sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock. We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah. Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: for the sun.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Radio Rock, back in time.

0: Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di alcune delle voci più famose della cultura pop moderna. Persone che probabilmente non immaginavano neanche di star creando pezzi di memoria collettiva mentre registravano quattro parole dentro uno studio minuscolo, spesso mal pagati, quasi per caso, parole che invece sarebbero finite per vivere nella testa di milioni di persone. Dalla mia eccitazione potete capire che si parla di videogame, di quelli degli anni 90 e primi 2000, che hanno creato una quantità incredibile di voci invisibili, frasi che tutti conoscono, che tutti imitano, ma dietro le quali quasi nessuno sa chi ci sia davvero. E forse uno degli esempi più famosi è una frase lunga appena 7 parole, ma pronunciata in una maniera tanto distintiva da diventare simbolo la prima volta che la si ascolta. Chiaramente sto parlando di
1: EA Sports. It's in the game.

0: Una frase diventata immortale tanto che intere generazioni, la mia compresa, non la percepiscono come una pubblicità. È il suono dell'infanzia, delle partite a FIFA con gli amici, della console accesa di nascosto la notte mentre mamma dorme. Quante volte l'ho imitata insieme agli amici, tentando di riuscire ad assumere quel tono, quel piglio, quella potenza. EA Sports. It's in a game. Niente, non c'è niente da fare. Come la pronuncia lui, non la pronuncia nessuno. Ma chi è lui? La voce dietro quella frase appartiene a Andrew Anthony, speaker canadese che negli anni 90 lavorava nel mondo della radio e della pubblicità e che, come capita spessissimo in queste storie, registra quella frase senza avere minimamente idea del fatto che sarebbe diventata una delle catchphrases più ascoltate della storia dei videogame. Noi oggi associamo quella frase a stadi virtuali, tornei, pomeriggi infiniti, joystick distrutti dalla rabbia. Per lui era soltanto un altro lavoro, un lavoro stupido oltretutto. Una frase, pronunciarla qualche volta, prendersi $30 e andare a casa. Un lavoro a cui probabilmente neanche pensava particolarmente. Uno dei tanti, un modo per arrotondare in una mezz'ora libera. E invece, quella registrazione diventa gigantesca, iconica, simbolica. Diventa il suono che associo all'inizio della competizione. Ai 5 lunghi anni di vita che ho dedicato a far salire il Bari dalla Serie B fino alla Champions League. Tanto che, David, vorrei ascoltarla ancora.
1: EA Sports. It's in the game.

Ora, ovviamente, più il medium videoludico cresce, più queste piccole voci iniziano a trasformarsi in folklore moderno. I videogiochi dell'epoca avevano ovviamente dei limiti tecnici, lo spazio nei dischi era poco, l'audio veniva compresso all'inverosimile e spesso gli sviluppatori nemmeno potevano permettersi veri attori professionisti. Quindi succedeva una cosa meravigliosa. Molte delle voci più iconiche della storia dei videogiochi erano incise direttamente dagli sviluppatori, dagli amici degli sviluppatori, dai tecnici audio e da gente presa al volo nei corridoi, letteralmente. Una delle storie più divertenti da questo punto di vista riguarda Crash Bandicoot, è una parola che in Italia nessuno ha mai capito davvero. Se avete giocato ai vecchi Crash, ricorderete ovviamente quel momento. Quale momento? Quello in cui una sorta di maschera totemica si associava al vostro personaggio, iniziando a girarvi intorno e parandovi dai colpi dei nemici più pericolosi. Quel momento aveva un suono, perché quella maschera emetteva un suono nel momento in cui la incontravate. Un suono stranissimo, incomprensibile. Anche questo pronunciato in una maniera del tutto peculiare, tanto da diventare per l'appunto più un suono che una parola. Infatti la parola effettivamente pronunciata dalla maschera, nessuno in Italia la capisce. Ma sì, è una strana maschera totemica, appartiene a un qualche strano mondo di indigeni, dice Budega, probabilmente si chiama Budega.

In realtà no. In realtà quella voce pronunciava un qualcosa di molto più sensato, visto quello che fa la maschera, ovvero bodyguard, guardia del corpo. Solo che quella voce era stata incisa da uno sviluppatore su un microfono da 4 soldi, compressa all'inverosimile per il terribile audio della PlayStation originale, ma la pronuncia così particolare, peculiare, la trasforma immediatamente in un simbolo. Il suono smette di appartenere al gioco e viene ricostruito dalla memoria collettiva dei giocatori.

0: Pensiamo a Mortal Kombat, dove la storica voce che dice
1: "Finish him"
0: appartiene a Stevie Ricci, che non è un doppiatore, era il game designer. Urla che venivano registrate in condizioni assurde, con microfoni improvvisati in studi minuscoli che diventano suoni riconoscibili, anche perché i videogiochi hanno un rapporto molto più intimo con la voce rispetto al cinema o alla televisione. Non stai soltanto ascoltando quella frase, la stai vivendo mentre giochi, mentre perdi o vinci, mentre passi pomeriggi interi davanti allo schermo. E quei suoni si legano a emozioni profonde, soprattutto quando li incontri da bambini. Piccoli frammenti audio che, senza che nessuno lo pianificasse davvero, sono diventati parte del patrimonio emotivo di milioni di persone.

che le voci dei videogiochi funzionano un po' come certe vecchie fotografie. Magari sono sgranate, rovinate, tecnicamente imperfette, ma proprio per questo diventano impossibili da dimenticare, perché hanno un taglio, un piglio, una personalità, mentre il volto, quello vero dietro la maschera, rimane velato e nascosto.

0: Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Roma. Le notizie di Roma Capitale.
1: Da oggi è possibile iscriversi ai corsi delle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Dalla pittura alla fotografia, dall'informatica al restauro. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi con più di 16 anni che possono presentare domanda e indicare due preferenze. Tutte le informazioni su comune.roma.it. Nel municipio 15 è nato un nuovo roseto all'interno dei giardini di via Antonio De Viti De Marco. Oltre 600 rose contro l'abbandono e il degrado di questo triangolo verde incastonato tra grandi arterie stradali. Corso Francia, via Flaminia e Cassianuova. Tutte le informazioni sulla web TV di Roma Capitale. Dal 29 maggio al 2 giugno, Piazza Anco Marzio ospita l'Ostia Jazz Festival, un cartellone di 5 giorni tra musica e spettacolo che trasforma Ostia in un palcoscenico dedicato alla partecipazione, alla cultura e all'identità del territorio. Info su comune.roma.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
5: They play the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: We're back, baby.
7: Let's get back to the rock.
4: State ascoltando
8: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? 6:03 minuti 7 secondi, mercoledì 27 maggio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Di Rocchi.
10: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
9: Buongiorno Maurizio, come stai, come va?
10: Bene, bene, tutto bene, tu come stai?
9: Tutto a posto, pronti ad iniziare. Voi intanto scaldate le mani, la voce al 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Iniziamo subito con i Libertines, Time for Heroes.
11: Radio Rock, back in time.

0: Freako Still Around, una delle nostre novità, la potete votare sul sito radiorock.it. Buongiorno al nostro Luigi, buongiorno al nostro Alessandro da Livorno che torna da 3 giorni di febbre con questo caldo. Maledetta la miseria, deh. Poi ancora dalla redazione di Milano.
1: Un buongiorno Dario, un buongiorno Mauro, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Rock.
2: Buongiorno.
1: Ragazzi, qui a Milano tutto tranquillo, fa un caldo beduino, come sempre, porca puttana. E vabbè, che dobbiamo fare, ragazzi? Caldo anomalo. Caldo anomalo.
0: Come anomalo?
1: E vabbè,
2: beh, come sempre, però. Devo
1: preparare la borsa, così dopo si va in piscina, che bello. Acqua gelida. Caldo fuori e dai dai dai. E niente ragazzi, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro e zozzoni.
0: Buona giornata a te, però sul caldo dai, anomalo, su, è fine maggio, siamo a giugno ragazzi, questo è, anzi quest'anno, beh, però, rispetto agli anni scorsi è arrivato pure tardi, se vi ricordate, anche in virtù del fatto che insomma questa terra si sta riscaldando. Solitamente negli anni precedenti ricordo un maggio caldissimo, invece quest'anno fino alla metà è stato abbastanza tranquillo. Sì, sì. Beh dai, ha piovuto tutto l'anno quest'anno.
2: L'anno scorso fino a giugno è piovuto tanto, non era così caldo.
0: Ma
2: voi,
0: ma non ti sta bene niente, no, per freddo, a me, per caldo, che vuoi Mauri?
2: Io la temperatura mite è quella che amo, questo. Che per essere un maggio è troppo caldo, già mi ha rotto i coglioni.
0: Vero. Ma dai, non cominciare Mauri. Ma insomma, ma dai, ma la pianti giù in questo modo?
2: Sì sì, ma so anche
3: per il belli, sempre con mal di gola però...
0: Buono, grazie a mio figlio piccolo,
3: sono diventato un fan di Star Wars, ormai non l'avevo mai visto e ieri sera siamo concessi il cinemino con il Mandaloriano e il Grogu, per chi conosce la saga.
0: Boris ne ha parlato. Vai. Così e così,
3: ragazzi, buona giornata, meglio. Eravamo in 9 dentro la sala, bellissimo.
0: Bellissimo per te. Beh, che magari
2: per te
0: dici,
2: magari perché
0: la
2: produce il film un po' meno.
0: Per il cinema in genere non è un bel segnale, no, diciamo di Star Wars no. Vi dirò una cosa, non ho paura di essere giudicato da voi, anzi condividetela insieme a me, 3899 106 600. Adesso vi dico una grandissima verità, io Star Wars fino a se non ricordo male era il periodo Covid o forse poco prima, io non l'avevo mai visto. A un certo punto su Sky mettono tipo, sapete, ogni tanto fanno quei canali in cui mettono tutta una saga a nastro o comunque sia come dire, c'è un periodo in cui rimetto tutta la caga in la saga a caga la saga in come dire, in possibilità di Lady poterlo saga. Scaricare e vederlo, e io l'ho visto solamente 5 anni fa, non l'avevo mai
2: che
0: visto.
2: Tu l'abbia visto.
0: L'hai visto?
2: Io l'ho visto, anch'io l'ho visto, diciamo, l'ho visto in ritardo, cioè, rispetto a tanti altri uscito. L'ho visto Guerre Stellari perché obbligato da mia moglie, perché lei è grande estimatrice e amante del fantastico, comunque della fantascienza, e quindi necessariamente però l'ho apprezzato tantissimo, così come Blade Runner, che non so se tu hai visto.
0: Sì.
2: È un film,
0: sì, però pure
2: capolavoro.
0: L'ho visto dopo,
2: Anch'io
0: molto
2: l'ho visto
0: dopo.
2: Perché è costretto, perché non amo il, diciamo, non amo la fantascienza, non amo la fantascienza, invece quelli sono film cult che vanno assolutamente visti perché sono meravigliosi. Poi
4: buongiorno,
2: ti devo dire tutta
4: tutti,
2: la saga, però non
4: sì, c'ha ragione, Mandaloriano è bello, Mandaloriano. E poi non ci capisce niente, lo potevo dire, è bello, a me pure mi piace quella saga lì, la seguo. Buona giornata a tutti di nuovo.
0: Quindi tu segui la saga? Ah,
4: Mauri, Blade Runner è il film, perché Ridley Scott è il miglior regista al mondo, mai esistito sulla faccia da terra.
0: Quella
4: è la mia opinione.
0: La terra,
4: Blade Runner,
2: certo,
4: è
2: quelli
4: il mio
2: dei gusti,
4: film preferito,
2: insomma,
4: da sempre e per sempre. Io
0: ragazzi, allora confessate, ditemi qual è quella roba che ha visto tutto il mondo e che a voi vi è mancata e avete recuperato solo successivamente.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Oggi do ragione a Mauri.
0: Bravo Mauri.
5: Il caldo ha rotto proprio i coglioni. Poi bella temperatura mite, dovremmo stare sempre alle Canarie.
0: Buono.
5: A tenere.
0: Vogliamo trasferirci? Ragioniamoci.

0: Jesus and Mary Chain, Happy When It Rains. Buon di...
1: Ma poi alla fine si è capito, Caterina, di che parlava ieri?
0: No, certo, no.
1: Anzi, di chi parlava ieri in riferimento alla scuola?
2: Buongiorno, no. Ragazzacci, ieri stavo al centro per lavoro e praticamente su via dei Fori Imperiali mi sono soffermato a vedere sti personaggi che facevano il gioco delle tre carte, no? Carta vince, carta perde.
3: Ancora?
2: Praticamente c'erano tra di loro gli scagnozzi, quindi i complici, i compari, chiamavano tra cui una rom, proprio palesemente rom, con gonna lunga, fazzoletto in testa, orecchini d'oro, eccetera eccetera, che puntava sti 100 euro e puntualmente li perdeva, quindi con una facilità di recitazione pari a zero, faceva e la cosa bella è c'erano sti turisti, tra cui giapponesi, tedeschi, americani, che erano fomentati e quindi puntavano pure loro. Quindi la domanda che mi sono fatto, ho detto, ma è possibile che questi vivono proprio in un altro mondo, in un altro proprio ecosistema, che questi non sanno la realtà della perculazio di questi personaggi?
0: No, guarda, caro Federico, io mi sono convinto del fatto che in realtà tutti sanno tutto, ma a un certo punto gli piace perdere, gli piace rimanere, come dire, incastrati in questa cosa pittoresca, popolare, e farsi fregare all'estero.
3: Tu dici, no,
0: ma io non ci credo. Da dove cazzo vieni? Oggi nel 2026, con tutto quello che gira su internet, con la capacità di prendere informazioni, e tu ancora caschi al gioco delle tre carte?
3: No, penso di no, perché so cose che non è che tu su internet vai a vedere truffe, cioè su internet vedi altro. Non penso, dai, ma che sono scemi? Se fanno fregare così, si fanno fregare perché probabilmente non hanno quel tipo di malizia.
0: E allora nel 2026, se tu vieni e vedi il banchetto col gioco delle tre carte, che io penso ci abbia 300 anni come truffa, con quelli che fanno oh no e perdono, e poi tu scommetti, è giusto che perdi.
3: No, sei stupido se giochi in maniera assoluta.
0: Dai, per favore.
3: Però dico che, insomma, non è che è giusto.
0: Francesca scrive: buongiorno, io ho visto Lost dopo 15 anni, forse anche di più, e mi è capitato anche per altre serie famose dopo il mio coming out a proposito di Star Wars, e ho confessato che l'ho visto tardi in realtà rispetto a quello che è stata l'uscita, e vi stavo chiedendo, insomma, di confessarci anche voi quali sono quelle cose che avete recuperato tardi, diciamo. Mai visto un film di Star Wars, dice il nostro Zach. Guerre Stellari, o che dir si voglia, domani ne faccio 46.
4: Vabbè, dai, ma mo state di gioco delle tre carte, è da quando è nato l'uomo che continuavamo a ripetere oh, non vedo se sposare, e poi dopo se sposiamo tutti quanti e dai, no? Ci casciamo tutti. Scusa amore se mi stai sentendo, sto scherzando, ok?
5: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Ciao Paolo.
5: Sì, io non ho mai visto E.T. Anche la rima ci ho fatto. Un abbraccio ragazzi, buona giornata e buon caldo.
0: Paolo, per favore recuperalo, vedilo oggi.
5: Guarda, io ho visto completamente tutta la saga tra film e serie TV dei vari personaggi. Praticamente è tipo Beautiful. Un cosa? Beautiful versione spaziale.
0: No.
5: Con a posto delle coppie, insomma, le guerre,
3: i tavoli vari.
5: Però è molto bello.
0: Attenzione, Star Wars come Beautiful, tra poco lo scopriremo.
3: Paragone.

0: Taipei, Houston, the middle. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Cosa vuoi, cara?
1: Oddio, che ha detto questo ragazzo?
2: Che ha detto?
1: Ma io, signorino beautiful, lo vedo tutti i giorni da sempre, vi confesso pure questa cosa. Come che fai a di Star Wars? È una delle saghe più belle mai fatte al mondo. Oddio, mi
2: non piangere, Kate, non piangere. No, Kate, non piangere.
1: Non conosco l'Alberto Sordi, ma ammazzerei quando sento queste cose.
2: Chi è che conosce Alberto
3: Sordi? Ragazzi, ma quel telespettatore che ha nominato, sei tele, il radioascoltatore che ha nominato Beautiful. La mia domanda è che se uno adesso volesse iniziare dall'inizio, dalla prima puntata
2: The Gay, The Beautiful,
3: quanti anni ci impiegherebbe?
0: Penso 30.
3: O quante ore televisive sono?
0: Guarda, le ore televisive non so, magari adesso lo chiediamo. Credo che quella serie, quella soap opera, che poi tecnicamente è una soap opera,
2: anni 90,
0: sia degli anni, per cui siano 30 anni che va in onda, fatemi un po' il conto, penso 5 puntate a settimana, non lo so quante migliaia di puntate. Sono parecchie, credo che, come dire, devi cominciare a mettere da parte un po' di tempo, ecco. Buongiorno, scrive la nostra Bea, vi confesso, ebbene sì, non ho mai visto Matrix.
4: Ragazzi, buongiorno, sempre la solita comunicazione di servizio, e con le bestemmie nel cuore che vi dico di non prendere la tangenziale direzione San Giovanni.
0: Tangenziale
4: subito
0: no.
4: Subito dopo la galleria della Tiburtina. Sì? Siamo inchiodati, non so ancora perché, forse hanno chiuso la sopraelevata, non so che cazzo è successo, forse c'è stato un incidente. Io sono in fila da 10 minuti, che
0: calma,
4: questa è vota, quindi
0: allora non prendete la tangenziale nella direzione verso San Giovanni venendo da, per capirci, Salaria, perché dopo il tunnel è tutto bloccato. Mauri, rapidamente.
2: Allora, sommando tutte le puntate di Beautiful, si ottengono circa 3200 ore televisive, pari a circa 193.000 minuti.
0: Ok, e giorni, mi servono i giorni.
2: I giorni.
0: Fai allora, 3.000 ore di 24, okay, grazie. Okay.
5: Beh, anch'io allora faccio coming out.
0: Prego, coming out.
5: Che ho visto Guerre Stellari in tarda età. Anch'io mi sembra durante o post-Covid, considera che ho 48 anni e non mi ha entusiasmato per niente, preferisco balle spaziali di Mel Brooks. E per quanto riguarda il matrimonio, dopo anni e anni di resistenza, io ho dovuto cedere, quindi a ottobre farò il grande passo.
2: Hai dovuto cedere mo pure sta roba.
6: Non l'hai visto.
2: Che significa?
6: Due soldi in più. E ancora non ho recuperato, ma
0: non l'hai mai visti. Quanti giorni sono, Maurizio?
2: 133 giorni e 8 ore, pari circa 133,33 giorni.
0: Attenzione, 133?
2: 133,33 giorni.
0: Teoricamente, se tu decidessi di non fare nient'altro per tutto il giorno, tu potresti in 133 giorni, dai, diciamo 6 mesi.
2: Non è manco un anno.
0: Recuperare 30 anni.
2: Devi fare una chiusa di 6 mesi, giorno e notte.
0: Heart that poet.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: Bene, bravi, questo dovete fare ascoltare il Rock Show di Radio Rock. È mercoledì 27 maggio 2026, 6:32 minuti 20 secondi. Riprendiamo con i Cult, Little Devil.
5: Radio Rock, back in time.

0: Arab Strap, you, una delle nostre novità. A 30 anni dal proprio esordio, gli Arab Strap annunciano la pubblicazione il 4 settembre prossimo per Rock Action Records di Half Tall Tales, nuovo album della formazione alternative rock scozzese, anticipato da questo primo singolo estratto, you, che noi vi proponiamo. 3899-106-600, le vostre voci.
1: E mi scuso per l'eresia che ho detto, l'eresia. Intendevo di intrecci che ci sono anche nella storia, nella saga di Star Wars. Lungi da me paragonare queste due serie. Il mio personaggio preferito comunque rimane sempre il Mandaloriano.
2: Buongiorno Alessandro e Maurizio. Io un film che non ho mai visto perché mi prese male quando è morto è stato Il Postino di Troisi. C'ero rimasto così male che non l'ho mai visto quel film. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Confessioni. Così come ho detto, io Star Wars l'ho visto solamente qualche anno fa e non prima tutta la saga insieme. Vi stavo chiedendo quali sono le cose che vi siete persi e avete recuperato solamente più avanti nel tempo.
3: Vuoi sapere?
0: Prego Mauri.
3: Una poltrona per due.
0: Ma cazzo è possibile?
3: Non l'ho mai visto.
0: Manco per sbaglio, lo trasmettono tutti i Natali.
3: Sì, tipo ho visto una volta all'inizio, una volta alla fine, però non.
0: Vabbè, quindi sai come finisce.
3: No, però per esempio non mi ricordo come finisce e non mi ricordo come inizia. Non mi ricordo assolutamente niente.
0: Allora, gli facciamo spoiler o non gli facciamo spoiler? Detto ciò, recuperalo perché è veramente divertente. Molto.
4: Un'ultima cosa e poi mi taccio, ma ci sta che non possa piacere Star Wars. Io per esempio sono una che sono onnivora, guardo tutto, passo dal neorealismo di De Sica tipo Miracolo a Milano a che Cozzalone, con quale è una follia. Sono matta, sono strana. Pure io non ho mai visto Matrix, non so perché, anche perché Keanu Reeves è uno dei miei attori preferiti.
3: Allora recuperalo.
4: Come no? Assolutamente sì. Però
3: Matrix pure.
0: Allora Caterina, mettiti in contatto con Bea. Bea, sei all'ascolto, chiama Caterina, vedetevi insieme e guardate, recuperate
3: una
0: Matrix.
3: Trilogia che va guardata.
0: Bellissimo.
3: Vai.
0: Bellissimo.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno Max.
5: Pure io devo fare coming out. Eccolo. Perché mi manca da vedere un gran film degli anni 80, epico direi, che si intitola Quanto è bella la Bernarda, tutta nera e tutta calda.
0: E ride come un pazzo sulla Bernarda nera e tutta calda. Signori, 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Qual è quel cult che avete recuperato solamente dopo tanto tempo? Io il mio coming out invece sul fatto che non l'ho recuperato e penso non lo recupererò mai, tra l'altro, è Titanic. Io non l'ho mai visto.
3: Ma che
0: mai,
3: cazzo dici?
0: Mai. Perché quando uscì, non vorrei di credinare, ma quando uscì stava a farmi militare o qualcosa del genere, credo. E quindi vabbè, non mi capito. Dopodiché ne parlavano talmente tanto tutti al tempo, non so se vi ricordate, ma era una roba che io ho detto, oh, che palle, no, mi rifiuto. Da allora non l'ho mai più visto. E ogni volta che mi che capitava tipo.
3: È del 97 Titanic.
0: Sì, no, allora
3: Titanic.
0: No, io sono partito a luglio 98, quindi no, vabbè, quindi non so perché.
3: Vabbè,
0: non
3: sì,
0: lo vedi?
3: 16, non in Italia è uscito il 16 gennaio del 98, in effetti.
0: No, io sono partito a luglio, per cui no, avrei potuto vederlo. Non l'ho visto e non lo vedrò. Va bene, non lo vedrò.
3: No, devi vederlo perché.
0: Vabbè, però si sa come va a finire, dai.
3: Sì, ormai sai come va a finire, però è proprio la costruzione del film.
0: Lei muore, no? Chi muore, lei o lui?
3: No, è lui che muore.
0: Siamo sicuri?
3: Non penso di fare spoiler, ma c'è tutta quella polemica sul fatto che su qua a tavola ci sarebbero entrati in due.
0: Però... bella, quella è bella. Madonna, Max, manco con lo Zippo Guzzo. Lo Zippo Guzzo. Tra poco ci faremo tradurre. Non lo so. Lo facciamo tradurre tra poco. Nel frattempo, il boss, Bruce Springsteen, Bobby Chin.

0: Il boss, 6:48, 6 secondi, mercoledì 27 maggio, le vostre voci.
1: No, vabbè, cioè solo per le minne di Jamie Lee Curtis ti dovresti vedere una poltrona per due. Quello vale il prezzo del biglietto.
0: Oh, le minne.
2: Buongiorno a tutti, a Maurizio, c'ho un problema col Vilburno lucido. C'ho una parte che è tutta bella verde perché c'è più terra, perché io sto su un giardino terrazzato e sotto c'ho molta più terra, e da un'altra parte c'è meno terra, e infatti è un po' più, non ti dico giallo, però un verde più tenue. Che cazzo devo fare prima di bruciare tutto?
0: Attenzione, cosa deve fare prima di bruciare tutto, Mauri?
3: Allora, credo che quella sia la parte dove...
0: Non lo fare come se ti avesse scocciato. Questo amico perché... sta chiedendo aiuto, eh?
3: Eh sì, ho capito.
0: Maurizio.
3: Probabilmente la parte in cui viene dilavata di più la terra. Quindi è la parte in cui magari il terreno trattiene di meno quelle che sono le sostanze nutritive.
0: Quindi?
3: Secondo me dovresti dare un po', magari dovresti aiutarlo con qualche sostanza.
0: Integratore?
3: Con qualche sì. Sì.
0: Basta qui, finito?
3: Sì, che io posso fare? Cioè, nel senso, o altrimenti
0: vabbè,
3: è l'esposizione.
0: Maurizio, metteceli gli integratori. Vedi cosa succede.
3: Qualche concime, o altrimenti è l'esposizione. Devi vedere come è esposto il sole.
0: Come è esposto?
3: Perché magari da quella parte prende tanto sole.
0: Ai. Controlla queste cose, Maurizio, e torna da noi.
4: Ragazzi, buongiorno. Allora, io devo confessare che i film di Tarantino mi fanno addormentare. Quindi io mi sono addormentato, ho tentato di vedere Pulp Fiction. Ho tentato di vedere Arancia Meccanica.
3: Non è sua Arancia Meccanica.
0: Allora, Arancia Meccanica non è sua, ma
3: è di Kubrick.
0: Tu ti sei addormentata con
3: però,
0: Pulp Fiction, come hai fatto?
3: Ti posso dire che pure a me Quentin Tarantino
0: le
3: stimo il mestiere, ma non mi piace.
0: Però addormentarsi come fai io?
5: Mazza, io non so. La cintura nera delle serie TV mai viste che invece hanno spopolato. Per esempio Stranger Things l'ho schifato all'inizio
3: no, vabbè,
5: proprio perché ne parlavano tutti quanti, poi appena ho visto la foto di Eddie Munson che suonava la chitarra ho detto no, questa deve essere la serie mia, e infatti,
6: Maurizio, buongiorno. Senti, c'ho un paio di piante grasse piene di afidi. Ma che devo fare? Le devo prendere? Devo buttare? Cioè posso buttare sopra qualcosa o devo chiamare prete?
0: Piante grasse, afidi, buttare, prete, Mauri, prego.
3: Allora, io di solito per gli afidi...
0: Però Maurizio,
3: e questo
0: ti ha chiesto un consiglio questo amico.
3: Che cazzo, se non mi fa parlare...
0: Maurizio, ma metteci un po' d'amore.
3: Manda la musica.
0: No, metteci amore, forza.
3: Amore, che ce faccio? Oh, tesoro.
0: Ti stanno affidando.
3: Non te lo dico io
0: metteci
3: come si può fare.
0: Metteci un po' di passione, di amore,
3: sì.
0: Dai.
3: Lo sai che può fare? Può prendere sta pianta grassa. Così.
0: Maurizio.
3: Ecco, l'amore,
0: ci
3: ho messo l'amore.
0: L'afido. All'afido. L'afido.
3: Io di solito per gli
0: cosa ci deve mettere?
3: È buono anche per le piante grasse. Non so se tu fumi. È praticamente la parte del filtro la metto a bagno nell'acqua in modo che rilasci nicotina.
0: E poi, l'acqua
3: dopodiché
0: la
3: quell'acqua la filtro
0: allunghi,
3: e la spruzzo sulle
0: quindi,
3: piante.
0: Se non fumi diventa fumatore.
3: Altrimenti poi
0: filtri.
3: Quando torniamo ti do un altro consiglio.
0: Tra poco un altro consiglio.
6: Vedo Alessà, ma non fa un cazzo quando devi rispondere a me che poi mi risponde.
0: Non ci mette amore, non ci mette passione, non ci mette un cazzo.
3: Mauro.

0: UK.
1: Planet Funk USAID, buongiorno signori. Buongiorno, buongiorno.
2: Pianta grassa però è body shaving, eh? Devi dire pianta diversamente magra.
3: Vero.
1: No, vero, verissimo.
3: Possiamo chiamarle anche piante succulente, altrimenti piante un altro succulente. Metodo, amico, è quello di
1: Parliamo
3: sciogliere
1: delle afidi, il discorso delle afidi,
3: degli afidi.
1: È quello di sciogliere. Per chi non è da setta satanica vostra che fate i giardini e il pollice verde.
3: Vabbè, sono...
1: Che cos'è un afide?
3: Un afide
1: è bestia, un animale.
3: Sì, è, insomma,
1: una cosa
3: piccolo,
1: grande.
3: Piccoli... No, è piccolo,
1: tipo una pulce, una pulcetta.
3: Sì, tipo un
1: nagaro.
3: Sì, diciamo, nagaro. Delle piante,
1: ecco,
3: una cosa del genere.
1: Bene.
3: Puoi trattare col sapone di Marsiglia, basta sciogliere 10-15 grammi, però il sapone quello vero di Marsiglia, nell'acqua calda, in un litro d'acqua
1: però.
3: Che te costa? Costa
1: arriva
3: niente.
1: A Marsiglia, fai il sapone,
3: No,
1: torna.
3: Marsiglia lo trovi pure qua, lo fai a scaglie, 10-15 grammi, in un litro d'acqua, poi lasci che si raffreddi l'acqua e la spruzzi sopra la pianta. Però solitamente se c'hai gli afidi nelle piante grasse, evidentemente gli dai troppa acqua.
1: Troppa acqua, attenzione, la pianta grassa poi si sa.
3: E succede anche per le rose.
1: Si sa, la pianta grassa si sa, non ha bisogno di acqua mai, una volta l'anno.
3: No.
1: No,
3: d'inverno mai, perché va in dormienza.
1: Mai proprio, inverno non va azzardate, eh?
3: No, d'estate un
1: quindi
3: po'
1: diciamo da ottobre a marzo mai.
3: Novembre facciamo, da novembre metà diciamo risveglio vegetativo, febbraio.
1: Metà settembre diciamo.
3: Febbraio. Vabbè,
1: no, sto
3: pare.
1: Chiedendo. Da novembre il primo?
3: Decidi te. Dai,
1: no,
3: quando cazzo
1: chiedere.
3: Ti fa comodo
1: dal
3: a te?
1: Dal primo novembre. Allora, dal primo novembre basta acqua fino al 15 febbraio?
3: A febbraio, sì, a fine
1: no,
3: febbraio.
1: 21, 22?
3: Mannaggia scegliamo. Il tutto, mannaggia. Il 28
1: niente.
3: Febbraio.
1: Il 28 febbraio. Non si mette, non devi mettere acqua mai.
3: Così.
1: Mai. Invece dal primo marzo fino a, diciamo, fine ottobre.
3: No, puoi anche non
1: profusione.
3: Annaffiarle, almeno che non ce l'hai all'aperto, prendono l'acqua piovana.
1: Esatto, però insomma
3: quella è acqua piovana.
1: Poi dal primo di marzo fino a praticamente tutto ottobre,
3: sì,
1: acqua come se piovesse.
3: No, come
1: 4-5
3: no.
1: Volte al giorno.
3: No, troppa per una pianta grassa.
1: Troppa, anche meno, insomma, diciamo.
3: Certo.
1: Quindi vogliamo mettere.
3: Poi bisogna vedere anche che tipo di piante grasse c'hai, non lo so.
1: Di qualcosa, no, pure.
3: Quali
1: tu?
3: Piante grasse?
1: Che piante grasse c'hai? Che cazzo. Questo da Stone Age con Warrior. Poi torniamo dopo il break tutti insieme, anche sembra forse, con Martina Caronna. Caronna, non con Emilio Pappagallo che come sapete stamattina è in partenza per...

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: show di Radio Rock.
1: Yes.
0: Rock show.
1: Yes.
2: The number one. The only one.
3: Questo è
0: The Rock Show.
3: Il morning show di Radio Rock.
4: L'unico e solo.
0: The Rock Show.
5: On Radio Rock.
6: Buongiorno signori, buongiorno a tutti. 7, 2 minuti 30 secondi, mercoledì 27 maggio 2026. Questo è il Rock Show. Buongiorno da Alessandro Tirocchi.
7: E buongiorno da Martina Caronna.
8: Buongiorno da Maurizio Paniconi.
6: Buongiorno da Emilio Pappagal. No, non c'è. Emilio non c'è. Attenzione, dov'è? Dove sarà andato? Dove andrà a finire? Che mistero. Intanto iniziamo, Evanescence, Going Under.

0: Anthrax, It's for the Kids. Se la volete votare sul sito radiorock.it, è in uscita il 18 settembre per Nuclear Blast Records, Cursum Perficio, nuovo album degli Anthrax, appunto, in parte registrato e mixato presso il 606 studio di proprietà di Dave Grohl e prodotto dal già collaboratore del gruppo Jay Ruston. E sul sito radiorock/novità potete votarle, stanno tutte lì. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ciao Martina, ciao Maurizio. Riprendiamo con le vostre voci, Danilo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io non ho mai visto nessuna delle serie delle quali si parla perché Bene. Non riesco a fermarmi davanti a un dispositivo al televisore a vedere, abbiamo un problema mio. E non ho visto nessun film di Checco Zalone tranne uno. Comunque, si vive uguale.
0: Che non ci dirai.
2: Buona giornata, no, infatti, e grazie sempre per la compagnia che ci fa.
0: Grazie a te, Danilo. Partivamo dal coming out di stamattina di un nostro amico che ha detto: ha accompagnato il figlio a vedere The Mandalorian.
1: Sì.
0: E ha detto alla fine: carino, e qua e là. E ho fatto una confezione. Ho detto: io, per esempio, non avevo mai visto Star Wars. Mm. Ai tempi l'ho recuperato solo qualche anno fa. Non mi ricordo se proprio durante il Covid o poco prima, quando Sky mise per un periodo tutta la saga in download e l'ho vista tutta allora, ma appunto 5 anni fa, 6 anni fa. Allora ci chiedevamo: qual è quella serie cult, quel film cult, cioè, ma proprio di quelle robe scritte nella storia che voi non avete visto il tempo, avete recuperato, oppure non avete mai visto, proprio mai. Per esempio, io ho mai visto il Titanic.
1: Hai visto mai Titanic?
0: Mai.
1: Sai che a me con Titanic mi era successa una cosa strana, cioè se ne parlava tantissimo.
0: Che una sigla, una base diversa, voi?
1: No, va bene questa, grazie. No, ti ringrazio per l'attenzione, però vabbè. Però io ne ho sentito parlare solo una volta uscito, cioè tutte le mie amichette ne parlavano. Io non so perché non l'avevo cagato all'epoca, cioè non ero entrata in questi discorsi. Quindi una volta che ero uscito e ne parlavano tutte, però post uscita, io sono entrata dicendo: ma di che parlate? Ma guardavano come se io vivessi dall'altra parte.
0: Marte, certo.
1: Ma come di che parlate? Io ti giuro, fino a quel momento non mi ero resa conto che questo film...
3: Di questa grande produzione,
1: e poi tutte innamorate.
0: Ma l'hai vista?
1: L'ho visto tardi però pure io.
0: Okay.
1: Non l'ho visto, ma come Star Wars non l'ho finito, ho visto tipo il primo e il secondo.
0: Star Wars.
1: Quelli proprio vecchi.
0: Sì, nuovi Star Wars è dall'inizio, diciamo.
1: Sì.
0: Maurizio invece che anche ne hai visto te mai?
3: Io una poltrona per due.
1: Questa cosa è incredibile.
0: No, perché a Natale uno si sbatte addosso,
1: esatto,
0: anche non volendo, perché lo trasmette chiunque.
1: Ti chiudi in stanza, Natale.
3: Sì, no, è che giro. Cambio canale.
1: Ah, non puoi vedere,
0: cambio canale.
1: Sì, tu.
2: Oh, non è Radio Rock, sembra Quark. Comunque per le afidi ho sentito anche un altro metodo.
3: Sì.
2: Mettere a bagno 3-4 teste d'aglio per una notte.
1: Bravo.
2: Il giorno dopo filtri e l'acqua la spruzzi sulle piante. Personalmente non ha mai funzionato granché.
3: No, perché dovrebbe essere un mix.
2: Però
3: di
2: in compenso sembrava che nel giardino stava a fare a brace con le bruschette.
1: Io lo faccio anche col sapone molle e il peperoncino.
3: Ecco, sì, che già è molto più efficace. E sì, io purtroppo c'ho un problema con l'aglio, quindi non.
0: Adesso
3: non riesco
0: più
3: a gestirlo.
0: Con l'aglio. Sono Maurizio, questa per te, Davide, dice: sì, c'hai ragione, sarà l'acqua. Però sempre la terra secca, perché ci batte sempre il sole, stanno all'aperto.
4: Ma appena si sveglia la proprietaria, te lo faccio sapere che piante sono.
0: La proprietaria, piante.
5: Va bene. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno.
5: Maurizio, ti sta nervoso di sentire Alba Taranti, non sei l'unico. Pensa, io da quando ho scoperto che è un grande estimatore di Netanyahu, è diventato israeliano e è un grande sostenitore
3: della grande Israele,
5: però... non ho augurato peggio male. E non perché sono cattivo, perché sono una persona giusta, come voi del resto. Siamo lì, mi raccomando.
3: Io se vede che presumevo
6: sia
3: tutto
6: classe 75, non ho mai visto La Storia Infinita.
1: No!
6: E il messaggio quello sopra, il link, lo dedico a Maurizio.
0: Attenzione,
1: Adriano
0: Celentano e Renato Pozzetto, quel treno per Yuma, dal film Lui è peggio di me. Del 1984.
1: Oddio, a me in effetti manca tutta quella parte di quei film che citate voi di sempre.
3: Ma non ti preoccupare.
0: Vabbè, ma tu eri nata.
1: Quelli mi mancano proprio. Vabbè, manco Star Wars ero nata, il primo degli anni 70.
3: Ma guarda che tanti mi mancano anche a me.
1: No, io questi non li conosco proprio. Zero.
0: Oh, intanto ci abbiamo il nostro Fabrizio che dice: ragazzi, vi ascolto dalle cuffie e la gente mi guarda strano. Vi ascolto mentre sono sulla metro a Stoccolma.
3: E perché la gente ti guarda strano?
0: Tu te chiedi anche perché, Maurizio?
3: Non lo so perché.
0: Tu te chiedi perché? Perché a te che te ne frega, vero? Intanto,
3: in che senso
0: certo,
3: me frega?
0: Mari, lascia perdere.
3: Uno quei
0: oggi dico tutto, Maurizio.
1: So che
0: tutto quello che tu stai celando ai nostri poveri ascoltatori.
3: Oggi ti sei svegliato a dito il culo,
0: intanto,
3: vero?
0: Intanto, commissario scrive: buongiorno, stamattina mi sono svegliato con una bella notizia. Mi è arrivato il rimborso parziale per l'incendio della macchina causato da un incidente domestico dove sono stato coinvolto anch'io e porto ancora le conseguenze. Sto ancora curando le ustioni al braccio destro, mentre in faccia sono guarito. Giacomo, forza, forza, forza. Intanto,
1: dai, un abbraccio grande, meno male.
0: E noi qua ti abbracciamo. Poi però fa subito il coatto, mette delle foto e scrive: ti è, guarda i fiori delle piante grasse mie, ti è, Mauri.
1: Soddisfatto,
0: guarda,
1: no?
0: Qua, Mauri, ti è.
3: Belli, sì, adesso stanno in fiore le piante grasse.
1: Vero.
0: Belli. Speriamo che te si secca tutto.
1: Ma no,
3: ma perché sono meravigliosi, tra l'altro.
0: The bitch is back, capito, Marti?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: Mauri, ma allora io per la rosa ho risolto sotto consiglio di un'amica
1: dici.
0: Del mestiere per la rosa, mettendo lo spicchio d'aglio che germogliava, e non c'ho più bestiole perché li allontana.
2: Li allontana.
0: Babbo, dai.
1: Ma l'aglio, confermi, Mauri?
2: No, l'aglio è sicuramente un rimedio eccezionale. L'aglio.
1: Però lui l'ha piantato, non ho capito, l'ha solo fatto germogliare lì.
2: Probabilmente
1: così
2: l'ha messa a terra.
1: Appoggiato. Ma vi posso fare una domanda io per le rose?
3: Come no?
1: Posso, dato che sto facendo questa rubrica,
3: mi sono
1: no?
3: svegliato apposta per questo.
1: Ma
3: vai.
1: Scusa, ormai siamo entrati in tema, guarda, i nostri ascoltatori con quanti.
3: Vai.
1: Ma allora, io la mia la sto potando, cioè una rosa che.
3: Bene.
1: Ma ogni volta che la poto, comunque continua a crescere in maniera disordinata e diventa un cespuglione. Ma fa un sacco di fiori.
2: Magari è una rosa rampicante.
3: Una rosa rampicante.
2: Bisogna vedere che.
1: Sì, fa tutte cose lunghissime.
3: Ma che te metti? Allora, fai quella. Fai quella fricchettona,
1: ma come faccio?
3: Rose rampicanti.
1: Vabbè, c'ho 2000 piante. Ma come faccio? Devo creare uno steccato?
2: Non lo so, dovrei vederla. Fa qualche foto, mandamela.
3: Fammi una bella foto. A casa di Martino, sì, guardiamo queste rose.
2: Sì, così capiamo anche come
3: potarla. Non si seccano, dice Giacomo, non si seccano. Durano naturalmente al massimo 48 ore. Questo è quel che dice Giacomo. Poi muoiono, si suicidano.
1: No.
3: Scusate, oggi non si parla di cazzi? Ah, già certo, non c'è Emilio.
2: Sì, però stiamo parlando di piante grasse che a volte.
3: Buongiorno ragazzi, Mauri, sei proprio bravo col giardinaggio. Dovresti fare dei video sui social. Secondo me
1: è vero, è vero, Mauri.
3: Mica
1: che
3: è sbagliato,
1: seguo,
3: Caro Paolo.
2: Sono pure un bell'uomo.
3: Io sono d'accordo.
1: Infatti, Mauri.
3: No, sono d'accordo, Mauri.
1: È
3: se
1: vero.
3: Tu unisci il fatto che sei dannatamente bello.
1: Esatto.
3: E che questa cosa ti ha penalizzato nella vita.
1: Un po' sì, un po' sì.
3: Al giardinaggio, che è un argomento. Che c'ha una grande, ho visto su internet.
1: Stai scherzando? Io c'ho sta rota.
3: No, ma c'è proprio. Secondo me
2: sì,
3: sbagli.
2: Ma c'è gente, sbanghi, professionisti, Mauri, bravissimi.
3: Ma mica sono belli come te. Tu fai tutto nudo mentre fai la lega col cazzo.
1: Oh, bravo, belli.
3: Buongiorno,
1: bravo,
3: io mai visti. Scrive la nostra Sabrina. Scrive mai visti e mai recuperati, tra l'altro.
2: Certo.
3: Quindi gliene frega niente. Ma è grave la lista, eh? Allora, Titanic, Top Gun. Tutti gli Avatar, tutti i cinepanettoni post vacanze di Natale e i film di Zalone. Vabbè, però guarda,
1: vabbè, dai, manco così
3: i cinepanettoni
2: post
3: Natale,
2: dai, solo per il fatto che all'epoca fu una. A parte se vedi per esempio il dietro le quinte, è meraviglioso come lui
3: Top
2: riesce
3: Gun,
2: a realizzare
1: Top
2: delle
1: Gun.
2: Cose.
1: Top Gun non ho visto
2: anche
1: mai,
2: Top
1: quelle
2: Gun,
1: mi rompono
2: no.
1: le scatole.
3: Il primo
2: è guarda che il primo non
3: è. Il primo
2: è
3: una storia d'amore, oh.
2: È una storia d'amore.
3: Una storia d'amore, va bene per te, per una femminella.
1: No,
3: come
1: in
3: te.
1: Realtà sai che a me i film romantici non mi piacciono per niente.
3: Niente.
1: Zero.
2: Guarda, poi
1: nonostante
2: non
1: io sia
2: dire che
1: molto romantica.
2: La protagonista, l'attrice protagonista, che all'epoca insomma passò per quella. In realtà è una donna. Un'attrice che se poi si è sposata con una donna. No, passò per capito per quella.
3: Ma questo chi?
2: Nel periodo di
3: Mortacci tuoi.
2: Mi
3: l'attrice di che?
1: Ah, sta,
2: di
1: però
2: Top
1: tu...
2: Gun.
3: Come si chiama?
2: Mannaggia.
1: Vabbè,
2: il Top Gun.
3: Ma cosa
2: come cazzo si chiama? Non
1: vabbè,
2: mi ricordo.
1: Magari un attimo,
2: allora,
1: un
2: vediamo
1: di buco.
3: E che cosa
2: come
3: vorresti
2: si chiama?
3: Dire? Si è sposata con una donna, quindi? Quindi Maurizio?
2: No, quindi non è questa cosa così schematica, insomma.
3: Ma che stai a te,
1: Maurizio? Mauri, c'hai ragione.
4: Buongiorno, sono una pianta grassa. Una pianta grassa. Non bevo acqua perché mi piace il vino, la gente non ha ancora capito.
5: La pianta grassa. Buongiorno, finalmente se n'è andato il direttore. Anzi, è rimasto pure troppo.
3: È andato in missione.
5: C'era Aldair Cori, Giallo Rosso, personaggio al cinema, ha dovuto fare pubblicità, se no. Da mo che se n'era andato. Comunque, a proposito di film non visti, io invece vi consiglio come diciamo documentario su invece film visti, o almeno dalla maggior parte, su Netflix, i film della nostra infanzia. Davvero davvero carino, racconta i campioni d'incassi degli anni 80, 90.
3: È un docufilm, quindi bello.
5: Con un bel ritmo e ti fa capire tante cose.
3: Grazie Piero, grazie per il suggerimento. Da
6: Adriano.
3: Ragazzi,
6: buongiorno, ma state facendo del body shaming sulle piante? Cioè, ma siete impazziti?
3: Praticamente sì. Per cui adesso tutti i messaggi in cui voi imitate con la vostra voce un tipo di pianta grassa.
1: Bello, bello.
3: Bellissimo.
1: Bello.
3: I kiss me white people for peace.

0: Vieni o non vieni, Martì?
1: Vengo, vengo.
0: Annaggia la miseria. Allora, l'angolo delle piante. Maurizio sta tirando fuori il decalogo per la perfetta cura del vostro giardino di piante grasse. Scusate, ho sentito un ascoltatore che poco fa ha detto che sarebbe uscito un docufilm su Aldair. Quando? Chi l'ha fatto? Dice Giacomo. Giacomo, tra poco ti diremo tutto quello che c'è da sapere, anche le sale dove andarlo a recuperare.
2: No, sono la Loe. Non sono grassa, sono succulenta.
0: E questo... questa è la versione di Carlo Laloa.
3: Buongiorno, unendo il tema dei film della nostra giovinezza degli anni 80 alle piante grasse, mi viene in mente questo. Pronto? È... chi è? Sto cactus.
1: Vabbè. Ripercorrendo il tema...
0: Bravo Fulvio, bravo Fulvio. Una cosa bella, bella davvero. Mauri, c'hai dei consigli per, le, per i nostri amici sul giardinaggio? O no?
4: Che consigli?
0: No, te ne frega un cazzo. Va bene, dai. Va bene, Maurizio.
4: Ma rispetto a cosa?
0: Lascia
4: scusa,
0: sta,
4: se
0: dai,
4: mi pongono delle, dei quesiti, provo.
0: Basta,
4: non è che provi.
0: Zitto. Oh, ragazzi, al via i matrimoni low cost. Le coppie potranno dire sì dentro al negozio, dovunque.
1: Oh.
0: Competitività di prezzi e vasta gamma di mobili hanno reso IKEA colosso svedese dell'arredamento, ma è uno dei punti di riferimento per milioni di famiglie sparse in tutto il mondo.
1: Sì.
0: Con i suoi 460 negozi, ammazza, in 62 mercati diversi, IKEA attrae clienti anche grazie alle sue Kotbullar, le famosissime polpette. Penso che le abbiate mangiate tutti almeno una volta.
1: Sì, fanno pure quelle vegane, sono buone.
0: Ha rovinato.
1: Ma che poi? Ma
4: perché?
1: Vegane.
4: Che ha detto? Scusa, ha detto pure quelle
1: vegane.
4: Non prendere
1: a calci Freddy Mercury.
4: Stamattina si è svegliato così.
1: Ha detto solo
4: così,
1: che esistono quelle vegane.
0: Ha rovinato tutto, tutto.
4: Poi le dice che il caldo a lui non gli fa niente.
0: Le Kotbullar. Queste famosissime.
4: Che cosa?
0: Le Kotbullar.
1: Non ho capito,
0: chiamano?
1: Come si chiama?
0: Oh, è come i mobili. Uno si chiama... il più facile è Fax. Pax,
1: sì,
0: che è qua libreria,
1: sì,
0: a giorno,
1: sì,
0: diciamo.
1: Anche Billy.
0: Poi sta Skurpertral, Fandenbrud, per cui le palle qui.
1: Ragnar, cioè pure.
0: Sì, no, no. Un mix di carne bovina e suina, servite calde con la salsa gravy, il purè di patate e la marmellata dei mirtilli. Ma tutto questo che c'entra col matrimonio non lo so.
1: Perché forse puoi fare, però, il pranzo di matrimonio low cost.
0: Il gigante del mobilio sta per allargare ulteriormente il suo bacino di utenza, strizzando l'occhio a millennials e Gen Z. Come?
1: Che siamo poveri.
0: Organizzando matrimoni low cost all'interno dei propri punti vendita. Si parte dal prossimo 27 giugno, quindi tra un mese.
1: Vedi?
0: In Svezia, che è dove nasce IKEA, sparsi nei punti vendita, sarà possibile, insomma, sposarsi. Il gruppo offre la possibilità di dire sì in 5 dei suoi negozi in Svezia: a Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad, che saranno messe a disposizione di 15 coppie, 3 per ogni punto vendita. Matrimonio sarà ufficialmente celebrato, matrimonio civile chiaramente, e al termine della cerimonia verrà servito un pranzo col menù estivo formato IKEA, e i novelli sposi riceveranno anche un regalo da parte del brand. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
5: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
6: Rock Spot.

0: valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. Buongiorno signori, riprendiamo con la nostra musica. Ramones, Blitzkrieg Pop, Radio Rock.

0: Big Dog, buongiorno signori, buongiorno a tutti, come
1: buongiorno.
0: State? Buondì, sentiamo Berrigle.
2: Buongiorno schifosi,
0: wow.
2: Io
0: buongiorno.
2: Sono sposato low cost, mi è costato 15,750 euro. Solamente che ho speso 30.000 euro per arrivare in Svezia con tutti gli amici, i parenti.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono a tutti, sono la pianta crassula, vata. E che c'è tutto braccia.
1: Allora.
3: Ma sono bella.
1: Che fastidio.
3: E polposa.
0: La nostra pianta grassa.
4: Vedi,
1: ha devastato sta cosa.
4: Vedi,
0: allora diciamo anche questa: le piante grasse non sono così perché sono grasse, ma perché hanno le ossa grosse. Mauri, facci vedere il pollice in camera. Secondo me non è verde. Mauri, mostra il pollice. Vedete? È verde.
4: Pollicione.
0: È vero, le polpette di vegane di Ikea sono buone. Chi è questo amico qui?
1: Vedi?
0: Marco.
1: Bravo, Marco.
0: Subito, chiuso, via, cacciato. Se vi volete sposare low cost, potete andare in una di queste 5 città svedesi, da lì si incomincia.
1: Comunque, hanno, che fa il capitalismo?
0: Hanno fatto una roba. Che succede?
1: No, stavo pensando.
0: Una Ikea, dici?
1: Che fa il capitalismo? E beh, comunque ti offre l'opportunità di sposarti gratis, però all'interno di un punto vendita. Mi sembra proprio la manifestazione ideale del capitalismo, che entra nelle
0: tue vite. Che sposa in un'altra parte.
1: Infatti, ho detto, ma che vuoi? Ma non posso fare
0: allora,
1: una critica.
0: Un volo EasyJet diretto a Londra è stato deviato a Roma per un power bank. Sapete il power, quello per i telefoni?
1: Sì.
0: In carica nel bagagliaio in stiva di un passeggero. Quindi è vera sta storia. Io ho sempre adesso vi dico una verità, cioè una cosa che ho sempre pensato che tutte quelle avvertenze sulle aerei fossero una bugia per tenerti tranquilli.
1: No,
0: spegnete i telefoni, ah non potete mettere quello, oh attenzione, ho sempre pensato, beh, dicono tutte queste cose perché se tutti ci mettessimo
1: il
0: telefono che sarebbe
1: problema.
0: Casino, invece in realtà, invece a quanto pare è
1: vero, io sono terrorizzato. Tu pensa che io lo spengo appena entro?
0: Cazzo, ma appena power bank.
1: Vedi Mauri, dove stavi tu l'altro giorno?
0: Maurizio, hai preso un volo di
1: Mauri?
4: Sì, guarda.
1: Che non c'era in trasmissione,
0: Mauri. Scusate, ci sarà sicuramente all'ascolto un amico o pilota d'aerei, o ingegnere aeronautico, o ingegnere elettronico, oppure anche uno stronzo.
1: Un astronauta
0: o uno stronzo che fa delle cose che non si possono fare, che ci dice se è vero che basta una sola power bank.
1: Ma no, in effetti una.
0: E che cavolo, ma allora sti aerei si tengono con lo sputo?
4: Oddio, ma no, ma
1: zitto,
4: che significa?
1: Già ho paura.
4: Ma magari fanno interferenza, non è che
0: stanno caschi col volo tu,
1: Stavi, Mauri,
0: occhio
1: tu.
0: Mauri.
4: Io non li prendo i voli, dove vado?
0: Perché non prendi i voli, sentiamo?
4: Perché dove vado? Dimmi dove vado
0: e
4: io.
0: Che ne so, dove
1: vai? Mondo,
0: dove
1: Mauri,
0: vai?
1: C'è il
4: tutte
1: mondo
4: volte che mi fermo sto sempre solo male.
0: Non puoi viaggiare.
4: Solo quando sto male mi fermo.
0: Mauri,
4: ma che mi sono fermato io,
0: ma non prendi il magnesio? Il magnesio bisglicinato, perché lo prendi?
1: Tu prendi quello bisglicinato?
0: Io prendo quello bis. Prendo il brusso glicinato.
4: Ma perché tu pensi che sta meglio di me? Ma te sei guardato allo specchio ultimamente?
0: Ma perde la faccia.
4: C'è la faccia e sembra che c'è
0: la faccia. Ma sicuramente
4: allora?
0: Sì, sto molto meglio di te, Mauri. Sei stanco, stai male.
4: Ma che poi io ho pure 7 anni
0: Mauri,
4: più di te.
0: Ma non ho fatto un giorno d'assenza in 10 anni di malattia. Tu stai sempre male, io dico, per te Mauri muori.
4: Quello
0: .
4: Perché poi sei pure
1: Dio
4: malato proprio.
0: Sei malato proprio.
4: Perché pure per finta un giorno statene a casa.
0: Mauri, prendi
4: pure per
0: finta.
4: Dai, ma che
0: dopo hai detto questo?
1: Mauri,
4: tanto ormai,
0: perché riversi sto nervoso?
4: Tanto ormai hai figlio pappagallo, ieri surti, è inutile che
0: non
4: tu continui.
0: Non me ne frega
4: continui.
0: Niente, ma ancora non mi conosci e fai queste illazioni da cretino.
4: Sta male per una volta, sta male per finta e
0: stattene a casa. Inutile quale
4: dai.
0: Sei, ma dici piuttosto perché non prendi un volo?
4: Perché mo non mi va.
0: È una cosa religiosa la tua, perché non parti con un volo?
4: No, è perché mo non ho avuto occasioni per prendere voli.
0: Perché no?
4: Quando dovrò volare, volerò.
0: E dove vorresti andare? Sentiamo. Che stavi dicendo?
1: No, Mauri,
0: stavi dicendo in Fregna, Mauri?
1: Io in Francia pensavo.
5: Ma ragazzuoli,
4: Francia,
5: il power bank,
4: sì.
5: Il problema non è il power
0: Eccolo
5: bank
0: qua,
5: che,
0: esperto.
5: Cioè, se fa interferenza o no, ma perché se pia fuoco la batteria non la spegni più.
1: Ordine,
5: non
1: spegni
5: bisogna
1: più.
5: Essere ingegneri.
4: Ma la batteria di che?
5: Basta un po'
1: la power bank.
5: Informarsi.
4: La batteria da aereo o batteria della power?
5: Con le macchine elettriche.
1: La power bank.
5: In Inghilterra, ad esempio, se non sbaglio, sono state vietate le macchine elettriche.
4: Vabbè, però con tutta sta sufficienza pure meno. Non è che
5: prendi fuoco una macchina elettrica, non la spegni più e so chiacchiamare.
1: Bravo. Pure, basta informarsi.
0: Bravo Simone.
1: Posso fare una domanda
0: tra
1: a Simone?
0: Poco, no, tra poco scopriremo invece perché Maurizio non prende un volo. Dietro c'è un mistero e noi lo scopriremo.
4: Mannaggia.
0: King Gizzard and the Laser Wizard con... Peccato, il titolo è Death Stick, che non c'è un Wizard.

0: il caffè alla macchinetta è eccitante, dici Marte? Troppo.
1: Giuro, ma mi fa venire tachicardia.
0: Troppo di più della cialda?
1: Molto di più della cialda. Perché la cialda rilassa.
0: E come mai?
1: Secondo me perché
0: sarà
1: la qualità talmente scarsa.
0: All'ascolto un amico torrefattore, barista, sistematore di macchinette.
2: Ma te pare che non c'è?
1: Dai, sicuro. Diteci
0: allora,
1: perché.
0: Oggi
1: perché
0: dobbiamo parlare di tutti gli argomenti e trovare un esperto.
1: Sì.
0: Un esperto.
1: Soprattutto perché fa così schifo.
3: Il power bank è a rischio esplosione. Semplicemente può entrare al bagagliaio.
0: Buongiorno,
1: ma io non sapevo, ragazzi, sufficienti.
2: No, io non deficienti.
0: Non sapevo,
2: che non sapevo.
0: Cioè, una sola power, ma che
2: cazzo? Imbecilli, non lo sapevo.
0: Ivan, buongiorno, ma è sessismo o non è sessismo definire la power band femminile? Attenzione, una riflessione.
4: Alessandro, ci spieghi bene sta cosa del magnesio bisglicinato, per favore?
0: Allora,
1: grazie,
0: il
1: grazie,
0: magnesio
1: amico.
0: è una polvere. Bisglicinato vuol dire che
1: polvere
0: è bis, cioè due col glicine. Polvere, tu prendi il glicine, no? Prendi il glicine, lo fai in polvere,
1: no,
0: due
1: glicine
0: volte, diventa bis. No. Lo metti dentro il magnesio, è quello che sta nei gessi per scrivere sulla lavagna.
1: Bravo,
0: triti pure quello, certo. Fai tutto il triturame e lo pippi.
1: Perfetto.
0: E questa cosa qua ti
2: prende un cachi per una settimana perché il gesso ha.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Comunque io quando non c'è meglio stare proprio sereni, lisci.
0: Questa è una cattiveria,
5: ho
0: capito?
5: Ho bisogno di una riorganizzazione.
0: Non ti permette
5: con Patrizia, non è possibile.
1: Parlare ma lui è affranto questa
5: mobbing
1: cosa.
5: State rigidi, non vi esprimete come vi esprimete quando siete nel trio magico.
2: Ma siamo rigidi perché Emilio ci eccita.
0: Dice sa tutto Simone. Sa tutto Simone. Buongiorno, yes, belli, Simone. Bella Martina, prova le polpette e i nuggets vegani dell'Eurospin. Da paura.
1: Sì, sono buoni.
0: Li ho fatti mangiare a mia suocera e non si è accorta che era carne.
1: Allora,
0: poi è morta.
2: E non era
1: no,
2: carne.
1: Non è vero. È vivissima, è felice, molto più di prima che le mangiavo gli animali.
2: Allora.
1: C'è scritto lì, guarda. Però io l'ho provati, solo che sono vegetariani, non vegani. Perché purtroppo, cioè, l'Eurospin fa il. C'è scrive veg, ma
2: okay,
1: è vegetariano.
2: È vegetariano.
1: Quindi devi guardare bene cosa.
0: Paolo
1: prendi.
0: Dice: Simone, no, non credo proprio che sia il motivo che ha fatto tornare indietro l'aereo. Mi piace perché adesso ce lo scontro tra
1: noi. Sì, menatevi.
2: Bello,
0: piuttosto,
2: bravo.
0: Si tratta di interferenza sui sistemi radar. Ma bisognerebbe sentire un esperto, se ci fosse ancora lui. Chiederebbe alla AI. Mauri oggi ci sta regalando una grande performance. Ah, a proposito,
4: allora va, ragazzi, ho sentito che hanno dirottato un volo per Boston, l'hanno dirottato a Milano perché c'è stava uno che non stava zitto un attimo sopra l'aereo.
0: Potrebbe essere.
2: Può essere.
1: Sì.
6: Mauri è il classico romano che non ha mai messo piede fuori dal raccordo. È come oltrepassa sette bagni, comincia a criticare tutto. Ah, no, ma brutto, mamma mia, ma che schifo.
2: Ma che ne sai te? Ma che ne sai te? Ma mai conosciuto? Ma che ne sai te? Bello, io sono stato pure
0: allora
2: a New
0: spiega.
2: York, hai capito? Sono stato pure a Las Vegas.
0: Sei stato 4 giorni perché te no, ci ha portato la tua ex capa.
2: Ci sono stato 15
0: alla
2: giorni.
0: Alla quale sappiamo tutti cosa hai fatto.
2: Te
0: ci ha portato 4 giorni
2: niente
0: al volo, no, e ci sei appiannato e ha approfittato di una signora che stava in difficoltà economica.
1: Ma come Mauri?
2: Ma
1: hai fatto questa cosa,
0: sì.
1: Mauri?
0: Certo, quella, se tu pensa, quella signora là, la nostra precedente editrice, che si è sempre sacrificata e si è sacrificata tanto per tutti i suoi collaboratori, ha dovuto licenziare 7-8 persone per poter portare lui.
2: Eppure vero che quando partiva in viaggio portava pure chi c'è lavorava, non è che faceva come questo che parte e se ne sbatte allegramente. Questo che sta dell'là,
1: questo grande,
2: come si chiama? Pappagallo.
0: Quello
2: prende parte.
0: Ma se Emilio ti ha detto vieni con me, tu hai detto
2: ma
0: no.
2: Sì, Emilio dice vieni con me.
0: T'ha detto chiaramente ieri.
2: Sì.
0: Maurizio, vuoi venire con me a Austin? Tu gli hai detto io a Austin ci vado.
2: Non sapevo manco che doveva
0: partire. A 7 bagni, al massimo a 7 bagni. Ma se ci ha fatto una capoccia così questa Austin dopo
1: diciamo
0: il Brasile.
1: Diciamo che ce lo fanno dare quando parte.
0: Dai, su. Attenzione. Sì, tipo. Avete sentito?
1: Che è? Condizionatore?
0: No, no.
1: Che?
0: No, no, sto.
2: Che?
1: No, Ale.
0: Avete sentito o no?
1: No.
2: Che? Oh.
1: Sono i spiriti.
0: Porca troia.
2: Ma che?
0: Avete provato il cucciolone del Todis? Solo che se offende se lo chiamate cucciolone, quindi occhio.
6: Sì, ma avete notato che ho indovinato che ha detto Mauri?
7: Ciao Martina, sono Cristina del messaggio che ti ho mandato.
1: Ciao
7: su
1: Cristina,
7: Instagram.
1: Buongiorno.
7: Quello che ha mandato il messaggio delle polpette vegane, i nuggets. È mio marito Daniele che sta in ufficio e dovrebbe stare a lavorare invece che sentire la rock.
2: Conferma
7: che mia mamma le ha mangiate con molta soddisfazione.
0: E poi è morta.
1: No, sta benissimo la mamma di Cristina.
0: Signori,
1: un applauso a questa
0: cosa
1: signora.
0: Importante. Ermedico. Just for fun.
8: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
9: Ermedico? Che coglioni questo? Mi dica, signor primario Guido Massimo.
10: Professore, prego.
9: Ma certo, professore, prego, primario Guido Massimo. Come posso essere utile?
10: Mi segua.
9: Se è per le canne d'erba che sto girate in sala operatoria, io l'ho solo rollate, giuro.
10: Canne?
9: Cannule, ho detto cannule.
10: Mi segua, presto. Ermedico, l'ho fatta venire qui nel mio studio perché ho bisogno di un suo...
9: Prego. Ma certo, professore, prego, primario Guido Massimo. Come posso essere utile?
10: Mi segua.
9: Se è per le canne d'erba che sto girate in sala operatoria, io l'ho solo rollate, giuro.
10: Canne?
9: Cannule, ho detto cannule.
10: Mi segua, presto. Ermedico, l'ho fatta venire qui nel mio studio perché ho...

0: Esatto, quelle due formazioni sferiche. Lei, a parte me, è l'unico che le ha notate. E scommetto che sta pensando quello che penso io.
1: A voglia, uguale uguale.
0: Glielo dico al medico in prima linea. Se lei continua così, un giorno potrebbe diventare anche il primario di questo reparto.
1: Beh, professore, prego, primario Guido Massimo, così mi lusinga. Per me sarebbe un onore diventare il primario del rinomato reparto di otorinolaringoiatria. Primario dello stimato reparto di otorinolaringotalia.
0: Come?
1: Il reparto di otorinolaringogenia.
0: Scusi?
1: Otorinolaringocoglionita? Otorinolaringometria.
0: Ma no.
1: Laringografia.
0: Ma che è?
1: Laringosofia.
0: Sicuro?
1: Chirurgia. Il primario di chirurgia. Fanculo te e tutto il reparto di otorinolaringoiatria.

0: scopriremo tra poco, è naturale o è applicata, frutto di studio. Ma intanto lei è la signora Janis Joplin. Move over. Ma torniamo all'argomento del giorno.
1: Vai.
0: Qualcuno, il messaggio più bello di tutti è questo. Dove sta? Porca troia, mi sono perso. Oh, ecco qua. Scrive il nostro Francesco. Ho già girato il messaggio ad Emilio perché potrebbe essere un'idea. Sì, ma non è che mo' il direttore è tornato a Boston per lanciare un altro film. Che ne so, tipo Larry Bird, cuore bianco verde.
1: Però ti immagini poi in Italia.
0: Eh?
1: In Italia però lanciato.

0: Lo sai, è una cosa inutile.
1: Tra l'altro, Larry Bird era il mio giocatore preferito di quando cominciai a seguire l'NBA. Però parliamo degli anni 80, primi 90, forse proprio 80, perché mi sa che ha smesso primi anni 90, forse addirittura prima. Larry Bird era nei tempi in cui in Italia, tra l'altro, lo sport si vedeva solamente su, non so se ve la ricordate, Capodistria, che era un canale che poi diventò, diciamo, la frequenza sulla quale si appoggiava, mi sembra, Stream, e poi dopo Sky,
0: Sky.
1: Però tecnicamente era Capodistria che trasmetteva gli sport americani, tipo il basket, tipo il football americano. E mi ricordo che negli anni 80 c'era la grande divisione Celtic, ancora oggi, però negli anni 80 erano proprio, si giocavano quasi tutti gli anni i campionati, tra i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers. Ebbene, tifavo Boston Celtic, malgrado i Los Angeles Lakers ci avessero Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar.
0: Una divisa bellissima.
1: Giallo verde, giallo viola.
0: Giallo viola, bellissimo.
1: Però invece ovviamente il verde, bello,
0: bello
1: del
0: verde.
1: Boston Celtic. E Larry Bird era il mio giocatore preferito perché era brutto, bianco, in uno sport che era dominato da iperatleti, già bellissimi, tutti afroamericani, quindi sti corpi, sti fisici.
0: Sì, è un suprematista bianco.
1: Bianco. Sì, è per quello che
0: ecco, ecco, allora,
1: questi baffetti tipo peli sotto la ascella, cioè, ma Bird era brutto, proprio brutto quello.
0: Bene.
1: Cioè, pure adesso non è che sia bello. Però mi piaceva perché poi non c'aveva.
0: Continua pure.
1: No, nel senso, faceva. Era un giocatore. È stato un giocatore immenso. Però se lo immagini. Non lo paragoniamo a i fisici degli atleti dell'NBA di oggi,
0: certo,
1: ma in genere di tutti gli
0: atleti. Vabbè, ma
1: di
0: tutti
1: oggi.
0: Gli sport, però, no?
1: Sì, guardi, però come... al tempo, che era già comunque diverso, comunque già gli atleti afroamericani avevano già un'altra struttura fisica,
0: certo,
1: erano proprio delle statue bellissime.
0: Struttura di base.
1: E lui era proprio un lungagnone, un fregnone arto, secco, insomma, proprio. Come devo
0: però era bianco, liscio, questo via. Bastava, insomma.
1: Però era
0: ecco.
1: Bianco e biondo con i baffetti.
0: Ma
1: e questa cosa.
0: Questo bastava così.
1: Diciamo, mi bastava per primeggiare sull'atleta afroamericano, ma purtroppo non è andata così.
0: Vabbè, a caso.
1: Ma veniamo all'argomento del giorno. Oltre che aver scoperto dagli esperti che una power bank può fermare un aeroplano, e noi non lo sapevamo, invece grazie ai nostri esperti, caro Mauri, tu che fai il saccente, no?
2: E dici, a un certo punto, sto cazzo.
3: Ma quando mai?
0: Sto cazzo
1: l'hai detto, prima poco fa hai detto, io so tutto, no? Come sti strozzi da ascoltatori. Allora, 3899-106-600, ha detto così? Lorenzo ci scrive, ma era la stagione anche di Scottie Pippen? No, Scottie Pippen fa parte della rosa dei Chicago Bulls nel decennio successivo, ma tra poco faremo l'approfondimento.
0: Il focus,
1: NBA.
0: Certo.
1: Ci fermiamo
0: certo,
1: un attimo e torniamo con tutte le novità di Maurizio Panini.
4: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Amo?
1: Sì, ma con che auto?
2: Da Concessionaria Fiori ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
2: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Sei su Radio Rock.
7: More music now.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Ehi là giovani, 8 e 4 minuti, mercoledì 27 maggio 2026. Riprendiamo con gli Who I Can't Explain.
2: Radio Rock, back in time.

0: i Muse, Hexagon, la loro novità. Vi piace? Non vi piace?
1: No, li massacrano.
0: Non vi piace? Ammazza! Ma avete visto la Sam Montana chiamato la sua versione del calippo Long John? No.
1: Ma da mo che la si chiama Long John, ragazzi.
0: Il calippo.
1: Della Sam Montana, si chiama Long John.
0: Però la Sam Montana non è titolare del nome Calippo.
1: Calippo giusto? Credo Calippo che sia Algida, se non sbaglio. E Long John Long è quello John. Della Sam Montana, ma da sempre, quando sono piccola.
0: Sembra un pochino, un filo, diciamo, allusivo.
1: Tu sai, mio padre non me lo faceva mangiare da piccola. Quel
0: Calippo?
1: Ti rendi conto?
0: C'è ragione, non sta bene. Ma non sta
1: sì,
0: bene.
1: Sì, ma la perversione negli occhi di chi guarda era una bambina, te pare, ma chi se ne frega?
0: L'ho
1: e poi comunque alla fine mi è piaciuto uguale, quindi ho fallito.
2: Che cosa gli è piaciuto uguale?
0: Andiamo avanti senza dar peso.
2: Pure te che fatto?
3: Giuro l'estate continui a pirende te mira Maurizio mentre parla di giardinaggio con quel tuo tono saccente e sarcastico.
0: Io non so niente.
3: Vengo a teatro, lo giuro, e ogni volta che fai una battuta te faccio le scuregge con le ascelle.
2: Ma lo devi fare però. Però lo devi fare, l'hai detto e lo devi fare.
0: Bellissimo, pensa uno che sta solo là.
1: Però solo quando parli tu.
0: È bellissimo.
4: Mauri, puoi sbroccare un po' di più per cortesia? Dai.
0: Allora, scrive il nostro Giuliano. Anche io amavo Larry Bird. Era biondo, rossiccio, brutto. Però era fortissimo, tiratore eccezionale. Sì, è vero, mio campione di basket preferito. Via Boston Celtics sempre. Ma sì, assolutamente. Cioè, nel basket si rifà solo Boston Celtics.
2: Se stai a parlare da solo, è inutile che continui a rivolgerti a me.
1: Allora,
2: mi guardi e parli
1: di questa
2: dire
1: cosa. Una cosa
0: ma non hai mai visto?
2: Stai a parlare da solo.
0: Il basket non hai mai visto.
2: Ma che cazzo
0: ma
2: me ne frega.
0: Ma ti piace il cazzo, Mauri,
1: però.
0: Ti piace
2: le palle, sempre
0: mi dici una cosa che ti piace?
2: Segui le palle, state.
0: Ti dici una cosa
1: dai.
0: Che tu uno sport che ti piace, che, di cui sai qualcosa. No che ti piace così a pallavolo, mi dici qualcosa da pallavolo? Dimmi qualche nome, qualche regola, qualcosa che no, perché non vale. Non vale, mi piace un attimo al volo così, è una passione passeggera del momento. C'è uno sport che ti piace? Uno,
2: sì.
0: Qualsiasi.
2: Tennis.
0: Ok, dimmi almeno quattro nomi dei tennisti.
2: Ma che è? Un'interrogazione a scuola? Ma che cazzo vuoi?
0: Perché uno sport ti deve appassionare.
2: Ma perché
1: vabbè,
2: mi deve
1: ma
2: appassionare?
1: Lo
2: vedo, mi piace, lo seguo, mi deve appassionare.
0: Larry Bird c'aveva anche il doppio meno.
1: Ah, vedi, bene, continuiamo a inveire contro... Invece
5: ma è nato Emilio stavolta?
0: Ah,
5: in Uganda. No, che cazzo sta?
0: Ma scusa, perché dovrebbe andare in Uganda poi?
1: Scusa,
0: è andata a Houston, va bene? A Houston negli Stati Uniti, ad aprire un dub. Oh, le risse di Bird con Lamberto dei Pistons. Ti ricordi, Mari? No. Lamberto dei Detroit Pistons.
2: No.
0: Lamberto, amico
1: mio. Però mi ricordo gli Orlando Magic e i Chicago Bulls perché mio fratello era appassionato.
0: Al tempo c'era una grande divisione tra Chicago e Orlando. Parliamo di seconda metà anni 90. E negli Orlando Magic, se non sbaglio, ci giocava Charles Barkley.
1: Non era Kobe Bryant. Cavolata.
2: Perché te va a improvvisare? Ma scusa, non so più sincero io. Che almeno dico quello che è, che non so niente, lo dico.
1: Rompere,
2: e tu te vuoi improvvisare un nome, sai, ha buttato là. Così.
1: Perché con chi giocava? No, anche me con Jordan, che stava con Chicago Bulls. Questo non ricordo.
0: La pasticca.
1: Ma chi stava con Kobe Bryant? Era dei figli, sa.
0: Kobe Bryant, Los Angeles Lakers. Ma tan pazzita. Ma tu veramente stai a dire? Kobe Bryant. Ma tu io dico. Scusa, andiamo un po', ma oggi è...
1: Allontana un altro poco il telefono, mi legge?
0: Vedi che oggi...
2: Prendi la pasticca, quella
0: prendi
2: per...
0: la pasticca per l'occhio.
2: Per la calma, là.
6: Tutti ragazzi, Ale, ma invece, parlando della NFL, come stai messo?
0: NFL, tifavo per una questione proprio becera di colori, i Washington Redskins, perché erano giallorossi. Anche se pure i San Francisco 49ers non mi dispiacevano, ma ero innamorato di Dan Marino, quarterback dei Miami Dolphins.
1: Come non esserlo?
0: Invece mi dicono Orlando
2: San
0: Magic,
2: Marino,
0: giocava
2: no?
0: Shaquille O'Neal.
2: San Marino non si pagano neanche i
1: dati. Bravo, bravo.
4: Ce ne frega, non sta Emilio. Basta che non ci sta.
0: Calma, calma.
2: No,
0: ragazzi,
2: no, però ragazzi, sta gatti veri a tenere la
0: calma, calma.
4: Tocca a è così.
0: Ma negli Orlando non c'era quello che spaccava i tabelloni con le schiacciate? Tra poco ce lo dice Mauri. Invece Spot Web, ve lo ricordate? Certo che sì. Spot Web vince una gara delle schiacciate nel, diciamo, della serata dello Star. E Spot Web era alto 1,65 m. Cosa meravigliosa.
1: Beh, fu incredibile quella volta.
0: Vi ricordate?
1: Come
2: no, voglia. Come dimenticarlo.

0: signori. Occhio signori, occhio, occhio signori, ci vuole una...
1: No, questa non va da...
0: Ultima ora.
2: Allora, attenzione, attenzione, qui la situazione è molto delicata. Siamo a Fiumicino, appena passato il controllo, il controllo dei bagagli... ci stiamo dirigendo al controllo passaporti. Questa purtroppo è la notizia dell'ultima ora, ma insomma state naturalmente collegati perché vi daremo altre indicazioni, altre bellissime impressioni da Boston. Grazie.
0: Attenzione signori, questo è quanto ci arriva dalle prime impressioni del viaggio a Austin del nostro direttore artistico e o cosa che è andata a Austin per avere un dub. Intanto la puntata di oggi, che è santificata sull'altare degli sport, anche di ricordi dei vostri sport preferiti degli anni 80 e 90, e Mauri vuole fare un focus sull'NBA di fine anni 80. Prego Mauri.
1: Grazie Mauri.

0: Attenzione. Eccoci. Attenzione.
1: Mi sembra aver detto tutto, no?
2: Grande, grazie, Mauri. Grazie, Mauri. Grazie, grazie.
3: A Mauri, fammi una cosa. Butta via sto pasticcato che sta a condurre sta cazzo di trasmissione. Vacce te, conduci te, per favore. Facce sto favore, facce sto favore. Dagli un carcio al culo, mandalo via.
2: Arrogantino.
0: Intanto. Lo sai che mi sembravi brava Martina? Sai che mi sembravi coso? Come ti chiami te? Giovanni, Franco. No, il nostro Marco. Mi sembravi proprio coso. Come Celentano, cazzo si chiama? Celentano che fa Erpio. A Mastro T. A Yamaha, appoggio a te. Mamma mia, i carci in culo gli avrei dato.
2: Era Mastro T, non
0: grande pappagallo che sta a Ostia. Non aprite i file audio suoi, per favore.
1: Quindi no, a Ostia.
0: No, raga, l'avevo detto. Adesso ci descrive i bagni dell'aeroporto, come c'ha le scarpe allacciate e lo steward. Basta, basta. Intanto sta
1: un attimo.
2: Cosa fai?
0: La pettinatura del suo vicino. Ragazzi, poca ironia.
4: Il riassunto della puntata: le polpette Eurospin sono buone per giocare a tennis. Maurizio Paniconi non esce dal gra perché non sa le regole. Il direttore è andato a Houston per giocare nei Celtics. Alessandro Tirocchi fa le scuregge con le ascelle.
5: Bravo. Da poter usare liberamente a piacimento durante la vita quotidiana. Mi vengono in mente un sacco di occasioni in cui
2: esiste, l'ho regalato a un mio amico. C'è un gioco, diciamo così.
1: Ma perché devi inventare queste cose?
2: Te lo giuro, esiste, l'ho regalato a un mio amico. Dai. Dove tu premi i tasti e ti fanno vari suoni, tipo la nostra palette, capito?
1: Quello magari sta in ufficio, c'è la riunione d'ufficio, mentre parla e fa.
2: Posso dire una cosa? Un regalo bellissimo.
0: Tu sei prevenuta. Posso dire una cosa? Tu sei una persona prevenuta che ti dovrebbero allontanare.
2: Forse questo è vero.
0: Mauri, ci fai un giro a bocca degli effetti?
2: Ah, sì.
0: Aspetta, hai ragione. Calmati, sentiamo l'originale. Prego, Mauri. Fai questo.
5: È facile. È un po' lungo.
2: E faccio io il coro, Mauri, vai.
1: È sceso. È sceso. Che dice questo?
2: È oh Jesus.
1: Jesus.
2: Sì.
1: Pensavo è acceso.
2: Beh, è sceso il signore.
1: È sceso. Comunque è sceso.
2: Però mi è piaciuto, Mauri.
1: Oh, italianizzato.
2: Un altro.
0: È sceso bene. È sceso. Che però tecnicamente è vero. È sceso. Fai questo, Mauri.
1: Qui. Come faccio questo?
0: Senti. Tipo, aspetta. Quest'altro? Questo lo sai fare.
1: Ammazza,
2: dai,
0: Mauri, bravo Mauri, questo qua. Aspetta, ascoltalo. Questo è uguale, cazzo, bravo.
1: Che uguale, sì.
0: Grande Mauri. Allora facciamo quest'altro, Mauri.
2: Che bella puntata. Ah, questo è difficile.
1: Questo è difficile.
0: Vai.
1: No, questo è difficile, dai, come faccio? No, rifallo.
2: Bello.
1: Giù.
0: Questo.
2: Non ti buttare via, Mauri. Bello.
0: Bravo! Questo.
2: Bravo, Mauri.
1: Oh, che cavolo.
2: È proprio difficile.
0: Allora, prova questo. Questo, Mauri.
2: Posso dire, Mauri? Potresti fare il rumorista.
0: Questo, Mauri.
1: Vabbè, ma come faccio a fare musica? Scusa.
0: Questo,
1: vabbè,
0: Mauri, questo?
2: Oh, uguale.
0: Questo. Questo, Mauri.
1: Basta.
0: Questo. Basta, fermi tutti. Maurizio, ti posso dire una cosa? Sei bravissimo.
2: C'è una carriera, sì.
0: Ammazzate.
1: Sono rumorista nato.
2: È rumorista, Mauri.
0: Ammazzate.
6: E il calcio no, e il basket no. Hai, ma che sport segui? L'anacotta.
0: Niente, non gliene frega un
1: cazzo. Posso anche non seguire.
0: Ma perché no? Ma no, perché?
2: C'ha ragione.
0: Se una persona non segue lo sport,
2: ha ragione.
0: Se una persona non segue lo sport, c'ha qualcosa da nascondere.
2: E allora nascondiamo delle cose.
1: Io lo seguo lo sport e quando me va.
0: Non è vero, Maurizio.
1: Le Olimpiadi mi piacciono.
0: Ma tu non segui, tu segui l'evento, guardi il lancio, capisci in cazzo?
1: Certo, che no, perché ci capisco niente? Lo guardo, lo seguo, poi quelli succedono ogni 4 anni, ogni 4 anni gli atleti cambiano. In quattro anni, non è che mi ricordo.
7: Ma col tuo babbo di origini nettunesi non mi segui il baseball?
0: Poco, ci capisci? Poco, noioso.
2: Ma perché Nettuno
1: Nettuno c'ha una squadra, sì.
2: Del baseball?
7: C'ha il tuo babbo di origini.
0: Uno c'ha la squadra del baseball. Il Nettuno baseball è tipo Real Madrid.
1: Questo lo sapevo.
0: È una roba incredibile. No, non è che la
1: c'è pure il cimitero americano.
0: È un po' noioso. È proprio per quello. Loro, diciamo, il baseball l'hanno portato gli americani con lo sbarco. Che lo dico per tutti. Lo sbarco da americani avviene a Nettuno e no a Anzio. Comunque
1: non è possibile.
0: Osto non è pieno di bretti? È andato, c'è andato per quello.
8: Comunque il mio sport preferito sono i rumori di Mauri.
0: È vero, è vero.
2: Beh, un bello sport.
9: Marti, sono Max il trasportatore. Parlaci del porno. Del porno in generale. Visto che sei esperta. Mauri, fai questo.
8: Ma hai ragione Mauri, fa schifo, lo sport è pieno dei violenti, dei fomentati, dei coatti.
1: No, io non dico che fa
8: basta.
1: Schifo.
8: No, ma no, è meglio l'arte.
1: No, no, è tutto bello.
2: Però.
1: Non è
0: vero che fa schifo, capiremo.
1: A me piace lo sport.
0: Non è vero.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: Valentino Auto mobili.it.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes 2, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes 2, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro. Con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Ciao, buongiorno, 8:34:34 secondi, mercoledì 27 maggio 2026, riprendiamo con gli White Stripes, Fell in Love with a Girl.
0: Radio Rock, back in time.

0: del docufilm Altair Cuore Giallo Rosso, una delle nostre novità da votare sul sito radiorock.it, sezione novità per l'appunto. Mauri facce Tarzan, questa è la richiesta del nostro Lorenzo.
1: Comunque è bellissimo sentir parlare l'ascoltatore che dice che è meglio l'arte e lo sport fa schifo perché è un mio amico, e gli dico sempre che ha la stessa voce di Mauri, e ora finalmente ho potuto sentirli parlare insieme.
0: Ah, riascoltiamo.
1: Sono la stessa persona.
2: Ma c'ha ragione Mauri, fa schifo, lo sport è pieno dei violenti, dei fomentati, dei coatti.
3: Non c'è la voce come Mauri.
2: Ma basta, ma è meglio l'arte.
3: Assomiglia più a Pericle, veramente.
0: Perché ha dovuto di sta cattiveria?
3: Perché assomiglia a Pericle la voce di questo.
0: Dai,
4: Mauri, visto che sei così bravo a fare rumori, te ne posso chiedere uno?
0: Sì,
4: io
0: prego,
4: personale, cioè tipo dedica. Allora, il rumore
0: Francesco.
4: Che fa un'ascia da abbattimento,
3: bello.
4: Kelly Perfect, che butta giù un albero, diciamo un olmo rosso, ecco. E non te sbaglia con la Michigan Pattern, perché non c'entra un cazzo e lo sai bene.
3: Vai Mauri, vai
4: col suono.
3: Era Paperino per un attimo, però era
5: no, quello era l'albero che si è
3: aspettato. Ah, scusa, bravo Mauri.
0: Ammazza.
5: La prima era l'ascia.
3: La prima era l'ascia.
0: Attenzione, signori, attenzione, occhio, c'è un'ultima ora. Porca puttana.
3: Che è successo?
0: Occhio, regà, occhio.
5: Sì, Franci, c'hai ragione, Ni. Lo penso pure io.
6: Attenzione. Allora, qui c'è un aggiornamento da Boston.
0: Occhio.
6: Siamo
0: Boston,
6: a Fiumicino.
0: Che...
6: E attenzione, perché abbiamo passato anche il controllo passaporto.
3: Incredibile.
6: Tutto
3: passato.
6: Bene, tutto a posto, ci hanno riconosciuto Radio Rock, come al solito, insomma, abbracci,
3: baci,
6: insomma, tutte cose
3: noi
6: molto belle. Ringrazio
3: famiglia.
6: A questo punto le autorità aeroportuali, ringrazio. Aeroporti di Roma, naturalmente, senza i quali non saremmo potuti partire, che ci sarebbe stato l'aeroporto.
3: C'ha ragione.
6: Però detto questo,
3: scusa.
6: Signori, siamo in anticipo, gate E, andiamo alla lounge di Ida Airways a prenderci una buona brioche. Con un buon caffè latte, caffè macchiato, insomma, qualcosa del genere. Se avete suggerimenti, naturalmente, se conoscete insomma la cucina di Boston e avete suggerimenti,
0: che cosa
6: posto,
0: aeroporto di Roma,
6: aeroporto,
0: che cazzo dici?
6: È tutto da Boston, dall'aeroporto di Fiumicino.
0: Ma non è
6: a
0: Boston,
6: la linea a studio.
3: È Boston.
0: Comunque,
3: vabbè, ma ormai mentalmente sei lì. Comunque al lounge di Ida Airways hanno pure
0: Io ci vado spesso,
3: ti danno le cose.
0: Ma quando
3: sei là?
0: Ma quando ci vanno alla lounge? Ma quando ci
3: vai?
0: Ma che fai?
3: Vado,
0: che viene dalla montagna del
3: vado
0: sapone?
3: Vado a fare
0: ma
3: pulizie io alla lounge.
0: Ah, giusto quelle che viene dalla montagna. Ma dalla montagna è arrivata col carretto con
5: ma questo
0: il carretto con
5: così,
0: il mulo,
5: ma così, questa è una specie di principessa marchigiana.
0: Ma infatti veniamo al punto. Fanno finta sti marchigiani zozzi che hanno rovinato l'Italia. Tant'è che è meglio morto dentro casa che marchigiano fuori la porta. Schifosa. E levate.
5: Questo è tipo,
1: Mauri, questo
5: il
1: non riesci a farlo.
5: Sì,
0: No, sì. No, no, amori.
3: Bello.
0: Umilialo.
3: Vai.
0: Aspetti un po'.
3: Mi fa con la bocca. Mauri, sei bravissimo. E poi la mossa che fai con la bocca è bellissima.
0: Sì, quella è bella.
1: Mauri, anche io ho un favore da chiederti.
5: Sì.
1: Mi fai una scurreggia con l'ascella, per favore?
0: Tu, amico, però stai in fissa con le scurreggie da giorni. Perché?
3: Eh sì, dobbiamo un po' analizzare questa cosa. Tu sai fare con la scella? No, questa è un'altra cosa.
0: Come, come, come? Ancora?
3: Ma un cavallo che moriva.
0: Bello però. Ha simulato la scella che ha a bocca.
7: Buongiorno ragazzi, ma a Boston non c'era l'ex presidente da Roma che c'era il ristorante e faceva i gnocchi?
0: È vero, James Palara.
2: Ma non è vero che c'ha la voce come Mauri, al massimo se me dà por naso.
0: Grande direttore,
3: ma non
5: ce l'hai.
0: Il grande
5: fare?
0: Direttore a me mi fanno entrare solo per pulire i vetri. Ma voi dove cazzo andate alla lounge? Dai, non ci potete mandare noi normali.
3: Ma tu perché stai a fare il classista?
0: No, io no. Cioè, noi normali non ci potete mandare. Ci può andare Emilio, che è un ricco possidente.
5: E Martina, che è una specie di principessa marchigiana.
3: Comunque
5: si scoprirà sta cosa, magari lei c'ha proprio un nome marchigiano.
0: Se sei ricca marchigiana, io ti do fuoco a casa quando abiti là. Ma cazzo abbiamo in mezzo alle papere? A
3: paura.
0: Le do fuoco a te, a tutte le esti che c'è là dentro.
3: Una cosa?
0: Faccio a braccia così.
3: Ma sai una cosa, che c'è una curiosità su Pavona? perché si chiama?
0: Aspetta, se no, aspetta, tra
5: perché
0: poco.
5: Perché c'erano
0: tra
5: i pavoni?
0: Tra poco.
3: No, no, tra
5: poco. Si chiama Pavona, come cazzo.
3: Ma non è.
0: No, tu,
3: Mauri,
0: tu sei da schiaffo in faccia. Tu sei da carci in culo.
5: Ma perché si chiama Pavona?
0: Ma noi ero
5: perché c'è sta casa se vuoi, scusami.
3: Ma la cosa potevo dire in tutta la giornata, fa malino?
0: Io te do fuoco a te tutta Pavona.

0: Mademoiselles. He's from a mother. Radio Rock Promotion. Buongiorno Roberto Col, come stai?
1: Beh, benissimo, avrei veramente un paziente in poltrona che peraltro è un mio ascoltatore, non può essere un ascoltatore vostro perché
0: come si chiama sto signore?
1: Nessuno, però come si chiama sto signore?
2: Michele Pallina, c'è scritto Michele quando mi mandi i messaggi.
0: Michele,
1: vedi che non mi invento...
0: Pallina?
3: Buongiorno.
1: Non mi invento nulla.
0: Allora senti,
1: non vendo
0: so...
1: sogni ma solide realtà.
0: Non so se si può fare per un discorso della privacy. Che cosa deve fare Michele?
1: No, ce l'hai brava, se non ti posso dire che deve fare protesi nuove, dai su. Non,
0: allora, benissimo, Michele è uno sdentato che deve fare le protesi nuove.
3: No, vabbè,
0: benissimo.
3: Cioè,
0: non... Perché sta facendo le
1: ma
0: protesi nuove?
1: Non si parla manco così, non è bello.
0: No,
1: però,
0: scusa,
1: dai.
0: Hai ragione Michele, il pallina.
1: Ma ho detto che mi paga la metà per colpa tua.
0: Non ti preoccupare, tutto quello che perderai
3: la
0: ce la mette Martina, che
3: sì.
0: Abbiamo scoperto essere ricca possidente marchigiana.
3: Beh, sì.
0: E allora, perché si fanno le protesi nuove?
1: Perché si fanno le protesi nuove? Perché le protesi vecchie sono consumate negli anni, dopo 20 anni i denti si consumano tutti quanti, i denti si consumano, vanno ribattate, se si è consumata solamente, diciamo, se la gengiva si retratta e quindi la resina della protesi non aderisce più alle gengive, devi ribattarle e se i denti sono consumati devi cambiare anche i denti, se cambi sia resina che denti stai facendo le protesi nuove. Questo perché in questo caso, paziente testimone, non è assolutamente possibile fare un intervento di chirurgia dato che il paziente assume bifosfonati, di questa cosa abbiamo parlato già tante volte.
0: Bravo, okay. Bravo Roberto, hai studiato, hai fatto pure.
1: Ragazzi, una cosa importante, approfitto di voi.
0: Sì,
3: vai.
1: Nel senso anche fisico del termine, una cosa importante, ora in questo veramente c'è la privacy totale, non posso fare nomi. L'altro giorno è venuto in studio una la mamma di una nostra carissima ascoltatrice che viene qua da anni con un po' di gengiva gonfia intorno a due denti.
0: Ok.
1: Ok, e qualcun altro recentemente aveva detto c'è un po' di gengivite, i denti si muovono, un po' di parrucchite, andiamo a vedere. Ora, io ho avuto l'idea, ma non perché mi sento un genio, semplicemente perché credo che sia opportuno dare attenzione a tutte quante le situazioni, di fare un istologico. Ho preso un pezzettino di quella gengiva e ero andato al laboratorio. Trattasi di carcinoma squamoso.
0: Cazzo!
1: Il cancro arriva anche in bocca. Molto probabilmente, ora se... se Laura ci sta sentendo, che è parente della signora, diciamo così, molto probabilmente abbiamo salvato la vita alla signora, perché abbiamo fatto in tempo. Se però questo tempo non viene rispettato, il rischio vita è altissimo, perché c'è uno scamoso decisamente aggressivo. Quindi ragazzi,
0: e cosa possiamo fare, Roberto?
4: Non prendere sotto gamba quelli che sono avvisati.
1: Non prendere mai sotto gamba nulla. Se c'hai la gengiva gonfia... E con l'antibiotico non ti passa dopo 3-4 giorni, rompi le palle al dentista, per favore mi fai vedere a fondo cosa sta accadendo. Ma ti pare un cancro in bocca non capita mai? No, capita, in 20 anni a me è capitato 2 volte, questa è la seconda, ma capita.
0: Certo, no, ma è giusto,
3: certo.
1: Come dire, si legge solo sul giornale, ma quando quella volta sul giornale sei te, certo, il problema
0: chiaro. Senti Robby, ne approfitto perché ti volevo chiedere un'altra cosa, ma è sintomo, cioè meglio è sintomo, può essere anche un campanello d'allarme per alcune malattie cardiovascolari?
1: La domanda è
0: l'infiammazione gengivale
1: o la causa?
0: No, nel senso se può esserne prima causa o comunque anche conseguenza, cioè nel senso che magari perché ho letto una volta adesso.
1: Ale, chi ha problemi cardiovascolari deve assolutamente dirlo al medico in questione, perché in particolare c'è il rischio di endocardite batterica se non prendi l'antibiotico prima anche di una banale seduta di igiene a causa del streptococco beta-amonitico. Quindi in realtà chi ha problemi vascolari cardiovascolari deve assolutamente dirlo. In generale c'è la scheda anamnestica, si fa un esame anamnestico, quindi devi dire tutto quello che hai, non vergognarti mai di niente, dall'HIV all'allergia al polline.
0: Certo.
1: Ok, le cose vanno dette sempre.
0: Ok, grazie mille Robby, ti ringrazio. Ti ringrazio anche.
1: Rotto abbastanza dopo lavorare.
0: No, ti volevo fare solo l'ultima domanda. Secondo te 42,50 va bene? Dimmi solo sì o no.
1: Sì, va benissimo.
3: Ok, perfetto. È andato allora.
0: Grazie Roberto.
3: Grazie, Robby.
0: Studio Col, Piazza dell'Alberone 31, info studiocol@k.com, 06789 346, WhatsApp al 334 840 7923. I Clash.

0: Casbah, rock the Casbah.
1: Aspirigan e sfrelle, rock the Casbah.
2: Ma pappagallo, con chi cazzo sta a parlare?
1: Come che cosa sta parlando?
3: Oh,
1: ma stiamo scherzando?
3: Noi.
1: Come sta scherzando?
4: Vorrei chiedere al dottor Colla se può fare il rumore del trapano sul paziente per farlo riprodurre da Mauri.
1: Allora, vedi?
3: Ormai è andata.
5: È ormai andata.
1: Andata. Francesca dice, ciao ragazzi. Cosa fai? Sputi, sbavi, che cazzo fai Mauri?
5: Ho fatto pure quel coso che aspira.
3: Bravo,
5: oddio, mi sta girando a destra.
1: Non ti credo, è lo sforzo di un embolo, Ciao ragazzi, il mio bravissimo dentista fece correre mio padre in ospedale quando vedendolo capì che mio padre non aveva un ascesso. Purtroppo quel male in meno di un anno se lo portò via, ma se avete un bravo dentista gli basterà uno sguardo per capire quale sarà il reale problema. E il nostro dottor Cole ce l'ha spiegato e insomma approfittatene, nel senso non sottovalutate. E come dice lui, quando andiamo da un medico facciamo, cioè non dobbiamo avere timore, diciamo quello che ci abbiamo, se no.
6: Raga, fammi uno scherzo al direttore, vi prego. Allora chiamate la Polaria di Fiumicino, quel numero lo trovate online.
1: Bello.
6: Dite che
5: dicevo,
6: un bagaglio al bagno che uscivano dei fili fuori e se n'è andato. E vediamo se l'ammazzano, dai, vediamo che succede.
5: Dai.
3: Non ho capito niente.
5: Sì.
3: Io non ho capito, me lo spiegate questo messaggio?
1: Doc super bravo. Pirandello ci scrisse l'uomo dal fiore in bocca.
7: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma sta nuova Ferrari elettrica l'abbiamo già commentata?
1: No.
5: Cioè, ma neanche lo faremo.
7: 550.000 euro per una macchina elettrica, per una Ferrari elettrica. Boh, non lo so. Mi pare veramente una cafonata.
3: Argomento interessantissimo.
8: Sembravi un cavallo da asinusite lì.
1: Ma in canale,
5: non è
1: canale,
5: vero. Non è vero.
1: Canale, bravissimo.
5: Ragazzi, trapano col coso che risucchia.
1: Tra poco avremo un ospite speciale. Avremo un ospite che ci viene a trovare per presentarci il suo libro. Dalle 9 più o meno. Si tratta di Nagla Augelli che ci racconterà il suo romanzo che si chiama Difettose Edizioni Fandango. Per cui andiamo con i Dropkick Murphys e poi ci fermiamo per il break e torniamo.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ogni azione è un seme, e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock. On Radio
2: Rock. Buongiorno signori, apriamo la quarta ora del Rock Show di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, 9, 5 minuti, 3 secondi. Riapriamo con gli Skid Row, Slave to the Grind.
3: Radio

0: novità firmata Block Party, da due settimane dentro con Coming On Strong, la trovate sul sito radiorock.it da votare. Signori, buongiorno a tutti, sono le 9:11 minuti 44 secondi di mercoledì 27 maggio 2026. Questo è il Rock Show, Alessandro Di Rocchi, Martina Caronna, Maurizio Paniconi in studio e abbiamo un ospite, ve l'abbiamo preannunciata poco fa, è venuta a parlarci del suo primo romanzo, poi scopriremo insomma se ci sarà un futuro, ma insomma abbiamo origliato qualcosa nei fuori onda. Nagla Augelli, buongiorno e benvenuta a Radio Rock.
1: Buongiorno.
0: Ciao Nagla.
2: Buongiorno.
0: Allora, primo, puoi non essere emozionata perché ti accorgerai rapidamente che qui è come stare praticamente in comitiva e diciamo delle cose. Secondo, è vero che sei la nostra ascoltatrice? Di la verità.
1: Sì,
2: no, ma no, dai, sì. No, non lo sapevo.
1: Mi avete cresciuta praticamente per un lungo periodo della mia vita.
0: Bene, siamo con te. E allora siamo veramente a casa.
2: Eh sì.
0: Allora, Nagla ci porta a conoscere questo romanzo edito da Fandango, Difettosa. La bio mi piace molto, soprattutto per la descrizione della coinquilina. Nagla Augelli, nata a Tripoli. Lavora come consulente alla pari, poi parliamo anche di questo se vuoi. Ha una coinquilina di nome Akira e di razza felina. Scrittrice per caso, quasi pittrice, difettosa per indole. E questo è il primo romanzo. Mi piace molto, benvenuta. E diciamo, volevo raccontare rapidamente, come dire, un po' diciamo, la trama di questo romanzo, per poi chiederti una prima cosa che mi è venuta in mente ieri quando insomma parlavamo di questo libro. Un incidente d'auto a Tripoli spezza la vita di Nagla. Sbalzata neonata contro un albero, resta paraplegica e viene abbandonata in un orfanotrofio. Tra suore manesche, miseria, il padre si allontana fino al viaggio in Italia, che si rivela un secondo definitivo abbandono in ospedale, senza lingua né documenti. Un destino che sembra segnato, eppure chi si aspetta un dramma strappalacrime resterà sorpreso, perché la voce di Nagla è ironica, vibrante e piena di vita. Rifiutando ogni etichetta, affronta l'Italia decisa a conquistare la propria autonomia. Tra amori, l'amicizia cruciale con lo scrittore Lorenzo Amurri e battaglie per l'indipendenza, la sua è una storia di riscatto e leggerezza rivendicata sempre con un sorriso tagliente. Allora, Nagla, la prima domanda che mi viene in mente di farti è, considerando questo romanzo, il racconto di te, mi chiedo come si riesce a metterci dentro tutta questa ironia.
1: Allora, l'ironia mi ha salvato in realtà, perché appunto, come si dice a Roma, la butto sempre in Carrara proprio perché devo affrontare il problema, ma lo devo affrontare appunto con leggerezza, perché nella mia vita sono accadute tantissime cose anche abbastanza drammatiche, e se non avessi adottato appunto l'ironia mi avrebbero un po', diciamo, affossato e buttato giù. Invece l'ironia l'ho scoperta appunto anche per affrontare la mia vita, ma anche quando c'erano quei bambini che magari mi prendevano in giro, no? E quindi io alla fine con ironia mi prendevo in giro da sola e il gioco finiva in qualche modo, certo. Quindi l'ironia, diciamo, è stato
2: anche intelligenza comunque,
1: furbizia,
2: sì. Esatto,
1: e per questo, ecco, l'ironia. Ma io sono sempre così, anche quando do brutte notizie.
0: No, perché
1: comunque
0: mi incuriosisce, no? Nel senso, una storia del genere ti darebbe tutto darebbe il diritto a chiunque ha visto una cosa del genere di: oh, io mo sto a credito, non mi rompete i coglioni e voglio essere stronza, antipatica, voglio
1: in realtà
0: arrivi con
1: tutte queste cose.
0: Sì, sicuramente, sì. Però sì, arrivi con questi occhi brillanti, questo sorriso meraviglioso, bella come il sole, e dico: cazzo, cioè, nel senso, no, forse dovremmo tutti, come dire, chiederti qual è la ricetta, sapendo appunto la tua storia. E come l'hai messa, per esempio, come l'hai fatta la trasposizione su carta? Nel senso, noi scrivendo spesso per il teatro scriviamo, come dire, storie che ci ispirano, ma storie che non abbiamo vissuto, no? Storie che magari poi ci divertiamo ad interpretare, ma non sono storie personali. Questa tipo di scissione tra la te che ha vissuto e quella che poi deve scrivere, quindi poi comunque deve scrivere, come dicevi poco fa fuori onda, con rispettando i canoni di un romanzo, quindi avendo dei personaggi, seguendo una storia, rendendola, ecco, come si riesce a fare questo mix?
1: Allora, innanzitutto con l'aiuto di Francesco Spiedo, che è la persona che ha scritto con me il libro. Senza di lui, insomma, non avrei mai potuto farlo, perché io non nasco scrittrice. Diciamo che è stata una lunga seduta psicoterapeutica perché doverlo scrivere voleva dire comunque ripercorrere ogni tappa e riviverla in qualche modo. Io avrei scritto 400 pagine se fosse stato
2: bellissimo. Tolkien praticamente.
1: Sì, era un'odissea, però ecco, poi abbiamo cercato comunque di appunto ripercorrere le tappe più importanti,
0: certo.
1: e cercando sia di appunto inserire le parti drammatiche, perché ci sono insomma cose abbastanza forti,
0: certo.
1: Ma ho voluto sempre mettere quella leggerezza che in realtà sono io nella mia vita di tutti i giorni, non l'ho fatto in qualche modo con uno scopo, ecco, l'ho fatto perché io sono in questo modo qui.
3: Senti Nagla, solitamente uno quando scrive, no? Scrive sempre per un'urgenza, cioè a un certo punto senti questa cosa che dici io devo farla. Qual è stata la tua urgenza nel raccontare la tua storia?
1: Allora, io ho raccontato la mia vita spesso anche solo per andare a prendere un documento o andare in ospedale, quindi ho dovuto ripercorrere spesso, e ogni volta comunque mi veniva detto ma qui ci sarebbe bene un romanzo, finché però ecco io non credevo molto in questa cosa, finché non ho incontrato appunto Lorenzo Amurri, uno scrittore famosissimo che purtroppo è venuto a mancare, e lui mi ha in realtà fatto capire l'importanza di raccontare una storia e di portare una testimonianza, che in qualche modo ecco in quella gente ci si possa rispecchiare,
0: certo.
1: No? E anche dire ok, sto passando lo stesso momento, sto cercando comunque ecco
0: di capiamo come si fa insieme.
1: Bravo, magari ecco il confronto è sempre utile, no? In ogni occasione per comunque trovare una soluzione, una
0: certo,
1: via d'uscita. E quindi mi sento di dire ecco di aver lasciato questo romanzo a tutti per non so
0: che ognuno ne faccia quello che vuole ma ne tragga ispirazione,
1: sì,
0: diciamo, no?
1: Se è
0: applicandolo
1: sì.
0: Alla propria vita,
1: ma anche farsi due risate leggendo,
0: certo.
1: E basta.
0: Senti Nagla, noi torniamo tra pochissimo e continuiamo a chiacchierare con te. Volevo partire dalla tua prima scelta musicale.
1: Sì.
0: E cosa hai scelto?
1: Clip dei Radiohead.
0: C'è un motivo?
1: La mia infanzia malinconica, io l'ascoltavo
2: una di noi.
0: No, perché sarebbe piaciuto tipo no, l'ascoltavo sempre mentre scrivevo.
1: No,
0: poi magari te lo chiedo.
3: No, bello.
0: Radiohead, Creep.

0: nei nostri studi è entrato anche il nostro valido integerrimo Marco Muscarà, che tra poco ascolterete dalle 10. Ma siamo con Nagla Augelli, autrice di Difettosa, il titolo mi fa impazzire e già pure questo denota non solo una grande autoironia, ma pure la presa di coscienza che alla fine siamo un po' tutti difettosi nella vita, cioè nel senso, come dire,
1: ma viva il difetto,
0: hai capito? Esatto. Cioè quella crepa, sai, quella, adesso io non ricordo il termine giapponese per cui si riparano
2: kintsugi.
0: Esatto,
2: sì. Kintsugi,
0: si ripara con,
2: pratica,
0: con l'oro,
2: sì,
0: anche qualcosa di rotto, sì, che diventa, sì, sì, paradossalmente più bello, più prezioso, no? Sta roba però a noi ci hanno cresciuto con un altro tipo di mito, per, sì, cui non...
1: Poi oggi insomma devi essere perfetto in tutto,
0: perfetto, sì, performante,
1: sì,
0: alto in un certo modo, magro in un certo modo,
1: quindi viva veramente... l'imperfezione,
0: esatto,
1: viva
0: sì,
1: essere,
0: sì,
1: difettosi.
2: A te riguardo una domanda, allora spesso, no, ne parlavamo pure fuori onda, si tende ad avere questa sorta di pietismo un po', no, di quasi essere super accomodanti o comunque vedere la persona disabile come qualcosa da con la quale parlare in un certo modo, comportarsi in un certo modo, e ci si aspetta, secondo me, anche una sorta di bontà, ingenuità, come se fosse, no, un'entità a parte, ti scordi che c'è una persona in carne e ossa con le sue esperienze e la sua vita, e scusate il vulgarismo, i suoi giramenti di palle,
0: ma, sì,
2: come,
0: ma anche con i sentimenti negativi,
2: ma certo, ma ci mancherebbe, capito? La cosa sarebbe strana perché come dicevi anche tu, nel caso di una persona normodotata tu non te lo chiederesti mai,
1: no,
2: non dai per scontato che tu abbia... Come si sopravvive a questa cosa? Più che altro come si sopravvive a questo bisogno di dare delle etichette per la nostra certezza, perché quello che è diverso fa paura, no? Quindi come si fa a fare questa cosa?
1: Allora, l'etichetta mi è sempre stata stretta, qualsiasi tipo di etichetta. Poi io ne ho avute abbastanza, perché
0: sì,
1: dall'abbandonata alla carrozzina, diciamo all'immigrata.
3: Ti sei fatta mancare niente.
2: No,
0: però,
2: no,
0: no, Anacla, però pure te.
1: Ce l'ho tutte, ce l'ho. Allora, diciamo che per un certo punto nella mia vita l'ho affrontate con cattiveria queste situazioni,
0: certo, sì,
1: mi arrabbiavo tantissimo, rispondevo insomma a chi mi guardava quei due secondi in più in modo veramente indecente. Poi impari anche a fregartene un po',
0: certo,
1: perché purtroppo ci saranno sempre persone che in qualche modo solo appunto per la tua disabilità ti tratteranno sempre o in modo troppo affettato o in modo infantile, perché mi capita ancora che si avvicinano le persone e mi parlano con la vocetta come se avessi 5 anni. Io,
2: certo,
1: a quel punto però prendo e me ne vado senza rispondere.
2: Beh, fai bene, perché sennò...
1: Però ecco, questo è un argomento che adesso insomma se ne parla tantissimo e ci sono tante attiviste bravissime che appunto se ne occupano e rivendicano appunto il fatto di non trattarci come angeli o persone che,
0: certo,
1: eroiche, che,
0: certo,
1: chissà,
0: certo,
1: che cosa hanno fatto.
3: Senti,
1: nella,
3: invece,
1: vita,
3: rispetto al tuo libro, no, tu segui proprio quello che è l'arco, un arco preciso della tua vita, o anche sceneggiato delle cose, cioè nel,
1: no,
3: senso,
1: è tutto vero quello che
3: e
1: c'è scritto.
3: E parte da quando sei nata
1: parte
3: ad oggi?
1: Parte dall'incidente. Arriva, diciamo, si conclude dal momento che compro casa, che era uno dei sogni, insomma, non avendola mai avuta,
0: certo,
1: quando entro in casa, insomma, si conclude il libro, ecco, con,
0: bello,
1: insomma, con una
3: emancipazione,
1: sì,
3: insomma,
1: sì,
3: in qualche
1: sì, con
3: modo,
1: finalmente,
3: certo,
1: l'autonomia che rivendicavo insomma da sempre.
0: Fortunella, anche casa hai comprato,
1: una fatica.
2: Come ti capiamo, penso su te.
0: Senti, tra poco torniamo e diciamo raccontiamo anche un po' il passato, no? Tu parli anche di suore, come dire, un po' alla Mike Tyson,
1: sì,
0: ecco, diciamo così,
1: sì,
0: e di una serie di difficoltà che insomma tu hai affrontato veramente dal minuto zero, ecco,
1: sì.
0: Quindi parliamo anche del rapporto con l'infanzia, torniamo tra poco, ora i Led Zeppelin, poi il break.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Partiamo?
4: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
4: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
4: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
6: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
7: We can have a party in there.
6: Stai ascoltando
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Let's get back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: 9:34, apriamo l'ultima mezz'ora con i Blur di Song 2. Radio

0: novità targata Nothing But Thieves Evolution. Anche questa ovviamente la potete votare se potete sul sito radiorock.it. Buongiorno signori, questo è il Rock Show. Oggi ospite con noi dalle 9 Nagla Augelli, autrice con il suo libro uscito 2 anni fa in realtà, Difettosa, edito da Fandango, per cui recuperatelo immediatamente, anche perché poi sarà il primo, stiamo scoprendo, forse di una lunga serie. Mi dispiace per te Nagla, ma
1: saga.
0: Sei chiamata non per aumentare l'ansia da prestazione.
2: Grazie, no, molto gentile.
1: Però, dopo Martin ci sarà noi, lei con tutta la saga.
0: Ti tocca. Allora, dicevamo di queste suore che vengono descritte, perché il tuo libro è chiaramente autobiografico, un passato per il quale uno dovrebbe pensare ok, mo hai vinto il biglietto per credito perenne. E questo periodo passato in orfanotrofio con queste suore manesche, con la disabilità con la quale confrontarsi e vivere, perché poi lì non è che dici vediamo come va,
2: no.
0: Quella è una condizione data ed
2: sì.
0: È quella, per cui ti piaccia o non ti piaccia, ti andrà bene, quindi imparare a
2: sì.
0: Vivere. Ecco, oggi con tutto quel passato, con la tua infanzia, che rapporto c'hai?
2: Con la mia infanzia?
0: Sì, sì, no, no, con tutti quei ricordi, cioè proprio con quello che tu hai vissuto prima. Oggi tu questa cosa l'hai risolta, l'hai affrontata, l'hai accettata? Oppure,
2: sì.
0: Porca miseria, c'è una voglia di ma va.
2: No, con il libro in realtà
0: ecco,
2: ho fatto un buon lavoro su me stessa e ho lasciato andare tantissime cose che appesantivano la mia vita odierna, quindi non lo trovo neanche giusto,
0: certo.
2: No? Bisogna affrontare le cose, elaborarle e poi in qualche modo lasciarle andare. Per vivere meglio il presente, quindi non sono più incazzata con le suore. Ho fatto un buon lavoro su me stessa e
0: pensa, ha capito pure le suore.
1: Il grande lavoro che hai fatto, stavo pensando la stessa cosa.
3: No, ma sai, c'è quella rabbia che poi rimane
2: perché,
3: a te,
2: certo,
3: e diventa pesante,
2: certo,
3: per te,
2: diventa una zavorra, cioè, che è inutile, certo. Portarsi, perché ripeto, poi non ti vivi il presente come dovresti, quindi va bene così. Posso dire che oggi sono orgogliosamente difettosa, nel senso, prima poteva essere un difetto agli occhi degli altri, anche ai miei,
0: certo.
2: Oggi invece me ne vanto proprio, quindi...
3: okay. E invece una domanda
1: grande.
3: Che io volevo farti è, tu appunto, non ti chiedo l'età, ci mancherebbe altro.
2: Bravo.
3: Però no, in questo arco di tempo hai visto dei cambiamenti rispetto a quelli che possono essere, no? Quella che può essere la tua situazione a livello sociale, dicono. Se c'è magari maggiore attenzione, tipo tante volte si parla di barriere architettoniche, eccetera.
2: Sì, diciamo che la situazione è migliorata, ma si può sempre fare meglio.
3: No, si deve.
2: Perché ci sono infrastrutture, ci sono appunto rampe, ci sono insomma delle facilitazioni. Però, come dico sempre, dipende anche da chi vive la città. Se c'è una rampa a disposizione non ci devi parcheggiare
1: per
2: sopra.
1: Esempio, porca miseria.
2: Perché altrimenti insomma
3: è inutile,
2: quindi il lavoro è sia nelle infrastrutture ma anche nella coscienza
3: nella
2: delle persone,
3: cultura,
2: nell'educazione civica, appunto,
0: proprio un discorso di cultura.
1: Senti,
2: sì,
0: proprio un discorso,
2: sì.
0: Tra l'altro scusatemi, c'è un messaggio,
3: sì.
0: Sono arrabbiati con te. Alessandra scrive: Nagla, ma che vai, Radio Rock non avvisi, credo ti conosca.
1: Manda il messaggino, no, Nagla.
2: Ciao Alessandra, io ho capito anche chi sei, forse. Perdono, sì,
0: sei arrabbiata,
2: bella mia.
0: Sei arrabbiata.
2: Buongiorno.
1: Senti Nagla, se dovessi pensare una cosa che tu da oggi renderesti obbligatoria per appunto abbattere un po' queste barriere architettoniche, quale sarebbe? Se ne potessi scegliere una, cioè quella con la quale ti confronti di più e vedi che c'è più difficoltà, che tu hai più difficoltà o che è più complicata?
2: Allora, è molto difficile per le persone con disabilità partecipare attivamente nella società, diciamo negli eventi, nei concerti, al cinema, nei musei. Quindi mi piacerebbe che l'arte fosse accessibile a tutti e che non fosse così difficile acquistare un biglietto per disabili, perché tra poco ci chiedono anche la carta bollata, diciamo, devi compilare un modulo, dire con chi vai, a che ora vai, i colori dei tuoi capelli.
3: C'è molta burocrazia.
2: Quindi c'è molta burocrazia
3: questo.
2: Con la scusa appunto del proteggerci,
0: certo.
2: E della sicurezza, in realtà
0: si fa il giro e diventa quasi
1: escludente.
2: Sì, diventa discriminatorio a quel punto.
1: Certo.
2: Quindi questo mi piacerebbe vedere anche un concerto senza problemi.
0: Allora, tra poco torniamo e parliamo anche di affettività. Ne parliamo sempre con Nagla, la nostra ospite, che ci sta presentando il libro che dovete comprare tipo oggi.
1: Se no, che succede?
0: Se no, vi rubano la macchina,
3: è
0: la prima cosa. Ma
1: seconda?

0: Ragazzi, Behind the Clock 9:48 Rock Show. Allora, Nagla Augelli oggi ci riporta a conoscere Difettosa, il suo romanzo d'esordio edito da Fandango. E, dunque, innanzitutto lo troviamo in libreria? Solo online o troviamo ancora in libreria?
1: In libreria c'è anche l'audiolibro.
0: Perfetto.
1: Chi, insomma, lo vuole.
2: Bellissimo. Bene, io sono una fan degli audiolibri.
1: Voce, quindi...
2: Ah, bello, bello.
0: Quindi possiamo acquistarlo sia online che fisicamente, sì. O in versione audiolibro, qualora, insomma, bello, vi piacesse. Allora, insomma, in questo romanzo si parla anche di amori e di relazioni, e sì, la domanda, diciamo, che pensavamo di farti è se tu, alla luce della tua esperienza, credi che in Italia ci sia ancora un po' di strada da fare per quello che riguarda,
3: di tabù,
0: diciamo, i temi dell'affettività e della disabilità. Noi ogni tanto proviamo a parlarne, però ovviamente, e chi meglio di te può spiegarci se siamo indietro, se c'è strada, se siamo a buon punto, insomma, che ne pensi?
1: Ma proprio perché solitamente pensano che le persone con disabilità siano angeli, quindi sono anche asessuati secondo la società. In realtà assolutamente no, le persone con disabilità possono avere una vita affettiva, una vita sessuale assolutamente soddisfacente. Non capisco perché questo accostamento in Italia fa un po' paura, c'è anche questo tabù, no?
2: Sì, sì, è vero.
1: La persona con disabilità, per carità, è angelica, quindi non l'accostiamo. In realtà, insomma, succede, ecco, che,
2: ma se no è disumanizzante, no? Cioè, ma che significa? Cioè, nel senso, no, qual è la cosa che ti porta a pensare, appunto, è proprio di togliere il punto sul fatto che siamo esseri umani allo stesso modo?
1: È perché se arriva sempre prima la disabilità, tu vedi solo quella. E quindi non vedi, certo, il resto, non vedi una persona che ha diritto al lavoro, alla vita sociale, alla sessualità, all'affettività. E ci sono persone, insomma, che...
3: Senti, quindi uno degli obiettivi anche del tuo libro è quello di, non dico di educare, però magari di far prendere coscienza,
2: divulgare,
3: a chi,
2: sì,
3: no, ancora non la ha, o, sì, o comunque poi non si può fare neanche un torto, no? Perché tu a volte ti approcci alle cose solo nel momento in cui hai l'esperienza di quella cosa o ti colpisce in prima persona. Per cui in questo senso il libro è molto importante, un libro come il tuo.
1: Sì, sì, diciamo che cerco di normalizzare anche questo aspetto qui, nel senso che racconto appunto nel libro la mia prima esperienza e il fatto anche di dover mostrare un corpo non,
0: certo, chiaro,
1: in linea con, certo, con il corpo,
0: non canonico,
1: oggi, ecco, e quindi descrivo appunto quell'attimo proprio per dire che sì, bisogna accettarsi, bisogna farsi accettare, ma bisogna comunque, ecco, andare a avere,
3: vivere,
1: una vita, sì, vivere, viversi tutto quello che ti capita nella vita, nella tua maniera.
0: Significa anche nel bene e nel male, quindi anche subire un rifiuto,
1: certo,
0: cioè nel senso,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: perché mi fa riflettere il fatto che in realtà forse siamo ancora tanto indietro, quando tu prima parlavi del fatto che abbiamo diritto a un lavoro, come se fosse... Cioè, capisci, noi dobbiamo spiegare il fatto che una persona con qualsiasi sia la disabilità però ha diritto al lavoro, ma perché non dovrebbe essere contrario? Cioè, perché,
2: esatto,
0: noi stiamo ancora
2: parlando
0: cercando
2: di
0: spiegare il fatto che si...
1: questo ti fa capire quanto siamo indietro,
0: capire,
1: in realtà,
0: cioè, magari è stato fatto tanto, ma guarda che la strada è lunga tanto ancora,
1: Sì, io ho comprato casa e quando sono andata in banca mi hanno chiesto se non potessi aspettare un fidanzato, ecco, perché andare a vivere da sola, insomma, non era il caso, per esempio, no? La discriminazione in
0: qui. No, a parte, immagina anche l'invadenza in una sfera personale.
2: Ma come ti permetti?
0: No,
2: ma l'hai fatto,
0: cioè,
2: veramente rondagli in pizzo.
1: Perché mi serviva il mutuo, quindi
2: grazie, sei controllata. No,
3: no, l'hai fatto bene.
1: Il
3: fine
1: era quello, nel senso, stai
3: puntare.
1: Da in carrozzina, come
0: stai,
1: fai?
0: Da sola.
1: Dove vai, no? Certo. Ti serve per forza
2: già
1: qualcuno.
2: quando vai per la manca, già stai di malumore di base, no?
1: Sì,
2: poi
1: brava.
2: Tu come fai sta cosa? Cioè, non ti stai aiutando.
1: E poi in realtà le persone che sono venute a convivere con me, alla fine le assistevo io, nel senso.
3: Immagino, abituata a farti tutto,
1: l'ho cacciati tutti.
0: C'è una posizione tranchant di Ciro che dice: l'Italia in realtà per le disabilità è il terzo mondo, ci sono delle città che sono praticamente completamente inaccessibili per
1: sono
0: loro.
1: Sono d'accordo.
0: Tu che hai, magari avendo girato, sai anche più di noi, no, di darci un...
3: Roma mi sa che fa un po' schifo da sto punto di vista.
1: Roma è messa male, ma ripeto, anche per proprio per le persone, perché ripeto, la città la fa chi la vive,
0: certo,
1: quindi
0: certo,
1: se il cittadino,
0: certo,
1: non è attento, tu puoi mettere mille rampe, ma se ti ci parcheggi sopra diventa comunque impossibile.
2: Una cosa inutile, certo.
1: Quindi è proprio il senso civico che manca a Roma, oltre al fatto che è una città antica, per carità, capisco tante situazioni. Però
0: sì, vabbè,
1: oggi
0: ma
1: come
0: detto
1: oggi...
0: che è una città antica e che quindi c'è la difficoltà anche tra virgolette per chi non ha disabilità,
2: esatto,
0: no?
2: Bravo,
0: quella
2: esatto.
0: È, una, è uno stato della città, per cui è così e fine. Detto ciò, che
2: trovi
0: significa?
2: Le soluzioni,
0: cioè non
2: certo.
0: Mi sembra una scusa, sai, una città antica, ma che vuol dire?
1: Ma
0: che
1: vuol dire? Ah, no, infatti no. Io
0: anche so. Perché due gocce buttamoli, ci siamo dormiti, ma che ci dobbiamo fare?
1: Ma dopo la terza
0: ampura, che sono fa con tutte
3: ma sto fiume ci serve.
0: No, a volte viene in mente che sia un alibi, in realtà.
1: Sì, no no, è un alibi, l'ho detto con ironia, però ecco, dietro a questa cosa io
0: anche perché due gocce buttamoli, ci siamo dormiti, ma che ce dobbiamo fare?
1: Ma dopo la terza
0: che sono fa con tutte
3: ma sto fiume ci serve.
0: No, a volte viene in mente che sia un alibi, in realtà.
1: Sì, no no, è un alibi, l'ho detto con ironia,

0: Allora, non ho viaggiato tantissimo, io ho trovato Torino, più vai su e più secondo me c'è,
1: c'è, questa
0: sì, c'è più rispetto, secondo me c'è più attenzione. Torino l'ho trovata, carità, è piccolina, però l'ho trovata molto a portata di carrozzina, io l'ho girata tranquillamente da sola, senza nessun problema, c'erano rampe libere,
1: incredibile,
2: una cosa
0: liberi,
1: matti sti torinesi,
2: scemi. C'è un nostro amico che ci scrive una cosa che dice, la dice lunga sulla mentalità, Luca, penso per esperienza personale, e dice: beato te che hai 3 giorni al mese di 104, finché non cambierà la mentalità non cambierà mai nulla. Penso che se lo sia sentito dire più di una volta.
0: Sì.
2: È un po' sta roba, è come dire il parcheggio, il parcheggio per disabili,
0: fortunella, ecco che noi abbiamo, no, abbiamo questa concezione, però dico, il parcheggio è pensato apposta perché è vicino all'entrata, ha una larghezza per far scendere una carrozzina, quindi ha un senso quel parcheggio. Ma tutte le facilitazioni, no? Io mi sono sentita dire: ma che lavori a fare? Hai la pensione?
1: Vabbè.
0: Dico, scusa.
1: Perché l'autodeterminazione non è pensabile per te,
2: no,
1: non ci vuoi pensare che ti vuoi affermare.
2: Non ci vuoi fare un cazzo. Quindi quando trovi qualcuno che potrebbe non fare un cazzo, dici: ma come? Ma che fai? Ma lavori?
0: Tanto la pensione in Italia è vergognosa.
1: Esatto, comunque, a prescindere, anche se non volessi,
0: una settimana.
2: Oh, chi parcheggia sul posto per le persone disabili senza averne il diritto dovrebbe farsi una settimana di galera per forza. La prende così in modo sportivo.
0: Sì.
2: La nostra Francesca. Senti, siamo in chiusura. Io ti ringrazio per essere venuta a trovarci.
0: Grazie.
2: Ricordo
0: a voi.
2: Chiaramente Difettosa, edito da Fandango, il romanzo d'esordio ormai di 2 anni fa di Nagla Augelli. Lo trovate ancora in copia anche cartacea in libreria fisicamente. C'è l'online, c'è anche l'audiolibro. Ora, per salutarci, ne abbiamo parlato un po', la domanda te la devo fare, ci abbiamo una roba in cantiere?
0: Allora,
2: te l'ho fatta sapendo che non ti dà nessuna ansia.
3: Dai, dai, dai, promettici qualcosa.
0: Allora, diciamo che sto iniziando, okay. Dai, il secondo libro.
2: Ok.
3: Bene, vediamo.
0: Cosa porterà, grazie.
1: Ma Ale è così, è conosciuto perché mette proprio a suo agio le persone.
2: Volevo lasciarti con questo messaggio di speranza.
0: Io tornerò con molta...
3: Però, allora, vedi da questo punto che se prendi un impegno con noi, è un impegno che prendi anche con te stessa.
1: Bravo,
3: per cui,
1: Mauri,
3: per rispettare quello con noi, rispetterai.
2: E allora ci vediamo.
0: Ansia così,
2: ci vediamo tutti i mesi e ci porti quello che hai scritto. E vediamo se stai a lavorare.
1: Facciamo così, bravo.
0: Va bene,
2: grazie davvero a Nagla Augelli. Grazie per esserci venuta a trovare. E ci vediamo presto a questo punto per controllare se tutto procede. Noi con il Rock Show ci sentiamo da domani mattina alle 6. Grazie Martina, grazie Maurizio.
3: Ciao,
2: a domani,
3: grazie,
2: tra poco
3: domani.
2: Gagarin.
4: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Partiamo?
4: Sì, ma con che auto?
3: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
4: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro. Con 3 tagliandi inclusi.
4: Ok, allora si parte davvero.
3: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Sei su Radio Rock.
6: Get ready to...
5: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Soundgarden l'intervista rilasciata a Life Minute da Quinta Hill, nel corso della quale il chitarrista è tornato a parlare dell'atteso nuovo album del gruppo, all'epoca composto e registrato con il compianto Chris Cornell. È materiale che ha più di 10 anni, in alcuni casi anche 14 o 15, ha detto. È una situazione atipica e non c'è una casa discografica con un budget o un calendario da rispettare. Per noi è qualcosa di molto importante per il lascito dei Soundgarden, per l'eredità di Chris Cornell. Proseguiamo con i Nevermore, perché è ufficiale la presenza della band in apertura ai concerti che Judas Priest terranno in Italia il 3, 7 e 9 settembre, rispettivamente a Pordenone, Bari e Roma, più un proprio show in scena il 4 dello stesso mese a Trezzo sull'Adda. Biglietti ancora disponibili presso i circuiti autorizzati Viva Ticket, a partire da poco più di 42 euro, commissioni escluse. Infine Darkness, con l'uscita in streaming dell'inedita Masters of the Universe, brano parte della colonna sonora dell'omonimo film, ispirato al noto franchise diretto dal regista Travis Knight, al cinema dal 4 giugno. Attivo dal 2000, il gruppo farà anch'esso tappa nel nostro paese il 7 e l'8 luglio a Villa Franca di Verona e Pistoia, assieme a Airborne, Messa e Spleen.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 27 maggio 1957, nasce Susie Sue, cantautrice inglese, già voce dei Susie and the Banshees e del duo The Creatures. 1963, esce negli Stati Uniti The Freewheelin' Bob Dylan, secondo album in studio del celebre cantautore statunitense. 1977, i Sex Pistols pubblicano il brano God Save the Queen. 2016, muore Greg Allman, cantante e tastierista statunitense, cofondatore e membro, insieme al fratello Dwayne, degli Allman Brothers Band.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che ricevi?
4: Forte e chiaro.
3: Gagarin.
5: Accensione motori.
0: 3, 2, 1. Questo è Gagarin on Radio Rock.
4: Ricevuto.
6: E buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente come ogni giorno dalle 10 alle 13.
7: Esattamente, esattamente. Buongiorno a te Tatiana, buongiorno a tutti, buon mercoledì, come va?
6: Bene, te?
7: Ah, bene, la grande. Io so che tu oggi sei molto felice perché il tuo pupillo Yannick Sinner ha passato il primo turno del Roland Garros e quindi ha vinto ed è passato al secondo turno, verso un altro trofeo, verso un'altra finale, chissà come andrà, però insomma continua a inanellare vittorie e so che tu sei molto contenta,
6: sì,
7: di questo.
6: Sì, guarda, oggi è una giornata talmente che oggi sono felice anche per Sinner.
7: Ah,
6: guarda,
7: che è successo?
6: È una giornata talmente è.
7: Radio Rock, back in time.

0: Team con White Room per il classico Back in Time.
1: Io
0: ma
1: vi ricordo,
0: se non vi interessa solo ascoltarci,
1: potete vederci scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6, sul canale 180 del digitale terrestre, nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock, tutta un'altra storia anche in TV.
2: Brand new music right here.

0: Le novità le potete votare sul sito radiorock.it. Questo è Gagarin. Marco ha per voi tantissime notizie che fortunatamente non riguardano Sinner.
1: Non riguardano
0: Buongiorno
1: Sinner.
0: Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ovviamente salutando.
1: Ma riguardano un altro orgoglio italiano. Cosa abbiamo? Quale orgoglio più grande abbiamo di Yannick Sinner? Cosa rende l'Italia famosa in tutto il mondo, Tati?
0: La pasta.
1: La pasta, sì, ma non è la pasta. No, non è la pasta. Proviamo un'altra cosa.
0: Non lo so.
1: Un marchio,
0: cosa?
1: Un marchio italiano che esportiamo.
0: Vabbè,
1: sì, ok. C'è fame, Tati. Vuoi dire qualcosa?
0: No.
1: Un altro marchio, per esempio.
0: Calzedonia. Calzedonia.
1: Non lo so. Delle automobili, per esempio.
0: Le automobili.
1: Quale può essere un marchio famoso in tutto il mondo italiano con lo stemma di un cavallino?
0: La Ferrari.
1: La Ferrari. Non so se hai visto, ieri hanno presentato la nuova Ferrari elettrica. Si chiamerà Luce. L'hanno presentata alla presenza anche di Luca Cordero di Montezemolo e ha fatto un po' schifo a tutti. È andata malissimo, ha avuto un crollo in penso sia una delle prime volte in cui c'è un crollo di un asset qualsiasi per bruttezza, cioè perché è stata definita brutta la nuova Ferrari. La nuova Ferrari, allora, ti dico, Luca Cordero di Montezemolo, appena hanno tolto il velo che copriva la macchina, chiaramente c'erano i giornalisti e hanno detto: ma cosa ne pensa di questa nuova Ferrari elettrica, Ferrari Luce? E lui ha detto: se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Spero che si tolga il cavallino da questa macchina. Quindi proprio
0: addirittura
1: ha detto, fa schifo. Poi a un certo punto gli hanno fatto una domanda e gli hanno detto: ma che ne pensa? Hanno provato a cambiare argomento i giornalisti della Cina, del fatto che insomma no, ci sono sempre più macchine cinesi. E lui ha detto: vabbè, almeno siamo sicuri che i cinesi non copieranno questa macchina, per dire, talmente brutta che non la copiano nemmeno loro. Diciamo è stato un flop enorme, un'automobile che era stata presentata in pompa magna eccetera. Ieri il titolo Ferrari è crollato quasi al 9%, insomma veramente, quindi giornata disastrosa per un modello che effettivamente posso dire
0: non ti piace neanche a te. Ah, è meglio, risparmiamo questi soldi.
1: Sì, sono 550.000 euro risparmiati comunque, il prezzo circa è quello della Ferrari
0: comunque
1: elettrica.
0: A proposito di nazionalità, un omaggio musicale alla Raffa Nazionale arriverà nei teatri nel 2027, lo sapevi?
1: No, davvero?
0: Sì, bello, ci andiamo?
1: Andiamoci, io vengo ovunque vuoi.
0: Andiamo alla versione italiana o quella spagnola? Cosa preferisci?
1: Spagnola.
0: No. Ok, vediamo, vediamo.
1: Ti ho stupito. Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Yes, fra l'altro per quanto riguarda Raffaella Carrà non sì. si sa ancora chi la interpreterà. La decisione è così ardua che la produzione non ha ancora deciso, e quel che è certo è che, vista la statura artistica del Raffa nazionale, pensa te, non basterà un'attrice, ma saranno addirittura due ad alternarsi nelle repliche.
1: Davvero?
0: Cioè, nessuna avrà la sua tempra.
1: Ah, penso un po', Effettivamente è una... un carattere che non tutti riescono ad avere, no? Una forza.
0: Chissà proprio... se anche a noi, quando ci sostituiranno con due, con tre,
1: con uno,
0: con quanti?
1: Forse con un, una
0: mezzo.
1: Persona. Dovrebbero sostituire me e te, Tatiana, con una persona che soffre di una forma di, grave di schizofrenia, no? Che da un lato non vuole fare niente, dall'altro vuole uscire tutte le sere.
0: Ah, beh, sì, sarebbe
1: capito?
0: Proprio una persona
1: così.
0: Con due grandi facce.
1: Dovrebbe essere così. Oh, oggi, se ti interessa, è la giornata senza paura. Si festeggia la giornata in cui fare un elenco di ciò che ci fa paura e cercare di affrontare. Quelle paure, quindi hai paura delle vertigini, soffri di vertigini, hai paura delle altezze, e allora lanciati con un paracadute. Hai paura di, non lo so, prova.
0: Ma perché?
1: Non lo so, è questo, oggi bisognerebbe fare questo.
0: Invece io non ho paura di farvi ascoltare un nuovo singolo, il nuovo singolo dei Kingfisher.
1: Oh, è uscito? Vai, va benissimo. Per la rubrica novità delle novità delle novità delle novità di Tatiana Fabrizio
0: arrivano
1: Kingfisher.

0: sono tornati i Kingfish.
1: A voi vi sostituiranno con uno sgabello, cara Tatiana.
0: Addirittura.
2: Ciao. Sai che però per me sarebbe il giusto contrappasso? Dopo tanti anni di
0: tunica o uno sgabello, che ne pensi?
2: Esattamente, potrebbe essere questo il
0: però poi una tunica di quelle carine, no? Con i ricami.
2: Sai che una volta questa roba mi è successa, forse è uno dei traumi che, di cui dovrei discutere con lo psicologo. Una volta
0: è messa in Radio Cosmo?
2: No, ma non in radio. Mi è successo veramente. Da ragazzo partecipavo a questa sorta di progetto scolastico nel quale si faceva questo cortometraggio, no? E imparavamo tutti i ruoli che ci sono dietro un cortometraggio. E quindi, no, venivano, facevamo queste lezioni, la fotografia, il suono, eccetera. A me piaceva già la parte audio e quindi collaboravo, penso 16 anni, 17 anni, come tecnico proprio del suono, che avevo il microfono, quello con la giraffa che teneva, eccetera. Un giorno arrivo tardi.
0: Non facevi i suoni? Tipo,
2: no, non facevo il rumorista. Un giorno arrivo tardi e mi accorgo che mi avevano sostituito fissando con dello scotch quest'asta a una sedia. E ho detto, sono arrivato. Ah, vabbè, non ti preoccupare, tanto ormai abbiamo messo sulla sedia. E mi sono ritrovato sostituito. Forse quello è un trauma di cui dovrei discutere con
0: voi. Siete mai stati sostituiti dallo scotch?

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un babbio grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Just like that!
5: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano Nine Inch Nails.
0: Radio Rock.

0: novità che potete votare sul sito radiorock.it. Questo è il primo brano estratto dal decimo lavoro in studio, ancora senza titolo né data di uscita, attualmente in fase di registrazione.
1: Allora Tati, parliamo un attimo di smartphone e di tecnologia, perché secondo un'indagine condotta recentemente, secondo te, vediamo se indovini, quante notifiche arrivano mediamente al giorno a una persona?
0: 100.
1: Brava, ci siete andate vicino. 126 è la media degli utenti che ricevono le notifiche al giorno. Chiaramente molto cambia.
0: Dipende però se le metti, io non le metto.
1: No, beh sì, però tendenzialmente ti arriva lo stesso. Poi non la vedi, non la senti, non vibra. Però a un certo punto ti appare. Io per esempio ho tolto quelle di Instagram di notifiche, che capirei,
0: no, già
1: facevo niente, già facevo niente sui social, figurati adesso che non c'ho nemmeno più le notifiche. Però vabbè, infatti è contenta la casa editrice.
0: Ma
1: che
0: tanto
1: capito,
0: secondo
1: mi dice,
0: me entri talmente tante volte poi sui social.
1: Te le vedi lo stesso.
0: Ma certo.
1: Però mediamente ne arrivano 126. Chiaramente il numero è molto maggiore o leggermente maggiore per quanto riguarda i giovani della generazione Z, cioè circa 140 notifiche al giorno, una ogni 10 minuti in media, mentre sono di meno per quanto riguarda chiaramente i boomer e in quel caso insomma per quella generazione siamo intorno alle 40 al giorno, 59 per i millennials. Tendenzialmente questo fanno, chiaramente è anche un uso diverso, chi è cresciuto in maniera analogica lo utilizza di meno. Ma la cosa incredibile che è emersa da uno studio psicologico che affiancava questa cosa qua è che le viviamo tutti male allo stesso modo, cioè l'effetto ansiogeno che hanno 140 notifiche per un ragazzo della generazione Z è lo stesso identico effetto ansiogeno che hanno 40 notifiche per un boomer che non,
0: certo,
1: che non c'è cresciuto. E quindi paradossalmente è una roba che ci mette comunque ansia a tutti, pur essendo proporzionalmente diversa.
0: Io invece voglio dire che finalmente è stato scoperto che usare il pollice, il pollicione, come risposta alla,
1: alle è il mio sogno, è il mio sogno.
0: È una forma di manipolazione.
1: No, ma che manipolazione?
0: Sì, sì, è la più piccola forma di potere che possiamo esercitare dentro una chat. È un gesto minuscolo, spesso innocente, come piace essere a Marco Muscalà.
1: Sì.
0: Che però negli ultimi anni ha rovinato rapporti di coppia, amicizie, gruppi WhatsApp,
1: no,
0: chat di lavoro,
1: no,
0: pranzi familiari.
1: Non sono d'accordo.
0: No,
1: son
0: perché
1: d'accordo,
0: non sei disposto ad ammettere.
1: Ma tu pensa che invece, cara Tatiana, io per esempio
0: cioè non è neanche il visualizzato senza risposta, è
1: il pollicione.
0: Ne parliamo dopo.
1: No, per me il pollicione va bene.
0: Il messaggio, preferisco il messaggio di 4 minuti.
1: No,
0: capito?
1: No, non sono d'accordo. Tu pensa che per i corsi di teatro che ho, che ho tanti bambini e tanti genitori, ho fatto dei gruppi e ho in qualche modo educato questi genitori a rispondere solo con i pollicioni. Per me l'ideale di quel gruppo,
0: vabbè,
1: è
0: certo,
1: io che
0: vuol dire
1: scrivo
0: se tu dai
1: e
0: una,
1: loro che spolliciano.
0: Ma no,
1: appunto,
0: ma quella è un'altra cosa. Tu dai
1: ma
0: un'informazione
1: sempre
0: e dici mettete un pollice se avete capito. Lì non è una manipolazione.
1: No, noi non dico mettete un pollice se avete capito, lo fanno di
0: ma
1: loro iniziativa.
0: Ma se una persona ti scrive una cosa importante,
1: sì,
0: tu non puoi rispondere
1: ricevuto,
0: come
1: pollice
0: se, cioè il segnale di accordo va bene.
1: Va bene.
0: Ma nella pratica contemporanea è diventata una specie di sportello automatico dell'indifferenza.
1: Ti posso dire allora, amici, sostituite il pollicione.
0: È un modo aggressivo.
1: Sostituite
0: aggressivo
1: il
0: con
1: pollicione
0: cui una persona ti dice ho visto, ho capito, non mi interessa abbastanza per formulare una frase e risponderti. Cazzo, questa è una manipolazione.
1: Allora fate così, forse hai ragione su questo. E allora fate così, amici all'ascolto, sostituite il pollicione con un cuoricino.
0: Mettete no, la con reazione, la melanzana.
1: No,
0: con
1: che
0: la melanzana.
1: Che la melanzana? La melanzana.
0: Con la melanzana e la ciambella.
1: Va bene.
0: Va bene perché non hai capito
1: non
0: bene.
1: Ah, non avevo capito. Vabbè, dai ragazzi.

0: gigante del trono di spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre i primi fiocchi di neve iniziano ad imbiancare le cime delle vette del valico invalicabile a nord del regno Unno, Re Regaigim, re degli Unni, e la regina Istengerm, sua moglie, si stanno ad organizzare per le vacanze di Natunno.
1: Allora, mio amato Re Regaigim, avete deciso? Che vogliamo fare per Natunno?
2: Non lo so, mia amata Istengern.
1: Facciamo come al solito, vigilia dai tuoi e Natunno dai miei.
2: Se vuoi.
1: Poi magari per Capodunno ce ne stiamo per conto nostro.
2: Vedi tu.
1: Altrimenti da Avandro che lo Scapicollo organizzano il veglione.
2: Se ti piace.
1: Oh, guarda che fanno un bel menù, eh. Minestra di strombotti, paccheri al sugo di marmatrone, trancio di tunno con contorno di mordacchia, scolacchio alla scotta dito e a mezzanotte lenticchie con zampa di grugnolo.
2: Dici?
1: Oh, si balla pure, sa? Dice che c'è Belmila Pippa che fa animazione.
2: No, per carità.
1: E poi a mezzanotte fuochi d'artificio e un sacrificio umano per ringraziare il dio Minchiador.
2: Vabbè, insomma, sempre le stesse cose.
1: Che significa sempre le solite cose, scusa? Per le feste di Natunno questo si fa. La tradizione è tradizione.
2: E la dobbiamo rispettare per forza, sta tradizione.
1: Ah, bello, guarda che sei stato tu a deciderla, eh? Prima mi sei scassato e mo non te stava, eh?
2: Ma perché invece per quest'unno?
1: Non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Brava, proprio quella, la spiaggia, il mare, il sole, le palme.
1: Ma tu ti sei rendronato. Ma che Natunno è senza la neve, il camino, le palle?
2: Ecco, appunto, le palle, le mie però. Solo per una volta, facciamo una cosa diversa.
1: E mamma e madre, come glielo dico? Quella aspetta Natunno per fare i vingisgrassi. E vabbè, Iemo.
2: E dai, sì, sì.
1: A patto che io possa portare qualcuno con me.
2: Ma certo, ma ci mancherebbe, ma porta chi te pare.
0: 20 giorni dopo, sulla spiaggia di Unno Marittima, durante i festeggiamenti per il Capodunno,

0: sulle mano, dai!
1: Certo, meno male che mi sono portata Velmila Pippa, altrimenti sto posto sarebbe stato un mortorio. Balla, amore, dai, balla!
2: Ma che ballo, ma nuove, dico, lo schifano tutti. Ma rovinate le vacanze, sto fracicone.
3: Cosa?
4: Uno per tutti, tutti per unni. Just for fun.

0: naturalmente, e pensavamo prima al pollice come risposta, sì, non di accordo, ma come risposta a un messaggio importante che sembra appunto secco, senza parole, senza calore, senza corpo, una specie di lapide digitale. Marco, non è d'accordo?
1: Non sono d'accordo, qualcuno ci manda dei pollici,
0: chiedevamo,
1: bravi.
0: No, chiedevamo ai nostri ascoltatori come si potrebbe ovviare a, sì, questa cosa, no? Quale altra emoticon si potrebbe utilizzare? O quale altra escamotage?
1: Ci scrivono: il pollice è utilizzato dai tempi dei gladiatori. Tra l'altro, sai che non è vera la roba del pollice su e pollice giù? Se non sbaglio, è pollice su è per uccidere, e pollice dentro al pugno è rinfodere l'arma. Quindi era un pochino diverso come gesto. Ora potrei sbagliarmi, ma comunque diciamo che è un'invenzione più letteraria che un'invenzione, che è una testimonianza diretta di quello di utilizzare il pollice su e il pollice giù.
0: Comunque, a proposito di uccidere,
1: sì,
0: ho scoperto, anzi si è scoperto grazie a dei paleontologi, che perché i T-Rex avevano le braccine corte. Mm. Sai che si dice, no? Anche quando le persone
1: sono un po' tirchie,
0: si dice T-Rex, no?
1: Sì.
0: È sempre stata un'icona di potenza distruttiva, no? Un predatore implacabile.
1: Sì.
0: E adesso hanno capito che a un certo punto ha detto: ma a me le braccia non mi servono,
1: no,
0: utilizzo la testa,
1: sì,
0: che è tanto grande, no? Che appunto sostituisce le braccia come strumento di attacco. E quindi le braccia non mi servono più e gli
1: le facciamo
0: ridotte.
1: Piccoline. È una possibilità. Sai io come lo chiamavo?
0: È una possibilità. Non ho studiato, sono decenni
1: è
0: che
1: una possibilità.
0: Adesso l'hanno...
1: Che ne sai, magari chiamano.
0: Cioè,
1: sai,
0: queste sono le notizie che dovresti tu dire a me, caro Marco.
1: Avevo un amico
0: perché
1: che...
0: sei tu Musca Quark, non io.
1: Avevo un amico che non offriva mai, ma faceva sempre finta di cercare i soldi. Non sai come lo chiamavamo?
0: Loro, bellissimi loro.
1: Lo chiamavamo, questo amico lo chiamavamo Macarena, perché ogni volta quando si trattava di offrire sembrava ballare la Macarena. Si cominciava a tastare tutte le parti. No, no, offro io. E poi non trovava mai. No, mi sono dimenticato il portafoglio, eccetera. Vabbè, quindi questa era...
0: Bellissimo, bellissimo.
1: La questione, va bene, va bene.
0: Ricordatevi.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin. Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale. On Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
3: Radio Rock. Back in time.

0: brano novità che avete appena ascoltato, e però noi vogliamo parlarvi ovviamente di Delta del Rio.
1: Radio Rock Promotion.
2: Delta del Rio in concerto al Wishlist Club venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il primo album vero e proprio, acquistabile anche in vinile la sera stessa. Tra l'altro, insomma, importanti opening act, Nularze tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e Simcat tra Dream Pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. Insomma, una serata piena di tanti appuntamenti. Apertura porta alle ore 21, inizio live alle 21.30, l'ingresso costa 10 euro, potete acquistarlo direttamente in cassa. Delta del Rio in concerto al Wishlist Club venerdì 5 giugno, via De Volsci 126B, chiaramente a Roma.
0: Riascoltiamo!

0: si tratta appunto dei Delta del Rio, che saranno in concerto il prossimo venerdì 5 giugno al Wishlist Club.
1: Allora, detto Tati, questo, hai visto che cosa ha combinato il tuo... Oggi non ti parlo di Donald Trump, ma ti parlo di un suo stretto collaboratore, il segretario alla salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr., uno dei Kennedy, forse quello più... così, della famiglia, particolare della famiglia.
0: Io quel cognome non lo farei così.
1: Però... lo so, però si chiama così, che vuoi fare? Penso che il resto della famiglia non sia... Tu ricordi, prima Novax, poi di nuovo Sivax, poi così così Vax. Ha fatto dichiarazioni molto strane, ma si è fatto riprendere nella sua casa in Florida, mentre catturava a mani nude due serpenti che si stavano accoppiando nel cortile della casa. Lui andava là, li ha presi a mani nude, c'era la moglie che riprendeva.
0: Così diceva?
1: Sì. Oh, c'era la moglie che diceva: che cosa
0: che
1: fai?
0: Goduria.
1: Brutto imbecille, lasciali andare che ti fai male. Dice: no, ti pare che mi faccia male? Eccetera. L'hanno mozzicato, chiaramente, perché tu prendi un serpente, soprattutto mentre si sta accoppiando, immagino, insomma. Quindi era preso, no? Tutto da bollenti
0: era
1: spiriti.
0: Velenoso.
1: Non erano velenosi, non erano... Per fortuna non erano velenosi, erano della specie Black Racer, e quindi insomma lo hanno appunto morso mentre li prendeva per la coda.
0: Allora, a proposito di animali, ti voglio fare un test. Lei che insetto si sente?
1: Ma che è una specie di...
0: È un test etnomologico.
1: Vuoi proporre
0: della personalità?
1: Vuoi proporre a Canale 5 un'alternativa a belve? Ci sei tu su uno sgabello? Che
0: allora,
1: insetto si... insetti la chiami?
0: Ti dico degli esempi.
1: Vai.
0: Potresti dire bruco.
1: Sì.
0: Lucciola,
1: sì.
0: Farfalla, coccinella, scarabeo, grillo, ape, formica. Cosa dici?
1: Dico scarabeo.
0: Scarabeo. Allora,
1: che vuol
0: ti
1: dire?
0: Dico,
1: questo sembrava un po'...
0: Hanno fatto un buono. No,
1: grande citazione.
0: Tra poco te lo dico che vuol dire.

0: aveva fatto la domanda a Marco Muscarà che sì. insetto ti senti, lui ha risposto.
1: Fammi specificare qualcuno, dice Belver Rai 2, abbiamo detto l'alternativa Mediaset a Belver, quindi l'alternativa è su un canale competitor della Rai, chiaramente, che fanno l'alternativa sullo stesso canale.
0: Allora, io non credo che ti rispecchi molto, però sei attratto dal mistero, dal simbolismo e da tutto ciò che sopravvive al tempo. Sì. Secondo me è la cosa più lontana
1: sono
0: da te.
1: D'accordo.
0: Vabbè, forse hai una personalità silenziosa. Vabbè, questo
1: potrebbe essere un po' sì.
0: Ma magnetica, e tendi ad osservare il mondo da una prospettiva più profonda rispetto agli altri.
1: Da uno sgabello. Questo... La prospettiva profonda è dalla mia posizione privilegiata, è uno sgabello in un angolo.
0: Anche quando non lo dici apertamente. Beh,
1: sì.
0: dai,
1: un po' sì, un po' sì.
0: Molti ti trovano strano o difficile da interpretare. No, vabbè, questo non è vero.
1: Non lo so.
0: Tu in fondo non hai mai sentito il bisogno di essere completamente comprensibile. Ma oddio, sei ripresa la spiegazione.
1: Ah, sembrava un po'... Ti ricordi quando all'inizio tutti noi abbiamo ceduto i nostri dati a Facebook facendo che verdura sei? Quale? Ti ricordi?
0: Io il broccolo.
1: Lo so, lo so.

0: bene Marco, un bello scarabeo.
1: Un bello scarabeo, tu, non l'hai fatto il tuo? Però potresti farlo, sai che
0: ma io ormai l'ho letto le spiegazioni.
1: Benvenuti ai insetti, che insetto si sente?
0: Farei il cosplay, capito? Il cosplay di un insetto.
1: Vabbè, però di cosa lo faresti, dai? Se dovessi
0: adesso
1: scegliere
0: adesso che stanno cominciando a fare i cosplay dei poveri.
1: In che senso?
0: Cioè stanno, il mercato dell'intrattenimento sta gentrificando la povertà.
1: Ah, non lo sapevo, non lo sapevo.
0: Incredibile, incredibile.
1: Oh, intanto Tatiana, ti do una notizia che ancora non abbiamo dato. Ce la danno
0: che
1: i nostri
0: caldo.
1: Bravissima.
0: C'è il cambiamento climatico.
1: I nostri generali
0: che noi pensiamo ai Maranza.
1: I nostri generali dell'aeronautica militare ci danno questa importante notizia. E cioè, signori, fa caldo. Questo ci hanno detto, oh, tra l'altro, giornata più calda della settimana sarà domani. Clima veramente estivo, con quattro bollini rossi: Bologna, Firenze, Roma e Torino sono contrassegnate dal livello 3, che è quello massimo, quindi insomma bisogna fare attenzione. E come sempre, chissà se è tornato anche quest'anno il servizio di studio aperto. Mi sa che non c'è più studio aperto.
0: Studio
1: c'è
0: aperto adesso si preoccupa di Belen Rodriguez.
1: No, il servizio che dice: bevete tanta acqua, evitate di uscire nelle ore calde, mangiate leggero, tanta frutta e verdura, con l'immagine del giapponese che beve alla fontanella, che è la stessa immagine di repertorio degli anni 80 che manda dai giornali, dove dietro ci sono le 127 che transitano sulle strade, il giapponese che beve.
0: Allora Marco,
1: alla fontanella.
0: Oggi hai una voce strana, sembri diverso.
1: Oggi
0: mal
1: chi
0: di
1: l'ha
0: gola,
1: detto?
0: Mal di gola.
1: Un pochino di raffreddore. Un pochino di raffreddore, sì.
0: Naturalmente.
1: Ragazzi, aria condizionata caldo lo fa.
0: Comunque vogliamo mandare un abbraccio a Belen Rodriguez, scusa.
1: Glielo mandiamo
0: perché sì, quello che sta succedendo sui social è veramente irraccontabile.
1: Sì. Questione insomma chiaramente delicata, si parla di depressione, si parla di crisi nervosa e... Sai che certe volte quando una persona è famosa non gli si perdona,
0: esatto,
1: o permette
0: come
1: di avere...
0: Come se anche la fragilità dovesse essere per forza invisibile, no? Gestibile, non pubblicamente ma privatamente.
1: Eh sì, e tra l'altro...
0: Sono sconvolta,
1: lei ha provato a gestirla privatamente.
0: Dalla cattiveria.
1: Sì, sì.
0: L'empatia, vabbè, questa sconosciuta comunque nel mondo, mi fa sempre rabbrividire.
2: C'è una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore, è bellissima.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da SMEA trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. SMEA, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah, good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
3: Rock. 11:33 minuti, entriamo nella seconda metà di Gagarin, lo facciamo con Ozzy Osbourne.
1: Radio

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: quelli buoni, il brano che avete appena ascoltato nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite, naturalmente potete cliccare sulla vostra novità preferita radiorock.it.
1: Oh Tati, sai che io non ho mai capito, te hai mai capito fino in fondo se quando vai in un bar puoi utilizzare il bagno senza consumare o avere un bicchiere d'acqua senza consumare eccetera? Non l'ho mai capita
0: fino in fondo. Sì,
1: secondo
0: cioè,
1: me
0: puoi chiedere, poi puoi chiedere, anche non dartelo.
1: In teoria non è però obbligatorio per loro chiaramente darti servizio se non consumi insomma al bagno, da quanto ho capito. Poi magari ci sapranno dire meglio gli ascoltatori che sono sempre molto informati su questo. Però la Corte Suprema della Cassazione ha stabilito che bere l'acqua di rubinetto al ristorante non è un diritto del cliente. Cioè se il cliente chiede, tra l'altro tutto nasce dalla richiesta fatta da un turista a un hotel a 5 stelle di Corvara in Badia, e appunto ha deciso il cliente di chiedere insieme alla cena un bicchiere d'acqua del rubinetto e si è sentito rispondere: no, noi offriamo solo acqua minerale, acqua che quindi va acquistata, non può essere presa gratuitamente. Ha deciso di fare, posso dire una cosa sinceramente, ora, cioè questo signore aveva acquistato un pacchetto in mezza pensione a 5.700 euro con bevande escluse. Ora amico, ma se vai a spendere 5.700 euro di mezza pensione, ma comprate una cioè, ora se fa veramente, fai causa per il bicchiere di acqua del rubinetto, no, mi sembra, capito, non è che lo stai chiedendo al bar, lo stai chiedendo a un hotel 5 stelle dove ha speso un sacco di soldi. Però detto questo, lui ha fatto causa, anzi la donna ha fatto causa chiedendo un risarcimento di danno economico e disagio personale, e la Cassazione ha detto no, se ritengono l'albergo di non offrire acqua del rubinetto possono farlo, ti possono vendere l'acqua minerale, puoi scegliere poi tu se consumarla o meno, e quindi insomma questa è la regola.
0: Comunque io sono molto molto molto molto triste, perché se daremo addio anche all'ultimo rifugio offline, ovvero l'aereo.
1: Cioè?
0: La parola scusa, ero in volo, sarà solo una vecchia obsoleta scusa, perché presto potremo fare call, giocare online, guardare contenuti in qualsiasi aereo come a casa. La tecnologia Starlink già attiva su 37 compagnie, in arrivo anche su altre migliaia di velivoli, ci consentirà di essere reperibili anche tra le nuvole. Una bella novità per il progresso e la tecnologia. Io non vedevo l'ora di stare su un aereo e sentire la gente che guarda i reel a tutto volume o fa una call in diretta,
1: madonna mia,
0: vicino a te. Non vedevo l'ora,
1: madonna, in un ambiente così già in treno è terribile.
0: Ma non capisco poi, allora, adesso vanno tanto di moda questi posti, questi resort dove si sta online solo in determinati punti, oppure addirittura si sta offline, perché offline adesso è cool, ma fa stare bene tutto quanto, e nel frattempo però ci organizziamo per essere online anche nei posti dove prima si stava per... Si mangiava, si dormiva.
1: Ma guarda,
0: si guardava
1: poco,
0: un film.
1: Tra poco ti racconto. Quindi non potrebbe più succedere una roba che è successa. Che tu non so se hai mai letto la storia della prima shitstorm della storia di internet. La prima grande shitstorm della storia di internet, che ha colpito una ragazza americana che stava andando in Sudafrica. Proprio durante un lunghissimo volo, lei ha deciso di twittare. Poi tra poco te lo racconto. Una roba subito prima di partire. Poi chiaramente ha spento il telefono. È arrivata in Sudafrica, che aveva perso il lavoro, la famiglia l'aveva rinnegata. Tra poco ti racconto tutto, facciamo così.
0: Sembra la mia storia,
1: sì.
0: Però io comunque, questa era per la rubrica Che un asteroide. Puntini puntini.

0: Filippo.
1: Mamma mia, che disagio. Io prendo il treno, quindi uso i mezzi. Tutta sta gente che urla al telefono, che se vede Cyril al volume alto. Guarda, no, io spesso mi piace
0: indecenza.
1: Intorno a me gli uccellini, ste cose. Mi metto le cuffie perché mi viene da ucciderle queste persone. So di un'invadenza allucinante.
0: Sì, ma
1: io
0: poi
1: odio l'invadenza.
0: Allora, il punto è che io sono a favore, per esempio, anche sul treno, no? Facciamo i vagoni silenziosi.
2: Ci sono.
0: Sì, ma ci sono a livello business che costa il triplo. No,
2: e poi il vagone silenzioso serve.
0: Mi fa incazzare oggi, Marco. Non mi fa incazzare oggi.
2: Il vagone silenzioso serve soltanto alla gente silenziosa per dire a quelli che fanno comunque rumore. Cioè, in realtà c'è questo gioco, questa tensione che si respira continuamente di gente che ha paura di fare rumore, gente che sta lì ad aspettare che qualcuno faccia rumore per riprenderlo. Quindi
0: ma
2: è proprio
0: io poi vedo gente che
2: uno stress enorme.
0: Fare delle telefonate, delle cose. Ma dico, ma cose, cioè, che secondo me aspettano il treno, cioè aspettano per farsi sentire. Non gliene frega niente che quello accanto sta dormendo, che quell'altro dall'altra parte sta leggendo.
2: Poi ti devo raccontare tra poco quell'altra storia, ma
0: raccontala.
2: No,
0: giusto,
2: ma proprio ti devo dire questa cosa che è importante. Sono d'accordissimo. Cioè, il treno, per chi lo prende, gli capita di prenderlo spesso, eccetera, il treno è pieno di gente che aspetta di essere in treno per fare delle telefonate il cui contenuto è: sto in treno, ti sento e non ti sei, che hai detto? È stata, ti giuro, cioè è così. Cioè, tu senti gente che fa telefonate dicendo non ti sento, sto in treno, e grazie al cacchio sta in treno, scendi e telefona quando scendi. Invece no, la gente aspetta quel momento. Comunque, la prima shitstorm della storia è proprio una cosa simile, nata perché non c'è la connessione sull'aereo. Si chiama ancora, ma all'epoca, insomma, era una ragazza giovane, molto giovane, adesso è una donna. Nel 2013 tutto accade, quindi 13 anni fa. Justin Sacco, questo è il nome della ragazza, che lavorava per un'azienda di comunicazioni, e prima di imbarcarsi su un aereo per un lungo volo verso il Sudafrica, ha deciso di fare un tweet simpatico. Il tweet era: going to Africa, hope I didn't get AIDS, just kidding, I'm white. Cioè, sto andando in Africa, spero di non prendere l'AIDS, scherzo, sono bianca. Questo era l'umorismo. Però posso dire, è una battuta che ora, perché Ricky Gervais avrebbe potuto benissimo, o Louis C.K. avrebbe potuto benissimo fare oggi come oggi, tendenzialmente,
0: certo,
2: magari in uno spettacolo, non sui social, ma forse anche
0: sono
2: sui social.
0: Uomini.
2: Sì, ma poi sono anche il 2026, ormai si è un po' più sdoganato quel tipo di umorismo, anche se negli Stati Uniti c'era. Comunque, lei si imbarca, era un venerdì sera, mentre lei è sull'aereo, il tweet viene ripreso, commentato molte volte, finisce sui telegiornali, finisce sulla scrivania del suo direttore del lavoro che decise di licenziarla, finisce in televisione, vanno a casa sua le televisioni, lei intanto è in aereo, vanno a casa dei genitori, le dicono: ma cosa ne pensate di questo tweet di vostra figlia? I genitori prendono le distanze, insomma succede il finimondo, perde amici, perde tutto. Lei a terra, tranquilla, in Sudafrica,
0: beh,
2: pensando vabbè,
0: battuta,
2: no, veramente,
0: cioè, un amico che ti... sì, vabbè, però.
2: E la cosa è che si è trovata veramente ad aver perso tantissime cose, minacce di morte, eccetera, essendo stata scollegata tutto il tempo. Questa cosa oggi potrebbe non succedere più, perché chiaramente si è collegata.
0: Cancelli anche
2: ai primi 20 messaggi che ti accorgi che è scritto una cosa un po' grave, magari lo cancelli e sparisce là.
0: Comunque c'era una bellissima canzone, anzi un bellissimo album dei Sandon Bolton, che si chiamava Silence is Sexy. Ti dirai, la canzone è completamente vuota, può darsi. Ora
2: potrebbe
0: la ascolteremo tutti insieme e capiremo che cosa succede.

0: Sì, mi avete realmente svoltato la giornata, perché addirittura la cerco e la giro immediatamente alla mia compagna, ma subito.
1: Ciao Dati, senti,
2: c'è un collega in macchina che non conosce Kaiser Chief. Ci puoi passare qualcosa, per favore?
3: Certo,
1: collega.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione.
3: Una trasmissione
0: spaziale on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con i Pink Floyd.
0: Radio Rock. Back in time.

0: il indiscusso ritorno dei Rolling Stones.
1: Beh, sì, come fai a discuterlo? Sono tornati, meno male, si parlava di silenzio, Tatiana, ma si parlava anche di richieste musicali.
0: Di silenzio qualcuno ha detto che in Giappone su tutti i mezzi pubblici è vietato parlare ad alta voce, ne consegue che è vietato parlare al telefono e sentire musica senza cuffie. Questa per me non è privazione, ma rispetto.
1: Tu sai che l'ultima volta che sono andato in...
0: Magari anche in Italia, magari.
1: L'ultima volta che sono andato in Svizzera, anzi, come la chiamava mia nonna, in Svizzera. C'è qualcuno che chiama Svizzera, non so perché. L'ultima volta che sono andato in Svizzera, e quindi parlo di, forse 15 anni fa, magari le cose sono cambiate. Ricordo che avevo un'amica svizzera che prendeva i mezzi con me e loro all'interno dei mezzi pubblici toglievano anche la vibrazione del telefono perché era infastidente. Dice, no, siamo in mezzo ad altra gente, già se vibra fa rumore, è fastidioso. Io dico, vieni sulla metro a Roma e senti la gente spara le casse dentro la metropolitana. Però,
2: capito?
1: Insomma, tendenzialmente,
0: a proposito
1: sì.
0: di silenzio, ma l'hai visto questo straordinario evento tatianista che si chiamerà La Tempesta Silenziosa? Cioè il 17 giugno si terrà questo evento organizzato dal collettivo ideato da Alessandro Baricco, in cui migliaia di persone si riuniranno al tramonto per leggere in silenzio, nello stesso momento, il capolavoro di Dostoevskij, Le Notti Bianche.
1: Ah, che meraviglia!
0: La lettura inizierà simultaneamente alle 20:47 in 6 luoghi simbolo della capitale, allo Stadio Palatino, alla Rapacis, a Villa Torlonia, a Teatro dell'Opera di Roma, insomma...
1: Piazza del Campidoglio, Mattatoio di Testaccio.
0: Ma è una cosa fighissima!
1: Fighissima come
0: Tra
1: cosa.
0: Quel libro l'ho letto, l'ho comprato e letto due volte.
1: Davvero?
0: Perché l'ho letto e poi mi ricordavo di averlo letto, però sai quando leggi tanti libri poi magari... E dopo anni l'ho ricomprato perché non sapevo manco più dove l'avevo messo, l'ho riletto e ho detto, io l'ho letto già, l'ho comprato già, quindi pensa quanto mi è piaciuto.
1: Ma che meraviglia, comunque devo dire sì, ci sono tanti posti, tra l'altro poi a questi posti ci sono aggiunte delle librerie in tutta Italia, in tutto il Lazio e anche in tutta Italia che hanno partecipato, vogliono partecipare a questa cosa, e quindi chi magari non riesce a muoversi verso il centro di Roma può farlo anche. C'è proprio una mappa delle librerie a cui poter far riferimento, insomma.
0: Io perché... quel giorno mi sa che sono a un concerto, quindi non so come fare.
1: Ti siedi sul tuo sgabellino da concerto e ti metti a leggere.
0: Durante il concerto metti a leggere.
1: Durante il concerto, certo.
0: Ma comunque no? Deve essere un rito collettivo, secondo me straordinario.
1: Tu dici?
0: Mazza.
1: Non lo so, vediamo come sarà questa roba.
0: A meno migliaia di persone contemporaneamente leggono lo stesso libro, cosa c'è di più bello? Però posso dire che ultimamente ho capito che non tutte le persone che leggono molto sono veramente intelligenti.
1: Davvero?
0: No, le ho conosciute.
1: Davvero? No, beh, io ho sempre associato invece la lettura comunque a una capacità
0: prima o poi te ne renderai
1: riflessività,
0: conto.
1: Eccetera. Va bene,
0: c'è
1: va bene,
0: un
1: va bene.
0: Nostro amico, che quello che ci aveva chiesto, il Kaiser Shi,
3: ha detto che non gli piacciono, ha fatto scene.
0: Bravo,
1: sì,
0: bravo.
1: Fatto bene.
0: A questo proposito noi
1: vi chiediamo, ma per quale band, o meglio, quale effetto negativo, qualcuno vi dice che non gli piace quella band, sarebbe è così importante per voi da giustificare la rottura di un'amicizia? L'ho spiegata molto male. Però immaginate un vostro amico che vi dice... Sai che quella roba là non mi piace? Perché cosa rompereste un'amicizia? Cioè, su quale rifiuto non transigete in nessun modo?

0: canzone dal ritornello potentissimo, questo Mr. Brightside.
1: Io l'ultima amicizia che ho rotto è un'amicizia che aveva circa 28-29 anni. Era con un mio compagno di scuola delle superiori che in un momento di crisi di coppia ci ha spudoratamente provato con quella che attualmente è la mia ex compagna. Quindi due piccioli con una fava.
0: Vabbè, no, però, noi parlavamo di rotture per discrepanze di gusti musicali. Ora no, questa è una cosa seria, insomma, no?
2: Ma sai che c'è quella regola per cui per decidere se vuoi veramente, che ne so, sposare, fai conto, a me non crediamo, nessuno qua crede nel matrimonio, però sposare come metafora, diciamo, una persona devi fargli usare un computer con una connessione lenta.
0: Perché?
2: Perché dalla connessione lenta, cioè il modo in cui reagisce quella persona di fronte a un computer con la connessione lenta, ti dà delle informazioni su come quella persona, diciamo, affronterà la vita, no? La sapevi questa qua?
0: Non la sapevo questa roba qua.
2: È una cosa banale, però.
0: Come fa a rallentare la connessione?
2: Usi che ne so, ti inventi un modo.
0: Sarà
2: però
0: un'app che rallenta la connessione.
2: Il modo in cui reagisce, no, a determinate cose può dire più di mille parole, promesse, dichiarazioni d'amore, caro Marco, non hai capito? Non è guardare solo l'intensità di un rapporto, dei sentimenti, ma anche osservare come quella persona si comporta nella vita reale, quindi come affronta le prove, no? Come gestisce la frustrazione, l'attesa, la mancanza di controllo.
0: Bello.
2: Vabbè, sta dritta.
0: Stavo cercando
2: domani tutti con la connessione lenta.
0: No, sto cercando se esiste un'app che mi trasforma la mia connessione veloce in un modem a 56k, capito? Sarebbe bellissimo. Sai che sarebbe anche educativo.
2: Ma ormai ti sei sposato, che vogliamo fare?
0: No, ma sarebbe anche educativo per i ragazzi fargli vedere che quando per scaricare una canzone ci mettevi ore e ore, per scaricare un film ci mettevi giorni prima di riuscire a scaricarlo, chiaramente in maniera legale, quando, perché la pirateria è ed era un reato. E poi spesso era un film, tra l'altro, che non era quello che avevi cercato, ma insomma, pruriginoso, ecco, mettiamola così.
2: Vabbè, meglio. Io qua, se leggo, io li metto alla prova osservandoli alla guida, lì capisci chi hai veramente di fronte. Hai ragione, anche la guida potrebbe essere un modo, ma noi vi stiamo chiedendo un'altra cosa, però. Torniamo al nostro topic.
0: Parliamo di gusti musicali e vi chiediamo
2: le persone con cui avete chiuso per gusti musicali. Vediamo se i prossimi.
3: Marco, ti propongo un altro evento.
0: Vai.
3: Contro il tatianismo, però insomma, contro, di risposta. Tutti quanti alle 20:53.
0: Sì, un'ora a caso.
3: Riuniti in varie piazze di Roma, attentano un supplì. Ma che c'è di più bello?
0: Che meraviglia!
3: Cioè, spiegami.
0: Allora, ti posso dire cosa c'è di più bello? Alle 20:53, tutti che addentano un supplì, ognuno a casa sua. Cioè, nemmeno ci troviamo nelle piazze, ognuno rimane a casa.
2: Vabbè,
0: e si mangia un supplì.
2: Proprio devi sempre romanticizzare
0: qualsiasi
2: cosa.
0: Facciamolo ancora meglio.
2: Non è possibile.
0: Facciamolo ancora
2: siamo
0: meglio.
2: Siamo al 27 maggio.
0: Facciamolo ancora meglio. Ognuno ha dentro un supplì a casa sua quando gli va. In un orario.
2: Ah, sì, allora una grande connessione.
0: Vabbè.
4: Credo che il 17 giugno Marco Moscarà farà la stessa cosa che farò io e faranno in tanti. Ovvero, leggeremo in silenzio assoluto religioso la formazione di Roma Parma.
2: Fra l'altro prima Marco mi stava raccontando che il minuto di silenzio prima delle partite non è veramente un minuto.
0: No, è vero.
2: Vedi che siete dei falsi.
0: Si parlava di silenzi. No, c'è stato
2: sono dei drogati.
0: Qualche pazzo si è messo ad analizzare quanto dura il minuto di silenzio prima e dura solitamente 38 secondi.
2: Vedi che siete dei falsi.
0: Vabbè, perché comunque
2: neanche un minuto di silenzio riuscite a fare.
0: Ma no, ma in tutti gli sport, non solo nel calcio.
2: Ma che c'entra?
0: Vabbè, tendenzialmente dovrebbe essere un minuto in ricordo di
2: voi tifosi, siete dei falsi.
0: Abbiamo fatto il contrario di quelli che ti vendono il prosciutto. Abbiamo fatto 38 secondi. Che faccio? Lasciamo.

0: sondaggio.
1: Beh, io chiusi all'epoca proprio per motivi dei gusti musicali con alcuni amici, chiamiamoli amici, bella gente quella. Il giorno della morte di Kurt Cobain, quando arrivò la mattina la notizia della morte di Kurt Cobain, io sinceramente all'epoca veramente, come diceva una mia ex, ero ossessionato dai Nirvana e da Kurt Cobain. E sta testa di cazzo, passatemi il termine, che conoscevo,
2: questo sciocchino,
1: arrivò lì nella compagnia fregandosi le mani perché era contento che era morto Kurt Cobain. A lui stavano sul cazzo in Nirvana, era contento dalla morte di Kurt Cobain. Io un altro poi gli spacco la faccia e lì chiusura de varie relazioni amicali durate tanto tempo.
0: Ecco, bravo.
2: A tema, ci sta.
0: Ah, bravo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Stai ascoltando Gagarin.
5: Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio
6: Rock. Le 12.32 minuti, inizia l'ultima mezz'ora di Gagarin, poi sarà il turno di Giuliano Leone con Soul Driver. Iniziamo con Dave Matthews Band.
7: Radio

0: che usciranno il 18 settembre con un nuovo album registrato allo studio di Dave Grohl.
1: Per dire. Tati, prima di continuare con l'argomento del giorno, volevo darti una notizia, perché prima hai accennato l'argomento matrimonio.
0: No, non ho accennato al matrimonio. Noi non ci crediamo.
1: Non ci crediamo al matrimonio.
0: Una delle poche cose su cui andiamo d'accordo.
1: Ma hai parlato di matrimonio. Ebbene, il matrimonio, oltre a essere chiaramente un momento per qualcuno importante, per qualcuno pro forma, per qualcuno insignificante, è comunque una grande spesa in una coppia, no? Nel momento in cui ci si sposa. Ebbene, sappi che dal 27 giugno esiste, per adesso solo in Svezia, ma più avanti probabilmente verrà allargato a tutta Europa quantomeno, l'idea di sposarsi low cost. E lo sai chi te la dà possibilità di sposarsi?
0: Ma sai che in alcuni paesi, cioè, te lo paghi il pranzo, le cose, lo
1: no,
0: sai?
1: Ma lo sai dove... Però ti danno la location. E lo sai chi ti dà la location per sposarti? Ho detto Svezia, vediamo se immagini chi può essere.
0: Chi può essere?
1: Grande colosso svedese.
0: Ikea.
1: Ci si può sposare da Ikea. Dal 27 giugno 2026 si parte con 5 punti vendita.
0: Pure in Italia.
1: Per adesso in Svezia, però verrà allargata, dicono, in tutta Europa. È possibile.
0: Ma è geniale, voglio conoscere chi
1: è. È possibile, appunto, recarsi prenotandosi in uno dei punti vendita Ikea. Ci sarà un angolo allestito con mobilio Ikea. Non te lo devi montare, penso. Spero di no. Ti devi metterla a montare. Capito la cosa, eccetera.
0: Immagini.
1: Ci sarà un giorno a settimana in questo angolo disponibile un persona autorizzata, appunto, a un funzionario civile abilitato a dare matrimonio. Tu puoi andare là con la persona con cui ti vuoi sposare, due testimoni, e ti sposi dentro Ikea. La location ce la mettono loro, ci sta spazio e posto per portare i propri invitati, e poi vai tutti a mangiarti le polpettine, penso svedesi, non lo so cosa ti vai a mangiare, o va a fare il pranzo. Però è una roba comunque originale, quantomeno.
0: E poi quando cominceranno a farla tutti non sarà più originale.
1: Ma
0: invece te la conosci la regola del 2-2-2 di cui si parla molto?
1: Che regola è?
0: Su internet.
1: 5-5-5
0: anche... No, 2-2-2 per le coppie. Che però è una regola che, insomma, diciamo, supportano diversi terapeuti.
1: Che vuol dire 2-2-2? No,
0: per mantenere viva la complicità in una coppia e quindi non finire nella routine.
1: E cosa sono questi due?
0: Allora, sono degli appuntamenti.
1: Devo segnarmelo?
0: Guarda, non so, come la pensi. Sono degli appuntamenti fissi a scadenza regolare che dovresti avere con il tuo partner. Cioè,
1: e quali sono?
0: Ogni due settimane una serata da trascorrere da soli.
1: Vabbè.
0: Parlando di tutto, tranne che di lavoro, di figli, insomma, parlando di altro.
1: Via, di progetti, di viaggi.
0: Poi ogni due mesi un weekend fuori porta per staccare dal ritmo della quotidianità. E ogni due anni una vacanza di almeno una settimana dedicata esclusivamente al viaggio, al riposo di coppia. Quindi se i figli li lasci a casa.
1: Li lasci qui i nonni.
0: Esatto. Ti piace questa regola?
1: Non è male come regola.
0: Che ne pensi?
1: Ci può stare. Guarda, è una roba che secondo me ci sta. Quindi aspetta, due settimane una pizza.
0: Una serata per parlare, stare insieme da soli.
1: Se a me piace la pizza, possiamo andare a mangiarci una pizza?
0: Va bene.
1: Ogni due settimane una pizza. Ogni due mesi,
0: sì.
1: Santa Severa, per dire weekend.
0: No, weekend fuori porta, mo Santa Severa.
1: Santa Severa
0: un
1: è
0: po'
1: fuori
0: più...
1: porta comunque,
0: vabbè,
1: non è comune di Roma.
0: Attacchiamo la spina a Santa Severa.
1: Per dire che è fuori dal comune di Roma comunque. E poi...
0: Ogni due anni
1: la vacanzone in Abruzzo.
0: Va bene, più o meno così, l'hai capita? In Abruzzo, Massimo.
1: Guarda,
2: se è amicizia vera il rapporto non si rompe, anche se ascolta musica non piacevole. Il problema è solo se vai in macchina con lui o con una lei che ascolta un qualcosa che a te non piace. Se siete veramente amici, alternate un po' i gusti.
1: Certo.
3: Belli ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Questo è il vostro numero, spero di sì. È una vita che vi ascolto.
0: Ciao.
3: Allora, questa cosa del... Io e mia moglie non ci siamo lasciati per la musica, ma c'è una continua diatriba. Perché io ascolto qualsiasi cosa rock, vecchio, nuovo, Led Zeppelin, Sepultura, cioè di tutto. Anche mi affaccio verso il jazz, Fusion, Pat Metini, Cicoria, Miles Davis, insomma abbastanza spazio parecchio parecchio, anche cose tipo Hector Zazzù, cose che mi ha fatto conoscere uno di voi.
0: Uno di voi è o Matteo Strano o Giuliano Leone.
3: A lei gli piace la musica italiana e spesso ascolta anche Achille Lauro, e quando dice è bravo, comincia a ribollire, perché ti può piacere qualsiasi cosa, anche Achille Lauro, ma il fatto di dire bravo è diverso, perché bravo significa un'altra cosa per me. Allora gli dico sempre: con quali canoni dici è bravo? E quindi ecco, c'è questa diatriba,
1: per quel suo modo di cantare, leggermente strascicato.
0: Ma infatti, lo sai come va a cantare? Lo facciamo tutti
3: per
0: insieme.
3: Privacy. Mi chiamano Agassi 66.
0: Lo sai perché? No. Lo sai come va cantato Achillone? Va cantato tipo coro da stadio romano, capito?
1: No, proprio strascicato.
0: Amore mio, così.
1: Però
0: ma
1: secondo
0: me,
1: devi strascicarlo, capito?
0: Però capito, romano.
1: Amore mio, veramente.
0: No, che noia.
1: Però, senti.
0: Adesso, così.

0: sentiamo qua ancora.
1: Vai.
2: Io invece me ne usci male con cantiere, stiamo lavorando dentro un appartamento, sì, smontando le mura praticamente, perché parlai male di Frank Zappa, che comunque all'epoca in particolare, adesso poi non è che mi fa impazzire, a parte alcune cose, però perché è troppo virtuosista, a me i virtuosismi dopo un po' mi spastidano, però la musica
0: per
2: permette di girare, mi deve piacere. Vabbè, comunque, mi volevo nominare in tre, capito, che ho rischiato pesantemente, ero in Italia domenica.
0: Immagino. Però
3: qualcuno
0: dire...
3: ci scriveva prima, no? Parlavi di Giuliano Leone e Matteo Strano, uno dei due potrebbe averti dato questa cosa, ma perché qualcuno li ha mai visti insieme nello stesso posto, Giuliano Leone e Matteo Strano?
0: Infatti.
3: Chissà, effettivamente anche quando facciamo le riunioni o ne viene uno o viene l'altro, quindi potrebbero essere la stessa persona, non lo sappiamo.
0: No, volevo parlare invece del fatto della musica performativa che sta rompendo il cazzo. Questa è una notizia, un sondaggio che ha dimostrato...
3: Proprio così è il sondaggio.
0: Che c'è bisogno di di esperienze autentiche, nel senso che ormai per creare un legame solido, cioè ormai finalmente per creare un legame solido tra i fan e gli artisti, ci vuole il contatto vero, il sudore sotto palco, dei momenti non costruiti, ci vuole autenticità. Quindi questo è emerso da un sondaggio, finalmente, dove il 90% degli intervistati ha detto che non gli piace la musica artefatta, cioè quella creata dai social per i social.
3: Molto d'accordo, a parte la questione sudore, che se potessi, cioè se si potesse evitare...
0: Eh no, sono momenti indelebili, quelli sotto palco con questa... No...
3: Sì, no, sono d'accordo.
0: No, non sei d'accordo, perché se non ci vuoi andare...
3: Solo il sudore. No, no, sgabelletto senza sudore per me... Perché se ci mettessimo tutti... Amici...
0: Allora, indovina dov'è il sale dentro di noi. L'ho scoperto alle saline di Trapani in vacanza.
3: Che vuol dire dov'è il sale dentro? Dove viene...
0: Tu non lo vedi,
3: cellule?
0: Non ci pensi, eh?
3: Viene assorbito dalle cellule.
0: No, dov'è il sale? Dov'è dentro di noi?
3: Nel corpo?
0: Di noi.
3: Non lo so, penso che sia sciolto dentro...
0: No, dai, allora, stiamo parlando di sudore, già una...
3: Ah, nel sudore, certo.
0: Nel sudore,
3: nelle lacrime.
0: Quando sudi perdi sali, no?
3: Nelle lacrime.
0: Nelle lacrime, poi...
3: Nella pipì.
0: No.
3: No, non sarà, non ci sarà sale nella pipì, lo eliminiamo il sale con la pipì, no?
0: No, no. Dai.
3: Dov'è? Nei liquidi, altri liquidi,
0: allora,
3: che produciamo?
0: Allora, immagina, senza sale i muscoli non si muovono, no. I nervi non funzionano, i liquidi non si equilibrano.
3: Esattamente.
0: Ecco, come nel mare, capito? Anche dentro di noi. Sono
3: quindi,
0: nel... Nel sangue?
3: Nel sangue, vabbè, chiaro.
0: È chiaro, ho detto nella pipì, è chiaro.
3: Vabbè, anche nella pipì lo eliminiamo il sale in eccesso, immagino, no? O ce lo teniamo? Ma che ne so.
0: Ma dove vanno i chili persi?
3: Ma scusa,
0: te lo sei mai chiesto dove vanno i chili persi?
3: Tu sei andata nelle saline in Sicilia
0: per scoprire che il sale è nelle lacrime.
3: Capito?

0: L'ho semplicemente visto, però ho apprezzato il gesto.
1: Come per fortuna. Se è bello, dovresti essere triste che non l'hai preso in pieno, no?
2: Vabbè,
1: dentro
2: noi
1: l'occhio.
2: Te lo regaliamo, Marilyn Manson, in chiusura di questa trasmissione. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani.
1: Arriva.
2: C'è il podcast di ieri. Ciao!
1: Giuliano, ciao!
3: Avete ascoltato? Gagarin.

ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Very well. Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Passo con Leone on Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon mercoledì 27 maggio, sono 3 minuti dopo le 13, siete in compagnia di Soul Driver con Giuliano Leone. Con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è mercoledì, ci sono gli Hidden Treasure che potete richiedere al 3899 106 600. Ma prima di tutto un po' di Duran Duran.
2: Radio Rock, back in time.

Loro sono i Duran Duran. E prima della novità, la prima delle nostre due ore insieme, mi corre l'obbligo anche di raccontarvi di Radio Rock in TV, la vostra radio preferita. Potete ascoltarla e guardarla in che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre e nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. Brand new music.

Novità di Radio Rock, questa dei Subsonica Grida, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:13 di mercoledì 27 maggio, un torrido mercoledì, un torrido fine maggio. Un po' di messaggi prima di addentrarci nel favoloso mondo degli Hidden Treasure del mercoledì di Soul Driver. Intanto il villano del giorno scrive: buon pomeriggio, sua maestà, vergognati, vergognati Luigi, non mi stancherò mai di dirtelo. E poi sentiamo, allora, vediamo chi c'è. Andrea scrive: sire ossequissimi, e già partiamo bene. Siccome sono abbastanza rincoglionito, te l'ho già chiesta, i muscoli del capitano di De Gregori, ma soprattutto l'hai mai messa? Se sì, porgo umilmente le mie scuse. Buon pomeriggio da tutto il lab. Intanto saluto tutto il lab, bacioni a Sonia, Lorenzo, Paolo, Andrea, tutti quanti. E in più, vabbè, De Gregori sì, però non è proprio un hidden treasure, è abbastanza famoso. Tra l'altro ieri il buon vecchio Francesco De Gregori se ne è uscito con un'ennesima esternazione nei confronti di Springsteen. Sono 40 anni che ne parla male. Una volta lo attaccava dal punto di vista musicale perché lui è fissato con Bob Dylan, lo copia pure. Io amo De Gregori, però ieri non sapeva come attaccarlo e gli ha detto che non dovrebbe a sua volta parlare di Trump, attaccare Trump. Vabbè, comunque invecchiare è proprio brutto, ragazzi, proprio brutto. Ciao Bacetti ancora, no, Accetti, scusami, mi ero illuso Emanuele, pensavo fossero dei bacetti senza la B. Accetti ancora le richieste perché avrei un bellissimo brano da proporre degli Skid Row, ovvero Wasted Time. Va bene Emanuele, me l'avevano già chiesto ieri per strada, pensate, no, mentre facevo la spesa, qualcosa degli Skid Row, però dalle 14 in poi. Va bene, dai, continuate 3899 106 600 le vostre proposte. Io direi di iniziare con un po' di Django.

Jungle Bop, allora sono i Django, primo tesoro, poi neanche tanto nascosto, ma ormai è così, siamo a fine stagione, i tesori emergono dalle profondità della musica universale in generale. C'è chi si vede, neanch'io, cosa neanche tu. Poi diceva mio padre che brutta bestia è la vecchiaia. Ah, ecco, sì, brutta bestia. Dispiace per De Gregorio, ma si vede che non ha altri argomenti e deve rompere il cazzo a Springsteen. Vabbè, poi Springsteen è ancora in tour, si dà da fare, dice anche la sua. Puoi essere più o meno d'accordo con quello che dice Bruce, però dire che non deve proprio schierarsi, ma fatti tuoi. Cioè, se Bruce non può dire nulla su Trump, De Gregorio non dovrebbe dire nulla su Bruce Springsteen, e così la chiudiamo. Anzi, dopo passo sia De Gregorio, no, passo solo Springsteen. Buongiorno, facciamo fuori Subsonica. Ogni volta che sento algoritmi soffici mi voglio buttare sotto una macchina. No, per carità, non farlo, basta non votare Subsonica. Ma cos'è Tatiana che sta, si è fatta 250.000 profili falsi per votare Grida de Subsonica. Ti propongo Stone the Crown, bello, The Town, Per Rinascere. Allora, tutto quello che riguarda Philip Anselmo va sempre bene, quindi Fabio, mi hai convinto.

Mary Down a Radio Rock, Stone the Crow, grazie a chi l'ha chiesto al 3899 106 600. Fabio, bravo Fabio, vedi che ogni tanto quando vi impegnate. Buongiorno Sire, è sempre un piacere ritrovarla, è sempre un piacere essere qui. Senta, mi piacerebbe molto ascoltare una piccola vecchia canzone di Tom Petty, si chiamava Something Big, si chiamava, non si chiama più. Hanno cambiato il titolo a Something Big e non ne sapevo nulla. Si può fare? Come no? Come no? Assolutamente. Io adoro Tom Petty. Ciao Giuliano, secondo me De Gregori ha una gran coda di paglia, dato che in Italia invece non si leva nessuna voce a difesa di democrazia e giustizia, scrive giustamente Davide. Grazie Davide per questo messaggio. Buona trasmissione. Ah, salvo qualcuno. Buona trasmissione, sì. Ma in realtà... Springsteen è sempre stato poco amato, per non dire altro, da De Gregori. Io ricordo un libro che comprai nell'85 e dove già ne parlava male, quindi, ma perché lui sta in fissa con Bob Dylan e non ritiene, giustamente poi, perché nessuno è all'altezza di Bob Dylan. So che Bob Dylan non ha mai scritto una canzone come Backstreet, che dopo passeremo, porca la miseria. 3899 106 600, i vostri messaggi, le vostre proposte musicali per quel che riguarda gli Hidden Treasure. Nel frattempo Motorhead, io sto già in pensione, scrive, mi manda una foto di una birra e la settimana linguistica. Hai vinto, amico mio, hai vinto la settimana linguistica, è proprio, è da pensionato, cioè è inutile girarci intorno. Dire Straits a Radio Rock.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
7: Enough talk! It's time to... Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: a spasso con Leone on Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo mercoledì 27 maggio in compagnia dei Ramones. Baby, I love you.
0: Radio Rock, back in time.

0: Il Back in Time delle 13:30 affidato ai Ramones con Baby I Love You. Ramones che anticipano anche la novità dei Block Party Coming On Strong.
1: Brand new music right here.

0: chiama Coming On Strong, loro sono i Block Party, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:41 di questo bollente mercoledì 27 maggio. Già il caldo fa schifo, soprattutto quando in anticipo è così furioso. Va bene, siete sempre in compagnia di Giuliano Leone, con voi fino alle 15, se arrivo vivo fino alle 15, perché veramente fa troppo caldo. Allora, vediamo un po' chi c'è per gli Hidden Treasure del mercoledì di Soul Driver. Ah, il burlone dirà ovviamente che non ascolta Soul Driver, che l'ascolta dove vai. Dai, sentiamo.
1: Buongiorno Giuliano.
0: Buongiorno.
1: Buon lavoro innanzitutto.
0: Grazie.
1: Una, sì, una canzone, se era possibile.
0: Sì.
1: Mentre stai andando, mi piacerebbe sentire.
0: Vai. Vai.
1: I Wolfpack, mi sembra,
0: sì,
1: si chiamino.
0: Sì.
1: E la loro canzone è Daddy is got a Tesla. Una cosa del genere.
0: Va bene.
1: E siccome il bassista secondo me è un fenomeno,
0: sì,
1: mi piacerebbe sentirla e sapere anche cosa ne pensi tu.
0: Va bene, dopo se la trovo la passo. Ciao Giuliano, ma oggi vale tutto. Allora ci butto The Hole, Skinny Little Bitch. Va bene, ciao Paolo. Poi riso alla cubana della Badante. Se vuoi ti rendo edotto degli ingredienti. Fammici pensare, non me ne frega un beatissimo gigantesco cazzo del riso della tua Badante, ma zero proprio. Che te svetele, oh, fa caldo, regà. Poi ancora, vai, veloce, Corinne.
2: Ma che gli è successo ai Block Party? Sono andati in terapia? Cioè,
0: va, non lo so. Marco, vai, Marco.
3: Che? Nessuna all'altezza di Bob Dylan.
0: Sì.
3: No.
0: Vero,
3: ma
0: sì.
3: Anche no.
0: No, invece sì. Sì, assolutamente sì.
3: Può essere pure bravo.
0: No,
3: a me la sua voce per me.
0: Vabbè, però è il numero uno nella scrittura.
3: L'antipatia e la simpatia. Quello che ha tirato fuori.
0: Sì.
3: Purtroppo De Gregori, che io amo tantissimo.
0: Anch'io, però, vabbè.
3: Con Dylan.
0: Ci sta.
3: E naturalmente ha fatto l'Ultras.
0: Sì. Ma assolutamente.
3: Se la mia squadra del cuore sbaglia, sbaglia.
0: Bravo, e bravo Marco.
3: Il mio artista preferito, ad esempio, Prince ha fatto degli album.
0: Anche Springsteen ha fatto delle cagate di album.
3: Bruce Springsteen è completo, totalmente.
0: Sì, è vero.
3: È l'artista che non ha bisogno di video show laser. Non
0: siamo
3: ha
0: d'accordissimo,
3: di nulla.
0: Certo.
3: Chitarra, cos'è? Voce, jeans e canottiera.
0: Bravo, bravo, bravo.
3: Scusa, mi ha fatto Ultras nel senso che.
0: Okay.
3: Bob Dylan è amato dalla critica.
0: Io lo adoro Bob Dylan, nessuno come lui, però Bob Dylan non ha mai scritto Backstreets.
3: Un tantinello di più.
0: Per dirne uno.
3: Fan di Bruce Springsteen, e questo a lui ha rosicato.
0: Ha voglia.
3: Molte volte è stato paragonato anche a un Bob Dylan più popolare, Bruce Springsteen.
0: Sì.
3: Tra virgolette, cioè più popolare.
0: Sì. Vero. Vero, poi sentiamo Nadia, raga, veloci.
4: Buon
0: però.
4: Buon pomeriggio, bella, rimissimissimissimo, strafiderrimissimissimissimo.
0: Sì. Oh. Riesci pure a dirlo con la dentiera,
4: allora,
0: bravo.
4: Oggi,
0: sì,
4: giorno,
0: sì,
4: contravvenendo a tutte le regole,
0: sì,
4: che vanno in televisione, le persone vecchie e
0: casa
4: come me, sono andata a fare la spesa.
0: Sei impazzita, sotto la canicola. Giustamente.
4: Mi sono caricata come un somaro,
0: ecco.
4: Al ritorno mi sono sentita male.
0: Ma dai, ma non faccio fatica a credere.
4: Ma è successo in vita mia.
0: Ma sei pazza.
4: Cioè io pensavo di stare un infarto lì
0: immagino,
4: per strada. No. Cioè proprio una
0: sei
4: cosa
0: pazza, Nadia.
4: Questo mi ha fatto veramente capire quanto io sia diventata vecchia.
0: Ma c'era bisogno
4: per
0: di arrivare a tanto.
4: Per consolarmi dovessi mettere Springsteen alla faccia dei De Gregori.
0: Ma quello per forza, ripeto. Bob Dylan è il più grande di tutti a livello di scrittura, ok? Però non ha mai scritto una canzone come Backstreets e tante altre, però mi fisso su quella. Continuate 3899106600. Comunque Nadia, sei pazza. Dovresti andare al supermercato e metterti vicino al banco frigo o uscire, evitare di uscire nelle ore più calde, bere tant'acqua. Lei è Brida Phillips, One Fine Summer Morning. Un Hidden Treasure scelta dal vostro Giulianino per voi.

One Fine Summer Morning qui a Radio Rock, lei è Brida Phillips, per chi se lo stesse chiedendo. Ancora messaggi 3899 106 600. Di Gregori ha fatto anche cose buone, sì, io lo adoro, cioè, per carità, nulla da eccepire, è solo che quando poi si abbandona a certe esternazioni, ovviamente prendo atto, ma non le condivido assolutamente. Buongiorno Sire, mi scrive Ale, metteresti A Cold of Light The Red Hot? Grazie mille Ale, va bene, vediamo cosa riesco a fare. Nel frattempo comunque faccio sempre di testa mia, come nel caso The Mercury Red Hot.

0: Buon pomeriggio Giuliano, Alberto, così, grazie. Grazie Alberto, buon pomeriggio anche a te. Buongiorno Sire, come Hidden Treasure propongo Sono un vecchio rosicone di De Gregori. Bella, molto Hidden, molto Treasure. Mi piace, mi piace, mi piace. Poi sentiamo, dai, ce ne andiamo in pausa. Allora, un attimo, grazie, grazie ai Mercury Rev con questa Goddess on Highway, bellissima, bellissima. Mi faccio i complimenti da solo, poi quando scelgo bene è giusto che mi faccia i complimenti.
1: Buongiorno, dai. Giuliano.
0: Ciao Andrea.
1: Se posso dire la mia, ovviamente
0: la tua.
1: Richiesta no, sulla questione Bob Dylan. Dylan è quell'artista a cui tutti incensano, a cui a tutti piace, ma nessuno ascolta.
0: Ma non è vero.
1: Io veramente ho incontrato nella mia vita poche persone che ascoltano Bob Dylan. Gli altri dicono, Bob Dylan è un gigante, certo. Bob Dylan è un grande. Mi sai dire tre canzoni? Non lo sa fare nessuno.
0: Mamma
1: io almeno
0: mia. Vabbè, ma chi frequenti?
1: Gli ho dato più di una possibilità, ho capito che mi fa cagare. Il problema sono io, evidentemente, non mi trovo a mio agio ad ascoltarlo.
0: Assolutamente.
1: Però ci ho provato.
0: Invece, bravo,
1: l'artista per antonomasia, Bob Dylan è Bob Dylan.
0: Bob Dylan, dimmi tre canzoni. No, mai. Just for fun.
2: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
3: Allora signori, un po' d'attenzione che prima famo e prima se ne andiamo.
4: Sì, magari, si sa come vanno le cose al pronto soccorso.
3: Voi non vi preoccupate, che Ermedico che sarei io, c'ha la tecnica sua. Allora, tutti quelli col codice bianco da sta parte, quelli con quello giallo invece da quest'altra, quelli col verde di qua e invece quelli col rosso di là. Bravi. E adesso? Adesso i bianchi se ne vanno pure a na, che tanto tempo che li visitiamo si sono guariti da soli.
5: Ma come?
6: Ma non è possibile.
4: Ma dimmi te!
3: Annate, datemi retta, tanto qua perdete solo tempo. Ora passiamo al codice giallo. Gialli, quanti siete?
5: Una ventina.
3: Ok, allora lì c'è sta un dottore tirocinante che si chiama Roberto Stronzetto.
7: Salve.
8: Ciao Stronzetto.
3: Adesso Stronzetto passerà e vi farà una dose di un potente antidolorifico.
9: Come?
3: Indovina.
7: Fentanyl.
3: Bravo, indovinato. Fatta la puntura, ve ne andate pure voi. Se il dolore si ripresenta, tornate. Tanto il fentanyl dura 12 ore e a quell'ora già avrò smontato.
7: Ma come?
5: Ma non è possibile!
4: Ma dimmi te! Ma è una vergogna!
3: Verdi, rossi, siete rimasti solo voi, va giocato a testa e croce. Ma ai perdenti daremo una grande possibilità, vero Stronzetto?
7: Vero, a chi perde verrà rilasciato questo buono.
3: E che significa? Pronti? Croci i rossi, testa i verdi. Vado! Testa, vincono i rossi.
7: Ma come?
4: Ma non è possibile!
5: Ma è una vergogna!
4: Ma dimmete!
3: Rossi, noto con piacere che siete solamente due. Lei, signore, che c'ha?
7: No, guardi, il signore non può rispondere che è in fin di vita.
3: Allora, inutile che intervenimo. E invece lei?
7: Credo di aver ingerito dei funghi velenosi.
3: Allora, siccome non è sicuro, aspettiamo qualche ora e vediamo. Se va in coma, era vero. Se no, no, ok?

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia. Rock News, edizione del pomeriggio.
10: Apriamo oggi con i Soundgarden l'intervista rilasciata a Live Minute da Quinta Hill, nel corso della quale il chitarrista è tornato a parlare dell'atteso nuovo album del gruppo, all'epoca composto e registrato con il compianto Chris Cornell. È materiale che ha più di 10 anni, in alcuni casi anche 14 o 15, ha detto. È una situazione atipica e non c'è una casa discografica con un budget o un calendario da rispettare. Per noi è qualcosa di molto importante, per il lascito dei Soundgarden, per l'eredità di Chris Cornell. Proseguiamo con i Nevermore, perché ufficiale la presenza della band in apertura ai concerti che Judas Priest terranno in Italia il 3, 7 e 9 settembre, rispettivamente a Pordenone, Bari e Roma, più un proprio show in scena il 4 dello stesso mese a Trezzo sull'Adda. Biglietti ancora disponibili presso i circuiti autorizzati Viva Ticket, a partire da poco più di 42 euro, commissioni escluse. Infine Darkness, con l'uscita in streaming dell'inedita Masters of the Universe, brano parte della colonna sonora dell'omonimo film, ispirato al noto franchise diretto dal regista Travis Knight, al cinema dal 4 giugno. Attivo dal 2000, il gruppo farà anch'esso tappa nel nostro paese il 7 e l'8 luglio a Villa Franca di Verona e Pistoia, assieme a Airborne, Messa e Spleen.
8: Le ricorrenze.
11: Oggi, 27 maggio 1957,
12: nasce Susie Sue, cantautrice inglese, già voce dei Susie and the Banshees e del duo The Creatures.
11: 1963,
12: esce negli Stati Uniti The Freewheelin' Bob Dylan, secondo album in studio del celebre cantautore statunitense.
11: 1977,
12: i Sex Pistols pubblicano il brano God Save the Queen.
11: 2016,
12: muore Greg Allman, cantante e tastierista statunitense, cofondatore e membro, insieme al fratello Dwayne, degli Allman Brothers Band.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
13: I'm back.
8: Soul Driver, a spasso con Leone.
13: We are Radio Rock.
14: Seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 27 maggio, che si apre con i Genesis di Lands of Confusion.
13: Radio

0: Back in Time delle 14, affidato ai Genesis di A Land of Confusion, che anticipano la novità che capita sempre a me per colpa di un destino beffardo, di un fato avverso, mi capita sempre la nuova dei Views Hexagons.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: I Muse di Hexagons qui a Radio Rock. Novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it, 14 e 17 di mercoledì 27 maggio. Giuliano Leone con voi fino alle 15, fino all'arrivo della migliore trasmissione del palinsesto, non solo di Radio Rock, di tutta la radio mondiale, ossia Antipop. E frattempo Giulianino con voi, con gli Hidden Treasure del mercoledì di Soul Driver. Sentiamo un po' di messaggi al 3899-106-600, vai Marco.
1: Mi piacerebbe tanto una volta ascoltare
0: dimmi tu,
1: un 4 ore
0: sì,
1: di sfida fra
0: che?
1: Te, Strano,
0: bello,
1: Gil e Emilio.
0: Emilio ce lo mangiamo crudo
1: musicalmente.
0: Ah, ok.
1: Almeno per i miei gusti, cioè.
0: Vabbè, sì, grazie.
1: Sarebbe una sfida troppo bella.
0: Ma Emilio rispetto a noi è un pupo, è un ragazzino pieno di complessi, pieno di paure. Tranquillo, non sei solo. Dylan fa cagare anche me. Io mi sto segnando tutti i nomi, compreso te, caro Loris. Oh, ma me ne avessi detta una giusta da quando scrivi a Radio, una per sbaglio, che ne so. Niente, vabbè. Io come al solito ti devo annoverare tra gli ascoltatori peggiori. Sei contento? Mi porti tu a questa decisione? Buon pomeriggio Giuliano caro, ma se oggi vale tutto, una splendida per me, Jawor the Ruts, ci regge? Se sì, bene, se no, bene uguale. Un abbraccio Davide, va bene, ci provo. Nel frattempo mi avevate anche chiesto Tom Petty con Something Big, qui a Radio Roma.

0: Yardbreakers con Something Big. Intanto saluto con un abbraccio speciale, tanto tanto amore, la mia amica Caterina che è all'ascolto. Un grande grande bacione. Sentiamo chi c'è. 3899 106 600, con calma, mi raccomando. Andreo,
1: ma non è che niente niente mi sta diventando fan dei Muse, no?
0: No. No, no, non corri questo rischio, soprattutto non è colpa mia, è la regia automatica che si accanisce contro di me. Vabbè, poi sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Giuliano Leone.
0: Sono io.
2: Quindicesimo.
0: Quindicesimo, sì, gli altri 14.
2: Sai che anche io sono di accordo.
0: Okay.
2: Con Andrea.
0: Per cosa?
2: Sono d'accordissimo. Qualcun cover
0: di che?
2: È non ascoltato, ma è riconosciuto.
0: Quale?
2: Sai quale altre mi ha venuto in mente?
0: Dimmelo subito.
2: Madonna.
0: Per favore. Madonna, bella.
2: Tutti
0: grande.
2: La gente piace Madonna,
0: sì,
2: ma non.
0: Calmi. Ma non la conosco. Ah, dici?
2: Ciao e buona giornata.
0: Buona giornata a te. A
2: andando a
0: dove?
2: Fare un po' di.
0: Di casino in giro. Ah, ok, va bene, ciao a te,
2: Giuliano.
0: Sono io.
2: Leone,
0: sì.
2: Quindicesimo.
0: Ma perché quindicesimo? No, me la spieghi, cioè, ci sono altri 14 Giuliani Leoni prima di me. Vabbè, poi.
3: Buongiorno, appena staccato dal lavoro.
0: Sì, eccoci.
3: C'è un pezzo.
0: Sì.
3: Nina Hagen, I Want to Africa.
0: Bello.
3: Che non lo sento da una vita.
0: Bellissimo. Bellissimo, sì, sì che si può. Oggi non mi perdo una sillaba, io ti banno, ok? Perché so che c'è una velatissima presa per i fondelli nelle tue parole. Però va bene, dai, continuate. 3899 106 600. Ma che mi mandi cuori cosa? Guarda che lo so che sei una spia di antipop. Cioè, a me non sfugge nulla. Va bene? Ah, e Papa Leone sono 14. Ah, ecco, io sono il quindicesimo. Sai che non ci arriva? Io non conosco le nomenclature dei papi, ragazzi, perdonate, so che si chiama Papa Leone, ma non so che posto in classifica aveva, cioè se è in Champions, queste cose qua, non le so, non conosco, perdonatevi. Ah, c'è David qua che dice la Juve non è in Champions, ma dai, vabbè. 3899 106 600, Radio Rock e Juventina, come ben sapete.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando
1: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
2: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo mercoledì 27 maggio che si apre con i Porcupine Tree di Shallow.
1: Radio Rock, back in time.

Coventry a Radio Rock con Shallow, che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme in questo martedì 27 maggio. Si tratta del nuovo singolo per i Kinzu, Snow White. Brand new music right.

0: potete continuare a votare Snow White e The King Sue sul nostro sito a radiorock.it. 14:39 di questo mercoledì 27 maggio. Poco più di 20 minuti vi separano dalla miglior trasmissione possibile, quella che nessun'altra radio vi può offrire, ma ce l'abbiamo solo noi, ossia Antipop. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Con calma, uno per volta.
1: Giuliano, non so perché, ma questo pezzo dei Backwoman Tree fa pensare agli Stone Temple Pilots.
0: Bello, sì.
1: E quindi?
0: Sentiamo.
1: Quel bellissimo EP degli Stone Temple Pilots con Chester Bennington.
0: Ah, bello, l'ho passato una volta,
1: non c'è su Spotify.
0: Come no?
1: Poi,
0: ah no, però l'ho passato qui dalla regia. Così, ma ti sto accontentando un po' troppo. Si può dire accontentando senza ingoiare la dentiera?
2: Ciao Giuliano.
0: Ciao.
2: Mamma mia, come mena il batterista dei Ginzu.
0: Di Ginzu.

spazio anche per Chris Cornell all'interno della playlist di Soul Driver per questo mercoledì 27 maggio con Preaching the End of the World. Nadia mi manda un cuore, vabbè, sì, ci sta. Musire con Chris Cornell, lei mi strappa il cuore. Oltretutto penso che Preaching the End of the World sia un vero gioiello. Beh, l'ho messa apposta, pensa. Io l'avrei proposto come Hidden Treasure, ma come al solito lei mi legge nel cervello, che messo così, non so. Sì, comunque sì, mi andava di ascoltarla, come in questo caso anche per i Doves con Kingston of Rust.

Sono i Doves a Radio Rock con Kingdom of Rust, ultimi 10 minuti insieme a Giuliano Leone in questo afosissimo mercoledì 27 maggio, dopo ci saranno i ragazzi di Antipop a portare quella ventata di freschezza, di allegria, di spensieratezza che in questi giorni è necessario, proprio li stiamo acclamando a gran voce. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Eh no, su Spotify non c'è, vabbè, settimana prossima ci riprovo, però io l'avevo passato un paio di settimane fa, gli Stone Temple Pilots insieme a Chester Bennington, quindi sono sicuro, però la prossima settimana ti accontenterò sicuramente. C'è spazio anche per i Clash dal mio album preferito in assoluto, Sandinista.

Washington Bullets, loro sono ovviamente i Clash, tratto dal loro disco migliore, secondo me, quel Sandinista, quel triplo album praticamente perfetto. C'è chi mi ringrazia per questo Washington Bullets e chi mi chiede la playlist, le playlist, cioè non è vero, nessuno mi chiede le playlist, però le potete trovare pubblicate subito dopo ogni trasmissione direttamente sul nostro sito radiorock.it. A fine trasmissione vengono pubblicate tutte le canzoni che abbiamo passato nel nostro spazio di competenza. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15 per il giovedì di Soul Driver. Ovviamente ci sarà lo spazio dedicato alla musica live. Vi lascio però in splendida compagnia per 3 ore di sane risate insieme ai ragazzi di Antipop, Emanuele, Valerio e Giampiero, subito dopo a Soul Driver. E mi raccomando, non lasciate i 106.6 di Radio Rock. Chiuderemo con gli Skid Row, come chiesto da più parti. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
2: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Welcome to Firelight.
2: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Mercoledì 27 maggio 2026, questo è Antipop, bene sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, mercoledì 27 come la metà dei gradi, sì, che percepiamo qui dentro ma anche fuori, perché effettivamente fa tanto tanto caldo. Poi c'è da dire che siamo fortunati perché
2: la
1: trasmettiamo con
2: Giampiero
1: Giulia.
3: Ciao Emanuele, buon pomeriggio alla cassettiera, ma mi sento, sì, scusate,
1: prova.
3: In un momento di difficoltà scenografica oltre che radiofonica, dicevo buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto

0: Buon pomeriggio, Old Girls, Old Birds, all'ascolto dei 106.6, la moderazione di frequenza attinente alla musica rock, che chiaramente passa i chitarroni.
1: Queste questa cose gente qua. Con i capelli lunghi.
0: I capelli lunghi.
1: La gente che ascolta la musica del demonio.
0: Vuol dire anche le ascelle pezzate, ma perché
1: sì, il periodo che tutti.
0: Sì, sì, assolutamente. Però allora,
2: questo è Max quel periodo Pezzati, che quello dicevi, no? È
3: rivelatore da quel Max punto Pezzati. Di vista. Di chi sa lava e chi se no. Chi no. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, però ma adesso non è che tutti i giorni dobbiamo fare un focus sulle ascelle.
2: Pezzate.
4: È la prima volta che facciamo un focus.
0: No, già ieri abbiamo fatto un focus. Abbiamo
4: fatto un focus ieri.
0: Assolutamente.
4: Ah, perché ieri non essendo stato il recap, mi sono perso dei passaggi.
0: Come se l'avessimo trasmesso.
4: Probabilmente sì,
3: più o meno. Vabbè, questo... anche lui vuole andare via prima, non proprio il 42, però.
4: Oggi vediamo un po'. Maestro Giambiera, ancora vuole andare via?
0: E pure adesso, se mi
4: Mi sembra un po' troppo, abbiamo appena iniziato.
3: Adesso fallo un intervento due, dai. Questo non conta.
0: Arriviamo magari, ecco, alla... a che ora c'è quello Just for Fun?
3: Alle 16:50.
0: Mamma mia, vabbè, proviamo arrivare fino a là.
4: Vediamo se ci arriviamo.
3: Vediamo se ci riusciamo. Vabbè, intanto sicuramente ascoltiamo Jack White che arriva con questa sua 16 Sultans. Radio Rock, back in time.

0: Aldair, lui è Fiotta.
1: Il rimo quotidiano.
2: Anche
1: a Leone
2: oggi.
1: Giuliano.
2: Va bene anche oggi. Dai. Però farti cantare un pochino, magari.
0: Io direi di sì.
2: Dai, insomma.

0: no, telecamera, no, no. Allora, cominciamo, dai, anche oggi. Perché ce l'ho, oggi me l'ero preparata,
1: ce l'ha, okay, okay. Oggi ce
0: domani la facciamo, domani la facciamo, quello che dici tu, perché per me oggi Giuliano è un vulcano, nel senso che chiaramente un vulcano di cosa, ma che è body shaming, no,
1: no,
2: no, body dovete, shaming?
0: No, perché uno magari può dire che assomiglia a un vulcano, no,
1: un vulcano, uno che
2: lui c'ha la testa un po' a vulcano, no? Ma quello è un altro discorso,
0: magari forse la testa a vulcano un po' c'ha, no, un vulcano,
2: ma si dice
0: tanto,
2: vulcano di
0: è musicalmente vulcanico, come si può dire,
2: uno
0: che...
2: è composto da rocce vulcaniche.
0: Ah,
2: anche
0: questo, questo non lo so, se
2: possiamo sapere.
0: È composto da
2: potrebbe essere,
0: rocce,
2: so,
0: potremmo
1: analizzare magma, no?
2: Magma e rocce
0: magma
2: vulcaniche,
0: e rocce
1: magma
0: vulcaniche.
1: Grande, no?
0: Vabbè, anche oggi, se non so se è un complimento,
2: a te non me l'aspettavo.
1: Vabbè, intanto anch'io
0: però
1: partecipo a questo
2: credo
1: bello divertismante, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Perché non l'hai scritta
2: adesso? La segno un attimo,
0: Vai, ma non è perché sennò poi
1: no,
0: prendi,
1: se la scrivi subito,
0: no,
1: non vale,
0: prendi meno voti, prendi i voti più bassi,
2: ma poi prendiamo al massimo, cioè.
0: No, questa è colpa tua,
1: non dire che stiamo a spiegare,
0: che è colpa questa,
2: ma sono andiamo in musica adesso, andiamo in musica,
0: c'è una grande canzone fra poco, prima assumiti le tue responsabilità,
2: io me le assumo e assurgo al responsabile,
0: va bene, va bene,
1: vabbè.

0: Seek and Destroy, Metallica. Vogliamo ascoltare qualche messaggio audio di quelli arrivati al 3899106.
1: Agevola.
2: Buonasera, antipopisti.
3: Buonasera. Buonasera. Buonasera.
2: Però dite già un piano cosa. Io spero, guarda, che non ci arrivi mai all'età mia, perché è proprio brutto. Guarda, poi non ci arriviamo. Dai, lascia perdere.
3: Guarda, te quanti anni c'hai, però?
1: Per capire,
0: non ha detto.
1: Ma perché solo già?
3: Ma poi io non è che punto poi ad arrivare, chissà.
1: Cioè, insomma, Valerio, possiamo arrivare a surgere alla tua età? Oppure solo già?
3: No, facci sapere, perché a questo punto così mi faccio due calcoli.
0: Sì, vabbè, capi quanto te manca.
3: Magari ho superato, perché te sa mai,
1: Calmate, cioè,
0: no, non lo sa.
3: Non posso parlare oggi. Che è successo?
0: No, se lui non parlare, però, l'ascoltatore, sa che no.
1: Poi?
4: Ma lo posso dire che Giampiero sembra avermi la pippa quando parla?
0: È vero.
1: No, sì. Beh, la pippa è così, è un'altra cosa. Non c'entra niente.
3: No, no, non è.
0: Massimo fa così.
3: Diciamo che non assurgo a vermi la pippa. Vermi la pippa.
0: Perché tu fai un altro personaggio.
3: Come si chiama?
1: Velmi.
0: Con la M.
3: Di chi è? L'hai scritto tu? Chi l'ha scritto? Maurizio.
1: Maurizio.
3: Perché sa pure quello, vedi, Valerio, se la voleva tenere.
1: Maurizio il maestro.
3: Sono stato io, l'ho inventato io.
1: Maurizio il maestro Panicone.
3: Chiaro.

0: Days, i Ghost. Allora, caro Giampiero, mi rivolgo a te che sei quello un po' più attrezzo ai videogiochi, no?
1: Rispetto, prego,
0: a Emanuele Forte, che ha alte qualità, questo
2: indubbiamente. Ma non i videogiochi,
0: no, cioè, l'usura, queste cose qua, insomma,
2: è una qualità,
0: l'usura. Qualità è una cosa che fai bene.
1: L'usura
0: poi,
1: nel senso di quando una cosa invecchia.
0: No, quindi, no, no, proprio l'usura.
1: Ah, l'usura.
0: Cioè, stare i soldi
2: strozzo,
0: a strozzo, sta roba,
2: certo,
0: qua,
2: insomma. Certo.
1: Vabbè, ma come se hai comprato il London Bar?
0: Vabbè, non
1: lo so.
0: Guarda, lasciamo perdere.
1: Vabbè, però c'è
0: pure un'altra macchina.
1: C'ha tre. Dai. Vabbè. Vabbè, comunque.
0: Hanno annunciato un DLC di The Witcher 3. È un gioco uscito una decina d'anni fa.
1: Sì, sì, sì.
0: A sorpresa. Niente, noi avevo letto prima questa cosa, mi ha fatto pensare a te perché.
1: Ma io The Witcher non ci ho mai giocato perché è troppo lungo, troppo difficile, sì, troppo gioco di ruolo,
2: troppo tutto. La serie l'hai vista di The Witcher?
1: Neanche, perché chiaramente voglio rimanere in qualche modo
2: ignorante,
0: no?
1: Su tutto, su tutto il mondo Witcher, perché poi immagino, non lo so, che stando al terzo hanno fatti altri due, cioè hanno fatto Witcher e Witcher 2. E questo mi assurge al terzo, credo.
2: Giochi, sì, sì. Ah, prima dici, beh, certo, dopo
1: che ne so, la storia come si evolve,
2: non so che
1: fa di più, che succede, cioè, che c'ha di diverso questo Witcher da un altro, voglio dire, non è che
2: No,
1: io però non sto giocando, invece, ecco, questo lo voglio dire, questo lo voglio dire, sto rigiocando, anzi, a Snake Eater Delta, quanti Metal Gear Snake Eater. E devo, cioè, a parte la canzone che mi fa Snigine.
0: Sì, ma quello non piace quel pezzo.
1: Fa schifo, dai.
0: È meglio il tema, quello di Metal Gear.
1: Meglio il tema, dai, assolutamente. Ma meglio anche proprio fare un tema.
0: Sì,
2: rispetto alla canzone.
1: Alla canzone,
0: con la mia famiglia, queste
1: cose.
2: Due punti svolgimento.
1: Esatto. Il mio cane. E però, ecco, devo ammettere molto. Cioè, la versione remastered è molto, molto bella. Mi piace.
0: Sì.
1: Mi piace molto. E pensa, è uno dei pochi giochi dove i ragni non mi assorgono a fastidio.
0: E non ce ne sono tantissimi, poi non è proprio.
1: Però uno te lo devi mangiare.
0: È uno, uno.
1: Uno blu, poi blu.
2: Però non puoi trasformare
1: il ragno blu.
2: Non puoi trasformare i ragni in Emanuele Forte, cosa che invece succede negli altri giochi.
1: Questo no, quello Diablo 7.
2: Diablo 7, tu
1: quello
2: puoi
1: Diablo 7, quello che c'è la macchina con la faccia di Emanuele Forte.
2: La macchina addirittura.
1: C'è la macchina che c'ha tipo la davanti, no?
2: C'ha la faccia di Emanuele,
1: la faccia di Emanuele Forte, le bacchette della che servono
2: e roteano
1: e fanno
2: no, sempre, in tema di The Witcher c'era se non ricordo
1: che
2: male The Witcher la serie però il protagonista ha abbandonato prima dell'ultima stagione proprio perché dice non rispecchia più il videogioco,
0: poco fedele.
2: Lui è molto nerd,
1: fatto
2: molto
1: bene,
2: fedele appunto alla storia, se n'è andato, insomma effettivamente era scelto apposta e vabbè hanno fatto sta stupidaggine.
1: E poi comunque anche Emanuele Forte potrebbe andare via da Antipop perché
2: non è più
1: l'antipop,
0: la vecchia antipop,
1: non è più come l'antipop di una volta,
2: quello è vero, l'antipop di una volta, questo finisce nel regalo.
0: Invece se avete, e poi ne parliamo più avanti magari dopo il break, un Nokia 5110
1: oilà,
0: funzionante ed esteticamente messo bene,
1: quanto vale?
0: Insomma, vale oggi tra le 250 e le 300 euro.
2: Ah vabbè, io pensavo 1000 euro.
0: Però
1: allora, che ce famo con
0: 300
1: euro?
0: Ma è aperto con scatola ancora sigillata, quindi
1: pure
0: chi è che ce l'ha?
1: Devi trovare sei i fondi di magazzino, no?
0: Sì,
1: te
0: ma
1: vai
0: proprio di 20
1: però
0: anni
1: a Malta
0: fa, però a Malta
1: sì. E fino a Malta e vedi sto magazzino
0: se
1: dismesso,
0: c'è
1: disperare.
0: E poi torni indietro,
1: e comunque
0: piccolo bottino.
1: Beh, non male spendi quello per andare a tornare
0: sì.
1: E viverci.
0: Sì,

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Antipop che torna dopo il break delle 15:30 e lo fa con i Radiohead di Airbag. Radio
4: Rock. Back in time.

0: Mailbag Radiohead.
1: Perché Radio Rock su Messenger non siete collegati?
2: No.
1: Accendete anche l'app su Messenger.
0: Sul Messenger.
1: Perché dice non si possono mandare Messenger. Messaggi? Che su Messenger Radio Rock è bloccata.
0: Messenger di Facebook di Radio Rock.
3: Questo magari è un messaggio che dobbiamo girare ai tecnici della radio.
0: Di competenza, chi è di competenza?
3: Non lo so, io chiedo, io dico.
0: Ah, comunque non mi risulta che il messenger di Radio Rock profilo Facebook sia bloccato.
4: Marginale.
5: Però. Ragazzi, buon pomeriggio, Gian-Pierre. Ma tu l'hai mai sbloccata la skin di Snake Eater di The End, che si chiama
3: ieri, l'altro ieri, adesso lo ricordo, insomma, che gli sono andato e sommessamente alle spalle, io ho puntato la pistola e ho
4: fatto
3: la terza volta che lo fai, ti fa
0: e poi se ne va
3: e ti devi dare la skin, l'uniforme,
4: la cantante.
3: No, quella è sì, quella di Secret, gli dice
4: sì.
3: Non è un'altra cosa. Non è lei.
0: Però l'hai presa sta skin.
3: L'ho presa e ti sblocca un trofeo.
6: Brand new music right here.

0: and the Flowers, The Cup for Cutie. Allora, dicevamo, un Nokia 5110 funzionante ed esteticamente impeccabile, con scatola originale, manuale d'uso, quindi anche questo, accessori originali, batteria, cuffia, eccetera, può raggiungere i 250 euro e persino arrivare a 300 se parliamo di un fondo di magazzino mai aperto in scatola ancora sigillata. No, ho capito perché uno si dovrebbe comprare anche solo da collezione un Nokia 5110.
1: Ma invece guarda quel 33, guarda quell'altro, il 3330, come si chiamava?
2: 3310.
1: Sì, 10.
2: Sì, poi c'era il 3330 che era la sua evoluzione, che magari c'era lo sneak un po' meglio.
1: Ah, il 3310, bello, devo dire. Beh, veramente, veramente bello.
0: Beh, insomma, fatto... è un bel telefono.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Tra i più famosi. A proposito di quello che sta dicendo Valerio, diciamo, questa cosa della valutazione degli oggetti, sì, così. Il mondo dell'internet mi è pieno di questi video, no, dove si fanno compravendite, quindi comunque sia, che ne so, cioè quello che valuta dall'oro in poi, insomma.
1: Ah, sì, nel senso, ho trovato a casa una valigia di Gucci, quanto me quanto
2: sì, oppure, sì, ma per esempio l'altro giorno ne ho visto uno relativo ai giocattoli, no? Ai giochi di quando eravamo piccoli.
0: Sì.
2: C'era sto ragazzo che portava questa confezione grossa di, non so se ve lo ricordate, il Supercar Gatti, che erano queste cinque macchine.
0: Ma come no? Sì.
2: Che si andavano a incastrare.
1: Come si chiamava?
2: Supercar Gatti, che erano queste cinque macchine che si andavano a incastrare.
1: Sì, chiaro, ragazzi, sì, sì.
2: Stava una sopra, vabbè. Insomma, quello era. E ho visto poi, cioè, chiaramente, quello gli fa tutto il discorso per come te lo valuto, no? Certo. Quindi, chiaramente, che ne so, manca il manuale, manca. Questo qua gli aveva portato, cioè, la confezione, chiaramente, aveva gli anni che. Capiva, ma
0: cioè,
2: non era rovinato,
0: usurata,
2: non,
0: però,
2: era,
0: certo,
2: non era rovinato il polistirolo, la parte di polistirolo che reggeva tutto,
0: c'era.
2: Pensa, questa addirittura c'aveva, queste macchine c'avevano delle cose per sparare, no? E quindi tu ci mettevi una sorta di proiettili, che erano ancora nel blister di plastica, e comunque non gli era potuto valutare tantissimo, proprio perché magari mancava quello, mancava quell'altro, quello non era... troppo nuovo, eccetera eccetera, ma no, sono cose che capitano, non ti preoccupare.
0: Era lui quello a cui non è stata
2: fatta era lui,
1: no, più che altro poi quando spesso questi si autoriprendono mentre fanno le valutazioni e sono video,
2: sono fake
1: nel senso dove
2: voce
1: modificata, quello che arriva, no, e se fisico di imbruttirsi, discutere, litigare, mi sembra un po' ovviamente molto molto più che altro televisivo quello.
2: Oggi,
1: che
2: oggi l'ho visto uno, è un adesso compro oro, mettiamola così, con questa signora che gli porta, poi è una cosa di una tristezza, ma come devi ammettere, gli porta tipo questa collana per farsela valutare, sì. Ah, non ho più soldi, sono indietro con l'affitto, quindi poveria. Comunque mette anche un problema grosso, lui dice ma questa catenina è falsa, non te la posso valutare.
0: Oh, lei non lo sapeva,
2: no, e lei praticamente esce fuori dal negozio, si mette a piangere, lui fa no, oggi faccio uno strappo,
1: ti do un miliardo,
2: gli dico
1: di
2: che
1: euro.
2: La macchina si è sbagliata. Ma state zitto,
1: rimetti,
0: ci sia anche l'immediato di mezzo.
2: Ma posso dire, la presa per il culo proprio alla povertà, ma vergognato.
0: Da questo punto, cioè... la più bella figura a tenere il punto. Comunque, il Nokia 3310 lo rifecero non troppo tempo fa. Perché,
2: sì.
0: Lo si trova anche su Amazon.
2: Ma credo si trovi
0: a una quarantina di euro,
2: sì, 40-50 euro. Con
0: una versione più aggiornata, ovviamente.
2: Pensa con la radio FM, come una volta, incredibile.
0: Non ce l'ha quella.
2: E allora non serve a niente.
0: C'ha la radio FM.
2: No, è bella. Pensa, la cosa bella del Nokia era la radio.
0: 16 megabyte di RAM. Vabbè, con scheda micro SD espandibile a 32 giga. Così
2: che
0: ce fai con 32 giga sul 3310?
2: Nokia 3310.
0: E flash LED per la macchina fotografica. La camera da 2 megapixel. Quindi foto che non si vedono fondamentalmente. Però, no. Per chi volesse, no, abbracciare un po' questo effetto nostalgia, è un po' come i casi, hanno rifatto anche i Nokia di un tempo, pensate un po'.

0: Just Like Starting Over, John Lennon.
1: Sì, non lo so come mai comprano questi telefoni. Quando chiami amichetto tuo,
0: cosa?
1: Che telefono c'ha l'amichetto tuo quando chiami? Quello.
2: Ah, non confermo né smentisco.
3: Ma chi è l'amichetto tuo?
4: Noi abbiamo solo amici che hanno dall'iPhone 15 in su.
0: Esatto.
4: Molto abbienti, persone insomma che...
0: Non ci parliamo, siamo molto classisti anche.
4: Sì, esatto.
0: Gente dei nostri amici
3: di un certo livello.
4: Diciamo che noi scegliamo le nostre amicizie in base ai telefoni che hanno. Quindi più è brutto il telefono che hai, più è sporco anche.
0: Più è alta la probabilità che noi non ci parliamo proprio. Io ho avuto più volte un N-Gage della Nokia, questo non me lo ricordo.
4: Oddio, come no, come però tipo mi sa che uno di quei di quegli esperimenti della Nokia è andato a finire male, ma perché... Precorreva un po' i tempi perché era il telefono con i giochi dentro, con i videogiochi dentro. Ma
0: infatti scrive: io le partite al cesso che non vi dico, mi odiavo la famiglia.
3: Non potevi giocare da un'altra parte.
0: Entravo al bagno e non uscivo più.
4: Però ragazzi, posso dire una cosa su queste, cioè ecco, sull'engage per esempio. Ci voleva anche tanta fantasia,
3: tanta pazienza.
4: E tanta pazienza. Io là non gioco con le macchine.
3: Ma
4: mamma mia,
3: vi ricordate, visto che siamo in tema di ricordi proprio, no?
4: Ricordi.
3: Le volte che magari per sbaglio ti collegavi ad internet con i primi telefoni che avevano l'accesso e praticamente gli lasciavi 240 euro perché era una cosa ti toglievano tutti i soldi della scheda e poi dovevi ricaricare e andavi sotto, una cosa
4: io provai
3: piacevole.
4: Provai a andare a usare insomma internet, mi pare con un Nokia anni fa, però non succedeva niente perché chiaramente non avevi server, come ti posso dire.
0: Sì, ma quello era settato, no?
4: Non era settato, cioè tu ti potevi collegare, magari ti scalava anche i soldi.
3: Scalava i soldi, certo.
4: Però sì, però non navigavo. Cioè,
3: non facevi
4: cioè,
3: nulla.
4: Tu magari c'avevi il soldo, adesso non ricordo bene com'era la situazione, ma non facevi veramente nulla e ti scalavi
3: solo
4: i soldi.
3: Era bello.
4: Era bello, però
3: no, bello, vero.
4: Ci sono anche tante persone che perdono i soldi in altro modo e sono
3: pur
4: contenti,
3: non andando su internet.
4: Su internet sono contenti,
3: vero,
4: quindi voglio dire, è sempre no? Come...
0: Sono modi e modi per perdere i soldi,
3: è vero.
0: Non solo con Nokia, sì.

0: Am, i Cure.
1: Bellissimo l'iPhone. Dicono pure che non te lo possono rubare, ma siamo sicuri di questa cosa? Che non lo smontano, lo riutilizzano?
2: Vabbè, però vabbè, tanto se sei ricco te ne compri un altro.
0: Sì, poi io ho i miei dubbi che non si possa usare una volta rubato, insomma, poi non lo so.
3: Beh, il vostro è rubato, quindi insomma.
2: Il problema è che
3: sì,
0: però noi abbiamo le nostre conoscenze.
2: Noi abbiamo esatto, però anche
3: quindi
2: una funzione. Dov'è il mio iPhone?
3: Dov'è il tuo sì, iPhone?
2: Però devi avere un altro device per cercarlo. Quindi
3: un altro iPhone devi cioè, avere.
0: O quella fregatura
2: di
0: serve un altro iPhone.
2: Vai a vederlo.
3: Non so se avete letto, ma penso di sì, insomma, le anche notizie di attualità, no, recenti, mi sono imbattuto proprio in questa notizia ieri e oggi magari ne parliamo, quella dell'aumento probabile, ipotetico, di questa proposta di legge sulle sigarette di 5 sì, euro.
0: Tra l'altro,
3: quindi
0: il tabacco è la prima cosa che si attacca, no?
3: Il pacchetto,
0: in tempi
3: sì,
0: di magra, diciamo.
3: Quindi aumento di 5 euro a pacchetto dal 2027, non solo sigarette, ma anche simili, quindi elettroniche, tutto ciò che riguarda, insomma, il fumo, il tabagismo e
0: io,
3: altro.
0: Guarda, io sono pure d'accordo, però poi me lo fai su tutti i valori bollati o anche sui gratta e vinci, nel senso perché, cioè, lì c'è un po' la doppia morale.
3: Sì, sì,
0: no?
3: Infatti
2: tutto,
3: lì la cosa è capire
0: tutto ciò che da dipendenza lo Stato ci guadagna. Allora, poi però te viene a dire
3: il discorso okay, può essere fatto, secondo me,
2: cioè, è come il gioco. Scusa, scusa.
3: No, dico la ratio, l'obiettivo, cioè qual è? Allora,
0: tutti i valori bollati o anche sui gratta e vinci, nel senso perché, cioè, lì c'è un po' la doppia morale.
3: Sì, sì,
0: no?
3: Infatti
2: tutto,
3: lì la cosa è capire
0: tutto ciò che da dipendenza lo Stato ci guadagna. Allora, poi però te viene a dire
3: il discorso può essere fatto, secondo me,
2: è come il gioco. Scusa, scusa.
3: No, dico la ratio, l'obiettivo.

0: per qualsiasi cosa.
1: Io ti arrivo pure a dire, da fumatore, che se un domani io dovessi pagare una tassa ulteriore, no, per il fatto che comunque mi sono voluto male da questo punto di vista, potremmo pure ragionarci, ok? Col tutto che, per carità, uno la sanità la paga con le proprie tasse, con le proprie buste paga, quindi la sta già pagando anche per gli altri, per sé, no? Come funziona ovviamente per ogni cosa, la luce, le strade, certo, certo, in democrazia. Però, cioè, perché non si tassano prima altre cose? Non... cioè, se va attaccato sempre comunque la media borghesia, dire... nella migliore dei ipotesi. Sa dei grandi patrimoni, diamoli da là i soldi.
2: Però questa cosa mi ricorda molto l'Inghilterra, comunque sia, anzi l'Europa in generale, sì, loro, no? Dove comunque sia... se vai a comprare le sigarette le paghi tantissimo. Che volte sono stato a Londra, cioè ogni volta che vado in Inghilterra me le porto da Roma le sigarette.
0: Certo.
2: Se ne rimani a secco. Cioè, e vabbè, a parte comunque sia, c'è una criminalizzazione, insomma, è anche esagerata, perché poi non puoi, cioè in certi punti non puoi neanche fumare.
0: Non puoi neanche pensare di fumare. Sì.
2: Cioè, dici, vabbè, ma là, ma non le vendete.
1: Però poi, che te porta via.
0: Sì, sì.
2: Però poi sono super d'accordo con Valerio nel momento in cui poi, ecco là. Se tu mi dici, adesso il gioco responsabile, mo la butto lì, allora un po'.
1: È uno simbolo.
0: Ma cioè, il gioco
2: puntare
0: diventa
2: sulla persona che. Cioè,
0: lì diventa un problema sulla ludopatia, che poi il recupero costa alla collettività. Comunque, vabbè, certo. Vediamo un po' che ne pensano i nostri ascoltatori, partendo proprio da questa proposta di legge di aumentare le sigarette di 5 euro. Quindi se costano 5, andranno a 10 euro.
2: Poi firmate tutti la petizione per chiudere il London Bar, perché è pieno di... come si chiamano le...
1: slot machine.
2: Cioè, solo slot machine. Emanuele, devi fare qualcosa.
0: Slot machine che però vanno a sigarette, tra l'altro.
1: Sì, devi prima comprare le sigarette e poi puoi giocare alle slot machine, è giusto.

0: Mediterraneo. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Da oggi è possibile iscriversi ai corsi delle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Dalla pittura alla fotografia, dall'informatica al restauro. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi con più di 16 anni che possono presentare domanda e indicare due preferenze. Tutte le informazioni su comune.roma.it. Nel municipio 15 è nato un nuovo roseto all'interno dei giardini di via Antonio De Viti De Marco. Oltre 600 rose contro l'abbandono e il degrado di questo triangolo verde incastonato tra grandi arterie stradali. Corso Francia, via Flaminia e Cassianuova. Tutte le informazioni sulla web TV di Roma Capitale. Dal 29 maggio al 2 giugno, Piazza Anco Marzio ospita l'Ostia Jazz Festival, un cartellone di 5 giorni tra musica e spettacolo che trasforma Ostia in un palcoscenico dedicato alla partecipazione, alla cultura e all'identità del territorio. Info su comune.roma.it.
0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Pop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: Seconda ora di Antipop di oggi, di mercoledì 27 maggio 2026, che si apre con i James Addiction e la loro Jane Says.
2: Radio Rock. Back in time.

0: of the Storm, Five Finger Death Punch.
1: Ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao, pomeriggio.
1: Allora, aumentare le sigarette di 5 euro per fa che? Per rimpinguare le casse dello Stato? Va bene. Per la lotta al fumo? Va bene, perché è un costo sociale, va bene. Però poi, come ha detto Giampiero, come hanno detto tutti, okay, allora ma aumenti anche gli alcolici? Perché anche quello è un costo sociale, perché come uno muore di cancro ai polmoni è una spesa per noi contribuenti, anche i danni fatti dall'alcol sono una spesa per noi contribuenti. Gli automatici sono una spesa per noi contribuenti. Allora ma aumenti pure i prezzi dei giochi. Tutto, Gratta e Vinci, Superenalotto, Lotteria Italia, tutto quello che crea dipendenza legale, aumenti. È semplice.
3: No, è vero.
1: Perché solo una cosa? L'alcol fa più danni di una sigaretta. Parliamoci chiaro. Perché se non abusa, fa più danni di una sigaretta.
4: Allora, nel senso, ragazzi, che io non penso abbiamo carte statistiche alla mano per dire che un bicchiere di whisky possa far più male di una sigaretta. Il punto è che
0: diciamo
4: la
0: che
4: sigaretta crea
3: esatto, quello, cioè, magari se però l'analizziamo come effetti collaterali, magari ecco.
4: In assoluto sì, se però parliamo di uso comune, io penso che ci siano più sigarette che bicchieri di whisky, insomma, se poi andiamo a vedere come
0: è con poi persone che fumano, oddio, che non bevono tanto.
4: Il problema è che anche l'impatto che può avere, ad esempio, sui giovani, no? Perché appunto la statistica dice proprio questo. E a livello più che altro europeo, in Francia hanno fatto la stessa cosa, più o meno, quindi aumentare in modo che i giovani possano essere disincentivati a fumare. E in parte ha anche funzionato.
3: Però c'è anche da dire che, a quanto leggo, poi non lo so, comunque le nuove generazioni non è che magari come noi, come quelli un po' più grandi di noi, insomma,
4: fumano altre cose, tipo...
3: No, magari sono meno attratti proprio dall'alcol,
4: sì, però fumano, come si chiama, insomma, sigarette...
0: Queste usa getta, esatto. Non solo
3: per il sapore di
4: qualsiasi cosa, di
0: bacco riscaldato,
4: cuore di ginocchio, quella roba,
3: sì,
4: quella roba,
3: ginocchio
4: lì, no?
3: Dolce,
0: era esatto. Cocomero, queste cose qua, sì.
4: Ginocchio glassato, ottimo,
3: sì, sì. Gorgonzola e cocomero,
4: sì, buono, quello è buono,
3: è buono,
0: è un bel accostamento. Secondo me poi il punto non è tanto che tu rimpingui le casse dello Stato, perché da qualche parte i soldi li devi prendere, ok, è che tu questi soldi non li usi per fare prevenzione, li usi magari per aggiustare lo scostamento di bilancio, perché ti hai fatto una previsione di spesa, ti ho detto male, ed ecco lì che anziché fatte tirare le orecchie dall'Europa, fai vabbè, aumento il costo dei sigarette.
4: Ho sentito proprio dei nostri colleghi su altre emittenti radiofonici fare una riflessione. Vi ricordate l'ultima campagna, grande campagna antifumo, non sui social ma in televisione? A memoria,
0: io non mi ricordo.
4: Io l'impatto non lo ricordo, diciamo, in televisione. Ricordo più che altro le foto sui pacchetti di sigarette, no? Quando hanno iniziato a introdurre queste foto. Quella è l'ultima campagna antifumo di cui ho memoria.
3: Non mi
0: però
3: ricordo,
0: in TV no.
4: Perché forse non le fanno, magari. Non perché
0: non so se non le abbiano mai fatte.
3: Però fanno anche la pubblicità. Cioè non è,
4: no, quella è vietata, no. Quella che non si può più fare, anche diciamo nei film se ne vedo sempre di meno. Pure Hollywood c'è una campagna antifumo importante, no?
3: Polizieschi anni 80 erano tutte whisky e sigarette, bellissime.
0: Proprio da lì viene, no?
3: Andiamo a fare un whisky,
4: cioè,
3: no?
4: Noi veniamo da lì, noi veniamo da lì, da whisky e sigarette.
3: Ma bellissimo.

0: Pearl Jam.
1: Fanno bene a mettere le sigarette. Voce, il fumo fa male. Porco, ogni sigaretta è inchiodo per la bara.
2: Vabbè, mamma mia.
1: Tu che te ne porti a Londra.
3: Ma che vuoi?
0: Tu, Giampiero,
3: ma che ne sai te? Ma tu di che parli? Che non mi conosci? Che cazzo dici?
1: Il secchio te la prendi. Capito? Il mio collega per le sigarette mi ha dato manca la pressione.
2: E dai, Gesù.
1: Capito?
2: La gente è un quinto, se può parlare.
1: Il tumore ai polmoni se l'ha portato via.
2: Sì.
1: Non sei immortale.
3: Ma nessuno ha detto che sei immortale.
0: Secondo me,
3: ma
0: questo
3: che dici?
0: È il modo peggiore per affrontare determinati discorsi.
3: Mamma mia,
0: per essere complessi e anche insomma un po' ostici.
4: Ma perché,
0: no?
4: Ma chi non fuma è immortale?
0: A parte nessuno di noi ha tirato la volata alle sigarette. Cioè si stava più che altro sottolineando che tutte le dipendenze andrebbero contrastate anche con misure del genere, cioè aumentando i costi di questa o quella cosa. Dopodiché è un po' quel moralismo, secondo me, che ti fa comparire sui pacchetti delle sigarette la foto dei polmoni frantumati. Non ha mai fatto smettere nessuno di fumare, secondo me. Chi fuma è consapevole che si sta a fa male.
4: Il criterio alla base, nel mondo in cui viviamo, nella società nella quale viviamo, è che ognuno è libero di fare il cazzo che vuole. Questo mi sembra chiaro, no? Anzi, pure troppo. Poi, però, se lo faccio, mi dici: no, questo non va perché ti fa male. Allora, dillo all'inizio che non si può fare, io non posso fumare. Vediamo le sigarette, ad esempio, in Inghilterra, no? A Londra, mi pare, hanno deciso.
3: In Inghilterra
4: che,
3: in generale, mi pare che hai 25 anni, non puoi fumare. Non
4: ma
3: fumi,
4: anche da un certo
3: anno
4: in poi non ti posso vendere le sigarette. Quindi
0: una
4: drastica come
0: non
4: cosa.
0: Non me le vendete proprio. Cioè, a me persona che ci abbia 5 o 60 anni. Oh, e troveremo modo, insomma, di compensarla sta cosa, voglio dire, no?
4: Però poi mi aspetta, ad esempio, un'attenzione ulteriore, anche senza vietare, però ecco, con l'attività fisica, cioè tutto ciò che è prevenzione deve essere perseguita, altrimenti diventa un problema.
0: Certo.

0: Take of the Madonna, i Deftones. Vabbè, ragazzi, io l'unica cosa che voglio dire è di stare a quello che effettivamente diciamo, perché insomma già sono argomenti appunto non proprio facilissimi. Se poi travisate quello che uno dice, lo usate a vostro uso e consumo per andare per la tangente, diventa veramente difficile, ecco,
1: ad esempio,
0: portare avanti certi discorsi che pure ti fa piacere di fare con voi.
2: Ma figo,
1: uno
2: vale,
1: può essere
2: però
1: d'accordo, puoi essere contrario, la puoi vedere in mille modi, noi stiamo qua.
2: Non strumentalizzate quello che vanno a dire, perché noi potete prendere una parola dei 5 minuti,
0: esatto,
2: di discorso,
0: esatto,
2: e su quello mi ci rompi pure le palle. E
0: no,
2: dai, su,
0: nessuno ha fatto una crociata a favore
2: bene,
0: delle sigarette, tanto meno di deportarsele dall'Italia per l'estero.
2: Ad esempio, un esempio pure stupido.
1: Messaggio: dalla spesa militare devono prendere i soldi. Sì, ma esula completamente
2: il periodo storico in cui
1: tra l'altro
2: una cosa del genere.
1: No, però riflettevamo a microfoni spenti, oggi stiamo facendo ragionamenti sensati, tanto fuori quanto dentro, sempre più fuori, perché insomma siamo fuori dall'onda.
0: Anche diceva, no? Dovremmo tassare le persone obese, ad esempio.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Tassare certi cibi però sì.
1: Sì.
0: Cioè, quello è sbagliato, perché, cioè,
2: ho premesso che tanti cibi ipocalorici si autotassano, perché per quello che costano queste cose oggi non è che
0: assolutamente
2: incentivato.
0: Adesso non riesco, perché sono tantissimi, come sempre, per fortuna, i messaggi, a recuperare quel messaggio lì, relativo insomma alla provocazione di tassare le persone sovrappeso, però ecco, diciamo, perché effettivamente diceva lui, se tu vai da una persona che ha più di qualche chilo di troppo, insomma, e soffende se fai body shaming, se la dichiari in quanto tale. Sì, però la libertà non è di a uno ciccione.
1: Esatto, okay? Esatto.
0: Però secondo me è sbagliata la narrazione al contrario, ad esempio, di una certa body positivity, per cui uno si deve andare bene così. No, perché l'obesità è una malattia.
1: Esatto, esatto.
0: Allora pure il tossicomane ha diritto di dì, e viva la cocaina, perché tanto io mi piaccio così, mi vado bene.
2: Però quello ci sarà. È anche una cosa, diciamo, nuova, tra parentesi, questa presa di coscienza.
0: Di
2: coscienza non è una cosa che sono, che ne so, 10 anni che se ne parla, l'ultimo periodo in cui si inizia
1: più attenzione,
2: si iniziano a affrontare di più certi discorsi.
1: Però ecco, lì è attenzione sull'aspetto, su alcune cose, non sul concetto di dipendenza.
0: Esatto.
1: E in questo senso, se parliamo di dipendenza, probabilmente la dipendenza da sigaretta è più comune rispetto alle altre ed è più forte rispetto alle altre.
0: Poi, che poi, cioè, tu pensi anche allo svolgimento della giornata, è più facile.
1: Sì, esatto.
0: O comunque fa meno strano accendere una sigaretta alle 7 di mattina che non a Veroni. Insomma, poi c'è chi lo fa, però evidentemente sono situazioni un po' borderline.
1: Di la marca,
0: non ho detto Heineken, ad esempio,
1: per
0: Brea,
1: dire,
0: sì.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: L'azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Sei su Radio Rock.
3: Get ready to...
2: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:36, questo è appunto Antipop. Loro sono gli AC/DC che arrivano con Back in Black.
0: Radio Rock. Back in time.

Black and Black, AC/DC. Radio Rock Promotion. 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita. Smea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza fino alla climatizzazione, al riscaldamento, alla telefonia, ai dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e, grazie al laboratorio interno, realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Smea in via Giuseppe Mirri 18, a due passi qui dalla sede di Radio Rock, in via Rapagnano 101 a Fide. Brand new music right here.

0: Arrogant Boy, Deep Purple.
1: Le ricorrenze tabagiste di Giampiero.
2: Attenzione, attenzione. Dai, facciamo un accenno anche quest'oggi di ricorrenza, perché il 27 maggio è una data elettrica per il rock. E qua mi fermo, perché poi il resto sono tutti spoiler relativi alla giornata di oggi. Se vi va, ve li andate a cercare, noi non possiamo fare troppa roba. Tu dici sbagliato.
3: Beh, qualcosina in più, più no,
0: cosa dobbiamo dire?
2: Che sono belle ricorrenze quest'oggi.
0: Belle ricorrenze.
2: Cominciamo dal 1987, una ricorrenza, un evento, anzi, in qualche modo riguarda la città di Roma, perché oggi nel 1987 U2 iniziavano quello che era il Joshua Tree Tour, facendo insomma un concerto in quelle del Flaminio. Tra l'altro, sembra, adesso io avevo 5 anni, quindi comunque sia, non, anzi forse neanche 5, però vabbè, questo è un altro discorso. Però si dice che la prima canzone, ovvero Where the Streets Have No Name, si sia registrato un terremoto, diciamo, nella zona Flaminio, perché tanta era
0: il
2: insomma
0: fomento,
2: l'enfasi,
0: no?
2: Il fomento.
3: Ok.
2: È tipo sai quando dicono i gol al Napoli, il sismografo, ecco, quella è una cosa però del mio.
3: La lira si impegna.
2: Tra l'altro, tramite il sito, che ogni tanto dovremmo anche ricordarlo, ovvero Rock Music, Rock Musica Words, Words come parola, sì, come parole anzi, c'è un bellissimo resoconto, se vi va, insomma, andatelo a leggere, di un ragazzo che era lì presente, che all'età aveva 20 anni ed era di leva a Forte Boccea, ed è molto bello rileggere insomma questo racconto, perché
3: dell'epoca,
2: poi,
3: proprio
2: dell'epoca, sì, perché poi è una delle premesse è dire: sono stato in fila tante ore, ma all'epoca non pesava farlo, ed effettivamente
0: perché i biglietti costavano
2: ripensando proprio a tutte le volte che uno magari è andato a vedere questi concerti grossi e volevi stare davanti, e quante ore di fila ti sei fatte e quant'altro.
3: Hai detto una cosa non vera, di più, perché le file se sono sempre fatte probabilmente allo stadio, ovunque,
0: concerti,
3: adesso è diventato forse un po' un po' troppo comodini siamo.
0: Sì,
2: è vero pure che te ne sei fatte tante, quindi a un certo punto dici basta.
3: Però è quello,
0: il diritto
3: d'anzianità,
0: no?
3: Il problema non è la fila in sé, ma è uno che invecchia.
0: Sì, anche.
2: Io volevo solo concludere questo racconto, insomma, di questa persona X all'interno di questo sito, che finisce lui, prende, dice il concetto, torna insomma nella caserma e praticamente deve fare cioè quando devi rimanere in piedi col fucile,
3: piantone, come si chiama,
2: piantone. Lo so, e dice lui praticamente assonnato tutto quanto, però ci riesce, cioè, continuando a canticchiare le canzoni di U2, però ti dà anche un'altra idea, perché a 20 anni se potevano fare queste cose.
3: Messaggio di Giuseppe: confermo che al concerto degli U2 i giornali il giorno dopo hanno segnalato terremoto a Roma.
2: Attenzione, vedi, quindi non diciamo bugie.
3: No, non le diciamo.
0: Era vero.

0: cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Dichiaro aperto il Gran Consiglio Ugro, la parola Malodrat.
2: Maleodorante Sepperned.
1: Bene, dichiaro chiuso il Consiglio Ugro.
2: Ma non abbiamo parlato di niente.
1: Oh, ma io c'ho da fare, devo ammazzare due che hanno respirato quando sono passato.
2: Stramaledetto Sepperned, con questo fatto del e ammazzate de qua e ammazzate de là, la popolazione ucra è diminuita del 30%.
1: E allora?
2: Se continuiamo così, il nostro esercito avrà un numero di soldati inferiore ai giocatori della nazionale di Sgolg.
1: Oh, però se può fa niente, e i vecchi non li posso torturare perché sono deboli, i ragazzini non li posso bullizzare perché sono indifesi, gli adulti non li posso fare ammazzarsi se no diventano pochi. Non lo so, impediscimi pure la collezione dei prepuzzi, no?
3: Nel frattempo, nell'antica selva della Nera Perfidia, il fratello gemello di Sepperned, Seppermerd, sta ordendo un ingegnoso piano per usurpare il trono del fratello.
4: Vado lì, gli dico guarda là e mentre si gira gli do una capocciata sulla tempia.
5: E questo sarebbe l'ingegnoso piano?
4: Forse hai ragione, vaffangul. Credi che sarebbero meglio educarci in piano petto?
5: Ma no, no, devi cercare di usurpare il trono con l'astuzia.
4: Tipo?
5: Trovare il modo di corrompere qualcuno a lui molto vicino affinché lo tradisca.
4: Ma certo, Malodrat è il suo fidato consigliere.
5: Lascia fare a me.
4: Vai, vaffangul.
3: Il giorno dopo, all'interno della macelleria da la suora Marisa.
6: Ecco qua, Malodrat.
2: Sicura che c'è tutto?
6: Un chilo di costate di grugnolo, mezzo chilo di spezzatino di zembello e 6 settetti di coda di gnoscio.
2: Grazie, suora Marisa.
5: Chi si vede? Malodrat, il fidato consigliere del morto de figa Sepperned.
2: E chi si vede? Vaffangult, il fidato consigliere di quel caino di Seppermerd.
5: Tu lo sai perché sono qui, vero?
2: Certo che lo so. Tutti gli ucri ormai lo sanno che... alla macelleria della suora Marisa la qualità è garantita.
5: Vieni anche tu alla macelleria da la suora Marisa, l'unica che fa le salsicce di grugnolo con pepe e finocchietto.
7: Cosa?
8: Unno per tutti, tutti per Unni.
9: Just for fun.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
7: Always the best music.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi, che si apre con i Cult e la loro Love Removal Machine. Radio
4: Rock. Back in time.

0: Revolution e il ritorno anche dei Nothing But Thieves.
1: Andiamo avanti con il momento che tutti aspettano in The Place to Be, ovvero le magiche ricorrenze di quest'oggi. Continuiamo insomma con i compleanni, perché oggi nel 1966, e qua molte persone sono andate in confusione, perché da un lato sì, è vero che nasce Sean Connery, però tanti pensavano Kinnery, che fosse l'attore.
2: E invece non,
1: è Connery. Sean Connery,
2: però credo sia proprio...
1: No, è morto.
2: No, con... no, nel senso che Connery non è Kinnery. Cioè...
1: Però, sai...
0: Kinney.
1: Lo sai che è come il gaelico, no? Che tu leggi una cosa e poi suona in maniera diversa.
2: Certo.
1: Capisci?
2: Certo.
1: E pure questo è il dialetto scozzese, no? Che tu dici Kinnery, ma si pronuncia
2: esatto.
1: Connery. Dico che non è... Sean Connery, ma Sean Connery, incredibilmente, da Renton, in quel di Washington, batterista e cofondatore dei Alice in Chains insieme a Jerry Cantrell nel 1987. Guarda, pensate che, cioè, proprio lo stesso giorno del concerto degli U2 a Roma, cioè, mentre gli U2 facevano sto terremoto,
0: loro si fondavano
1: magari con orari diversi, chiaramente,
0: o magari il compleanno di Sean Kinney.
1: Esattamente.
2: Proprio anche in occasione magari del concerto degli U2 a Roma.
0: Sì, poi, il remoto erano gli Alice in Chains.
2: Esattamente.
1: Gli Alice in Chains, incredibilmente. Poi si conclude questa breve ma bellissima di descrizione con 9 nomination Grammy, incredibile.
0: Proprio lui,
2: ricordiamo gli Alice
1: in Chains. Esatto. Non è con la I.
2: Grammy è diverso da Grammy.
0: Sì, e anche da Granny, è un'altra
1: cosa. Granny però proprio di essere uno zozzone.
2: Oggi sei veramente un cafone.
0: Cosa sono?
2: Cafone.
1: No, è una categoria zozzone.
0: Era per dire che qualcuno potrebbe confondere.
2: Lo sappiamo che... Però sei uno zozzone, quello.

0: Angry Chair, Alice in Chains, ancora auguri al loro batterista Sean Kinney, che c'è più o meno da sempre, anche sugli ultimi album, i due della Reunion. Allora, so che il maestro vuole dire una cosa prima della prossima ricorrenza.
1: No, no, è sempre una ricorrenza, volevo dire una cosa, sembra che...
0: Allora, scusa.
1: Avevo... perché se avessimo avuto una grande regia romana, probabilmente...
2: Ma ce l'abbiamo una grande regia romana.
1: Questa base sarebbe arrivata prima.
2: Ce l'abbiamo una grande regia romana.
1: Cioè, ti pensa al London Bar, che te...
0: Non
1: potevi chiamare Roma Bar, l'ha chiamato London Bar. Cosa per farti capire quanto sei attaccato alla capitale, tu. Allora, vai alla capitale della Mancuniana.
0: Però è nato prima, gli altri...
2: Chi? Sì, sì, sì,
0: London Bar.
2: Sì, sì, esatto.
1: È nato prima di...
2: E poi c'è anche l'acquedotto romano.
1: Fatto dentro il London Bar.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Solitamente quelli che non si chiamano come la città sono nati prima, capito?
1: Vabbè, senti, però volevo parlare a proposito di London Bar, del Regno Unito, perché oggi nel 2007 avviene una cosa un po' controversa, cioè che succede che voi, allora, non so se lo conoscete, io ne ho preso visione oggi, cioè questo questa agenzia pubblicitaria chiamata Saatchi and Saatchi, dovrebbe essere di Saatchi, Saatchi and Saatchi, Saatchi dovrebbe essere, che praticamente viene licenziata dalla Dr. Martens, perché fece una campagna shock che ritraeva personaggi come Kurt Cobain, Sid Vicious, Joey Ramone, Joe Strummer in paradiso con le Dr. Martens ai piedi. Che ti successe?
2: Quella sorta? Come cosa?
1: E invece venne vista un po' come uno scandalo, perché si parlava di gente morta, poi probabilmente non era stato unto
3: in termini legali, no?
1: credo di no, tant'è vero che i più arrabbiati furono Courtney Love e il fratello di Joey Ramone, in entrambe le occasioni venivano menzionati i due personaggi, il marito e l'altro.
2: Ecco, magari se tu non chiedi il permesso,
0: qualcuno se risente.
1: Ma io non me la ricordo, però non me la ricordo sta cosa. No, cioè, cavolo, nel 2007 ce la dovremmo ricordare. Quindi o abbiamo detto una stupidaggine, oppure è vero, e comunque sia ci potete pensare.
0: O anche insultare.
1: Esattamente. E non a caso ho raccontato di questo aneddoto, perché oggi nel 1977, quindi 30 anni prima, usciva God Save the Queen come singolo. A questo punto direi sentiamocela, poi capiamo un po', perché io vorrei che Emanuele facesse un regalo.
2: Io ho oggi il regalo non ce l'abbiamo neanche.
1: Ma inventalo!
0: Ma lo fa apposta, lui dà quel calcetto al computer sotto, che poi si riempie.
1: Ma prendine uno vecchio, tanto che... fanno schifo tutti, non è che...
2: Ah, vabbè, scusa, se fanno schifo perché devo leggerlo?
1: Perché troviamo lo scrivavo, ma
0: era una cosa
1: ma
0: molto
1: che sta
0: tua.
1: A fare due lavori diversi.
2: Se avessi detto no, ma sono belle le puntate, io l'avrei lette
0: però
2: tutte.
0: Vedi, oltre che una grande regia, se avessimo avuto pure un grande recap, no?
2: Un grande recap romano.
0: Un grande recap romano
1: e romanista.
0: Certo.

0: Ross e The Queen, Sex Pistols. Vabbè, siamo al recap noi.
1: Ma non abbiamo recap.
2: Evviva, evviva.
1: Si è cancellato tutto.
0: Vabbè, però noi ormai abbiamo la sigla, la base.
1: Guarda, io a memoria, forse la cosa più bella di oggi resta Magma Gandhi, parlando del vulcano, del magma di Giuliano e di Gandhi. Meno interessante se me l'argomento sulle sigarette, quello, però vabbè.
0: Cioè, riconduciamo il recap solo a questa cosa Magma Gandhi.
1: Poi non so se il maestro è d'accordo.
3: Allora, per me è una trasmissione terrificante questa.
1: Ah, non è vero, abbiamo fatto un argomento serio.
3: Ammazza, non abbiamo fatto neanche gli auguri a John De Leo. Per dirne uno. No, perché
0: tutto il maestro è tornato adesso.
3: Sempre a me, sempre io devo fare le cose.
1: A parte, che sempre te, a parte che sei tornato adesso.
3: Io devo andare via mezz'ora fa almeno.
1: Ma no, nessuno
0: era andato
3: avevamo
0: via.
3: Avevamo detto che io andavo
1: oggi,
3: via dopo il giorno.
1: Oggi nessuno ti ha trattenuto. Oggi nessuno ti ha obbligato.
3: Poi avete fatto gli auguri a John De Leo, a Gerardino Trovato, a Andrea Mirò, e quanta gente.
0: Ma saluti oggi.
3: Memory Mingi, però mi sa Memory Mingi. Non so, quella un po' se. Ora un po' se Memory Mingi.
1: Memory Mingi
3: è ancora
1: no?
3: fra di noi.
0: Sì, sì.
3: Ancora... Mazza, è del 38 comunque.
1: Vabbè, gli sta tirando.
3: No, però
1: sono 88 anni.
3: Giulia Guido, Fabio Caucino, vedo bello Fabio Caucino.
0: Tutti praticamente.
3: Non ricordo, c'era il caffè, buonissimo, il caffè Caucino.
1: C'è anche l'attore, regista.
0: Quanto pare.
3: Non lo so. No,
0: lo sa, la stessa persona. So.
3: Vabbè, vabbè. Sempre così vaghi, sempre mai nel dettaglio.
1: Mai.
3: Sempre così, rimaniamo vaghi, dai.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
2: Antipop che non gioca, tra pochissimo indovina chi te le suona, ma un'altra cosa, però sicuramente ascolta con voi i Wolf Mother, quelle di Woman.
1: Radio Rock, back in time.

0: La loro Woman
1: va ora in onda. Playmobil.
2: Si sa che è ora del quiz. Indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: Rocchi forti, eh?
4: Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
5: Questa è la sigla di Playmobil, perché oggi giochiamo a Playmobil radiofonicamente parlando.
0: La banconota da 0 euro esiste davvero e ha un prezzo, ecco dove trovarla.
5: Non è vero.
0: È così c'è scritto.
5: Ma c'è scritto, ma non è vero, non è che ogni cosa che trovi scritta nell'internet.
0: Esiste una banconota da 0 euro.
5: Ma non esiste la banconota da 0.
0: C'è anche un ritratto di Emanuele Forti.
5: Quello può essere vero.
0: La dama con l'ermellino, capito?
5: Ma proprio la faccia.
0: Sì, alla maniera di...
5: L'ermellino è Emanuele Forti, sì, in realtà. Esatto. Va bene, noi vediamo. Scusami, perché questa domanda?
0: Noi siamo un po' la banconota da 0 euro che esiste, ma pochi ci credono. Qui a Radio Rock.
5: Questo,
0: ci si antipop.
5: Vabbè, noi vediamo degli indizi, le regole sempre le stesse, cambia solo il nome. Voi dovete indovinare la band o l'artista e il titolo del disco. Chiede al maestro Giambiero il livello di difficoltà.
6: Non lo possiamo fare, perché se tu non fai il recap, io come te lo do il livello di difficoltà?
5: Hai ragione, chiedo scusa.
6: È incredibile.
5: Però il premio
6: cosa
5: c'è.
6: Una volta, due volte. Il premio, assolutamente.
5: E qual è il premio?
6: Il premio è un ermellino.
5: Con la faccia di Emanuele.
6: Oppure un mammifero della famiglia dei mustelidi, diffuso in Europa, in Asia e in Nord America.
5: Che credo sia l'ermellino, più o meno.
6: Mi piaceva dire mustelidi.
5: Quella
6: di
5: Mustelidi.
6: Sai, tipo Dave Mustelidi.
5: Bravo,
6: no?
0: La tipicità di questo ermellino è che ha proprio la faccia di Emanuele Forte.
5: Di Emanuele Forte, esatto.
0: Abbiamo selezionato perché somiglia tanto a lui.
6: Possiamo dire, c'ha la faccia di Emanuele Forte, però i capelli di Dave Mustalin.
5: Mustalin, chi cazzo è?
6: È uno russo, incredibile, uno... del Partito Comunista.
5: Andiamo avanti con gli indizi. È il tredicesimo album della band dell'artista, pubblicato nel 1987. Oggi è il livello di difficoltà.
0: Sì.
5: A differenza dei grandi classici del decennio precedente, abbandona la struttura del concept album in favore di un'impostazione più tradizionale, con canzoni non legate tra loro. Bellissimo sto indizio,
0: Però è importante.

0: Allora ci mandano tra l'altro Repubblica, cosa? Economia, News, banconota 0 euro, valore dove trovarla. Sì, ma quello è lo stesso link che c'ha il buon maestro.
1: Non è detto, non è detto, e comunque vabbè.
2: Beh, però non puoi trattare male tutti.
0: No, non ho trattato male tutti.
1: È che io proprio quella suono oggi, il banconota da 0 euro.
0: E quello stavo dicendo, vedi?
1: Voglio dire, no?
0: Quindi ce l'hai qui.
1: Eccola.
2: Molto, cioè, questo suono molto mediosa, qualcuno da zero
1: euro.
0: Il termine
1: da 5,
0: dei, dei tecnici che non capiscono un cazzo,
2: cazzo è medioso.
1: Ma come dei chinsa di musica è seminale.
0: No, perché
2: spegni il microfono a sto deficiente. Ma come come te permetti? Ma ha detto indirettamente che non ci capisco niente. L'ha detto,
0: non ha detto quello, ha detto è. È la frase tipica,
2: però come hai detto, l'hai detto proprio ridendo un faccia.
1: Vabbè, era un modo di prendere un po' per i fondelli senza
0: suona in purezza sta allora, banconota dai.
1: Allora sentiamo come suona in purezza questa banconota da 0 euro. Così suonano le banconote da 0 euro,
0: certo.
1: Come una cosa.
0: Non suona benissimo,
2: no.
0: Però
2: ricorda quella degli audio 2, no?
0: Sì, quale?
2: Sono le 20.
0: Beh, ricominciamo.
1: Meglio
2: no, non si può di più.
0: Vabbè. Cioè, invece all'interno del disco.
1: Così. Vabbè, ragazzi. Io penso che
2: come
1: si
2: no.
1: capisca 3899
0: a Giancavero pure 600. Schifo che fai, mamma mia.
2: A giocare in Sagalmo, però
1: sì, comunque è Ermellino, non esistono altre declinazioni di quella parola.
0: Ermellano,
1: vabbè.
2: Vabbè. Vabbè, perché chiaramente
0: perché è un deficiente,
2: perché
0: butta
2: su quella forza là, capito?
1: Esatto, su quell'ironia pecoreccia che infatti fa molto
0: ridere. A me
1: fa ridere Emanuele Forte, vabbè. E il gioco è quello qui, questo qui, Playmobil. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? 3899 106 e 600. Brand new music right here.

0: For the Kids, gli Anthrax. Allora, io credo urga un recap.
1: Serve?
0: Questa impressione.
1: Sì. Tu mi dici. Aspetta, sì. Che mi sono perso.
2: Vabbè, ma.
0: No,
2: chiaro,
0: cioè, tu Ermellano, come ha letto subito il messaggio.
2: Invece sul recap non c'è mai.
1: No, recap, semplicemente, cioè, devo prendere la nostra conversazione.
2: Sì.
1: È il 13° album della band dell'artista, pubblicato nel 1987. A differenza dei grandi classici del decennio precedente, abbandona la struttura del concept album in favore di un'impostazione più tradizionale, con canzoni non legate tra loro. Ultimi indizi?
0: Sì, la cassettiera e poi il reverse.
3: La copertina raffigura una spiaggia deserta su cui sono disposti decine di letti vuoti, allineati in modo rigoroso.
1: Però...
0: sarà mai questa copertina, eh? C'è pure il reverse.

0: Maestro, lei ha colto qualcosa?
1: Sì, quello che il poco abbiamo sentito sente chiaramente un riferimento alle mani, infatti dice non so le mani che scivolenze, perché chiaramente...
2: E sarebbe... Che vuol dire?
1: Vabbè, ma lo sappiamo, mo adesso chiaramente...
2: No, beh, io non lo so, cioè, eh? Non lo so che vuol dire.
1: Vabbè, studia... Ma vabbè, studia di più e...
0: Ha pure ragione però, eh.
2: Ma io ho capito.
0: Ma che sta, ma è che una puntata di Ulisse
1: cosa,
0: della
1: ma
0: scoperta, una puntata
1: ma
0: anti-pop.
1: Mi sta dando fastidio, vabbè.
2: Ci manca ossigeno qui dentro, so, dai.
0: Ma... No,

0: On Assassination Under God, Marilyn Manson. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dessi voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì.
0: Sono le 20. Sai che ci stava però, effettivamente, ci stava molto bene. Forse ha ripreso non solo i Radiohead, ma è anche un omaggio agli Audio 2 di Alle 20.
1: Non è, non è vero. Secondo me principalmente agli Audio 2. Poi i Radiohead, come al solito,
0: ci può stare.
1: Si sono voluti imbucare,
0: si sono messi in mezzo.
1: Non li invitavano mai alle feste.
2: Ci provo così. Pink Floyd, spazio trattino spazio, sì. A Momentary Lapse of Reason.
0: Sì, classico, però va bene uguale.
1: Però complimenti.
2: Cosa?
0: Hai vinto la gloria e anche, no, gloria. E anche quello che stavamo dicendo.
3: Detto, il mustelide.
1: L'ermellino.
3: L'ermellino o mustelide.
1: L'ermellino o il corrispettivo economico di un ermellino.
0: Ermellino, questo ermellino con uno scignon.
3: In oro. Sì. Ma, sì. Oro gettoni d'oro. Un ermellino in gettoni d'oro. Bene.
0: Vabbè, ciao, noi ciao. Ce ne andiamo. Via. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giulli.
3: Grazie a te.
4: Ciao, Valerio, ciao.
3: Grazie a te, Giampiero Giulli.
1: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao.
0: Vi lasciamo con Ma Rumore, con voi fino alle 21, ovvero Paolonia e Sandro. Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

Manchester's bridge. Hello, sweetheart.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: That'll be fun.
8: Yeah? Good.
6: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
9: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Apriamo oggi con i Soundgarden l'intervista rilasciata a Life Minute da Quinta Hill, nel corso della quale il chitarrista è tornato a parlare dell'atteso nuovo album del gruppo, all'epoca composto e registrato con il compianto Chris Cornell. È materiale che ha più di 10 anni, in alcuni casi anche 14 o 15, ha detto. È una situazione atipica e non c'è una casa discografica con un budget o un calendario da rispettare. Per noi è qualcosa di molto importante, per il lascito dei Soundgarden, per l'eredità di Chris Cornell. Proseguiamo con i Nevermore, perché ufficiale la presenza della band in apertura ai concerti che Judas Priest terranno in Italia il 3, 7 e 9 settembre, rispettivamente a Pordenone, Bari e Roma, più un proprio show in scena il 4 dello stesso mese a Trezzo sull'Adda. Biglietti ancora disponibili presso i circuiti autorizzati Viva Ticket, a partire da poco più di 42 euro, commissioni escluse. Infine Darkness, con l'uscita in streaming dell'inedita Masters of the Universe, brano parte della colonna sonora dell'omonimo film, ispirato al noto franchise diretto dal regista Travis Knight, al cinema dal 4 giugno. Attivo dal 2000, il gruppo farà anch'esso tappa nel nostro paese il 7 e l'8 luglio a Villa Franca di Verona e Pistoia, assieme a Airborne, Messa e Spleen.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 27 maggio 1957, nasce Susie Sue, cantautrice inglese, già voce dei Susie and the Banshees e del duo The Creatures. 1963, esce negli Stati Uniti The Freewheelin' Bob Dylan, secondo album in studio del celebre cantautore statunitense. 1977, i Sex Pistols pubblicano il brano God Save the Queen. 2016, muore Greg Allman, cantante e tastierista statunitense, cofondatore e membro, insieme al fratello Dwayne, degli Allman Brothers Band.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: Malrumore. On Radio Rock. Buon pomeriggio rockers, sono le 18 e praticamente 7 minuti di questo mercoledì 27 maggio 2026, un pomeriggio di Radio Rock che finora ha suonato al ritmo di Antipop. Ringraziamo e salutiamo e rimandiamo domani quei tre bravi ragazzi, a.k.a. Valerio, Cesare, Emanuele Forte, Giampiero e Giuli. Potreste anche andare sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a loro in questo pomeriggio, ma su quel sito lì c'è tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore, c'è il palinsesto completo, ci sono i podcast se vi siete persi un po' delle cose più interessanti che capitano dentro e fuori dalla diretta. Appunto, ci sono le novità da votare, tra poco sentiremo qual è la prima di quest'oggi, ma non so, insomma, avete sentito le notizie, avete sentito cosa succede in questo mercoledì? Un po' meglio degli altri, eh? Possiamo già dirlo in partenza, speriamo che sia così almeno fino alle 21, questo l'orario in cui, come di consueto, trovate me, Paola Gnazzumo, con me, chiaramente, al mio fianco, Sandro Canori, e poi tutte e tutti voi, la buona musica di Radio Rock. Iniziamo col primo salto indietro nel tempo. Si resta in famiglia perché lui è zio Peter Gabriel.

0: 1980 non poteva essere che un inizio migliore per questo mercoledì di malrumore. Looks could kill, se gli sguardi potessero ammazzare. Iniziamo, va?
1: Ma non ci posso credere, oh. Ma è incredibile quello che è successo poco tempo fa.
0: Quando?
1: Oggi, immagino.
0: Sì,
1: qualche minuto fa.
0: E cosa è successo, Sandro Canoli?
1: È uscito un nuovo singolo dei Mumford and Sons.
0: No!
1: Ah no? Vabbè, puoi presentarmi per favore?

0: chiama Very Evil, Very Nice. Scegliete voi chi è chi, come dicevo, al mio fianco anche questa sera Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori, ascoltatori di Radio Rock 106.600. Ma rumore, saremo qui in vostra compagnia fino a fanfiripofufa,
0: eh? Proprio così, pensa un po'.
1: Bello però, bello, giorno incredibile.
0: Perché?
1: Oggi, perché è mercoledì.
0: Che di solito?
1: Un po'. Di solito cosa?
0: È orribile.
1: Vabbè, dipende.
0: È il nostro giorno della settimana più difficile. Di noi di Malrumore, siamo una famiglia, siamo tutti insieme. Anzi, fatemi cogliere l'occasione per un po' di direttive, visto che siamo all'inizio di questo programma. 3899 106 e 600. Siete già qui con noi, c'è chi ci chiede, anzi ci ringrazia, come Claudia, perché facciamo compagnia al lavoro e questo è molto bello.
1: Ciao Claudia, che lavoro fai? No, scusa, ho sbagliato, questa è riformazione professionale.
0: Esatto, non serve. Da dove ci chiami? No, buonasera Federico, buonasera a tutti quanti. Insomma, se oltre ad ascoltarci e a scriverci volete anche guardarci, nulla di più facile, ladies and gentlemen. C'è l'app gratuita per i vostri smartphone. Lì c'è l'opzione Radio Rock TV, c'è il sito radiorock.it che ovviamente presenta anche la schermata della nostra Radio Rock TV, c'è Twitch con il canale Radio Rock 106 e 6 e c'è il canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Quindi un bel saluto giulivo anche voi in questo mercoledì. Dicevamo, la struttura è sempre quella, abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, adesso...
1: Dottore forestale, il lavoro più bello del mondo, ci
0: che
1: dicono.
0: Che bello!
1: In giro per i boschi dell'Umbria,
0: vengo
1: dell'Arcigna Umbria.
0: Claudia, mi ci porti?
1: L'Umbria
0: mollo
1: così
0: tutto.
1: Bella e così severa, eh?
0: Hai deciso.
1: È lì arroccata, non vuole persone non umbre. Giusto?
0: Esatto, ma forse...
1: Ma tutti possono diventare umbri.
0: Come?
1: Restando in Umbria. Cioè non c'è sta grande selezione all'ingresso, cioè sono molto ospitali.
0: Non voglio,
1: però, però... Se non sei è un problema, se lo sei è tutto a posto, ma lo puoi essere. Vuoi esserlo?
0: Sì.
1: E allora puoi esserlo.
0: Claudia, prendimi con te. Brand new music right.

0: quello degli Arab Strap, tra le nostre novità con questa You. Sono passati 30 anni dal loro esordio e c'è... Che stai cantando?
1: Ho due citazioni volendo.
0: Cioè?
1: Allora, c'è Do di David Hasselhoff, che Do è You in tedesco.
0: Ah, sì?
1: E You di Evidence.
0: Ok, nessuno.
1: Rapper,
0: ok.
1: Los Angeles.
0: It's not where my brain is.
1: Verrà a Roma il 10 luglio. Così,
0: e a noi che ce ne frega?
1: Non si sa ancora il locale.
0: Non si sa il locale, ma di chi, come di io, ma è una persona, suppongo.
1: Si chiama Evidence.
0: Vabbè, insomma. Vabbè, comunque, gli Arab Strap tornano con questa anticipazione il 4 settembre per Rock Action Records Half Told Tales, cioè racconti raccontati a metà. Molto bello. Nuovo album, appunto, intanto li trovate con questa novità sul sito radiorock.it insieme alle altre da votare. E tra poco parliamo di un'altra novità. Appena ci guardate, che giorno bellissimo! Questo 27, ma tipo Sandro.
1: Gli MNS, come li chiamiamo noi?
0: I chi?
1: Gli MNS.
0: Che cosa sono gli MNS?
1: Mumford.
0: Santo cielo, non li nominare più, per favore. Per favore.
1: Noi li chiamiamo così.
0: Sandro,
1: sui
0: oggi
1: forum.
0: È un bel giorno, non lo rovinerai. Ok,
1: con che cosa?
0: Con questa cosa tua, di fare questa cosa, la maledizione dei Mumford & Sons, che per fortuna non sono neanche la cosa
1: band
0: peggiore su cui potevi attaccarti.
1: La mia
0: per
1: band
0: fortuna
1: preferita.
0: E...
1: verranno a Roma l'11 luglio, ma non si sa il locale.
0: Ok, ma chi?
1: I Mumford & Sons.
0: Va bene. Polonia, cosa ne pensi di Starless degli A Perfect Circle? Ne parliamo tra poco, ma invece prima, così per confondere io il caos e non essere io la solita povera confusa dal caos, questa volta faccio questa cosa. Lo sai a me che cosa ha fatto pensare quel ripetersi di you?
1: Sì.
0: Non ci crederà nessuno, neanche la mia mamma che mi ha fatto così funky. Proprio così, il primo pezzo scelto da Paolonia Zumo in questo mercoledì è un pezzo dei Guns N' Roses, cioè rifatto anche
1: no,
0: dai Guns N' Roses.
1: No, assurdo.
0: Since I Don't Have You.
1: I G&R.
0: Questo è quanto sono
1: noi.
0: Non lo so, cosa sono? Rispettosa
1: ipocrita
0: dei miei nemici.
1: Ipocrita.
0: Sono felice, non succede mai.

0: gatti strangolati e dove trovarli? Quante sorprese in questo mercoledì di Malrumore appena iniziato. Since I Don't Have You, Guns N' Roses. Pensa tu, Sandrino, alle volte c'è gente confusa, mia mamma a casa piange, insomma un mercoledì un po' così. Piano piano lo navigheremo. Stavo anche pensando che forse questo è il mio primo ricordo attivo dei Guns N' Roses. Cioè mi ricordo da bambina di aver sentito questa canzone, quasi mi piaceva all'epoca così, di essere anche interessata al testo, e mi ricordavo di aver immaginato lui, Axel, completamente diverso. Cioè proprio ci ho messo anni poi a capire che era lo stesso imbecille dei Guns N' Roses.
1: Un gran peccato.
0: Quindi ero andata a vedere, ma forse è perché c'era un video che mostrava, invece no, nel video lui si vedeva tutta la sua tracotante, quello che è, e quindi chissà, mistificazione del passato. 3899 106 e 600, c'è chi dice i NMS, quindi i Nino Manfred and Sons, proprio loro. Dategli anche spago a Andrew, mi raccomando, dagli.
1: Ma sono meglio i Manfred and Sons o Guns N' Roses? Questa è la domanda.
0: Che cosa?
1: 899 106 600.
0: Una battaglia tra?
1: Tra i Manfred and Sons e Guns N' Roses.
0: Cioè chi è meglio?
1: Sì, certo.
0: Beh, non voglio dire niente. Paolonia, è condivisibile il motivo di cotal gaudio? Certo, Alex, piano, con calma, per piacere. Io tra poco compierò degli anni, un compleanno molto triste, ma per fortuna la famiglia ti pensa, chi ti vuole bene ti fa un regalo, e quindi giustamente Minor James Keenan ha detto non posso che condividere per Paolonia, per il suo compleanno, il nuovo singolo degli A Perfect Circle, inaspettato. Si chiama Starless, senza stelle. Adoro come tutto ci riporti alle stelle in questo momento, e lo ascolteremo a un certo punto dopo varie peripezie che iniziano più o meno qui. E cos'è?
1: Che cos'è? Che cos'è? Cos'è?
0: Fai pure il vago.
1: No, ti giuro non lo so.
0: Ho sbagliato.
1: Potresti.
0: Ho sbagliato tantissimo, cioè.
1: Potresti. Però beh, se vuoi lasciamo.
0: Ho
1: dai,
0: azzeccato la persona.
1: Bello però. Che sta per succedere? Vedo
0: ma
1: di...
0: no, è troppo bello.
1: Si stanno cotonando i capelli. Che succede?
0: Ma
1: c'è della cocaina? No.
0: Perché sono finita qua?
1: Surrender.

0: orribile, possiamo dire orribile, davvero. Però
1: vado
0: il video
1: a mettermi
0: merita.
1: Degli scaldamuscoli.
0: È necessario, è tutto molto necessario, fa tutto molto ridere. Non era quello che volevamo fare, quindi pazienza.
1: Che senso?
0: E tu volevi una cosa specifica.
1: Eh sì.
0: Che poi l'abbiamo già fatta.
1: Vabbè, ma non era così importante.
0: E invece adesso, infatti, guarda, cioè, pure, siamo senso, pure in ritardo, no? Per la pubblicità, per fare
1: dai,
0: questa cosa.
1: Sì, per gli acquisti.
0: No, ancora no, no. Aspetta. Dagli il tempo di farmi vedere tutte le cose che mi deve far vedere prima di potermi dare questa bassa qualità.
1: Ormai, cioè, la quota cazzata l'avevamo giocata, mo
0: dobbiamo, la prima mezz'ora.
1: Dobbiamo far soffrire le persone.
0: Beh, li stiamo per premiare con gli A Perfect Circle, quindi non so bene quando.
1: Ho capito, quindi li devi punire prima.
0: Sì, Guns N' Roses, cose che non si capiscono. Normale,
1: questo
0: per
1: comunque è un grande artista che tutti loro conoscono. Adesso magari vediamo se ci arrivano.
0: Ma l'ho detto prima.
1: L'abbiamo detto.
0: Ma l'abbiamo anche ascoltata già questa.
1: Vabbè, questo è un caposaldo, questa fascia oraria. Perché pensate un po', mi dava una macchina intelligente, salvava persone dagli affogamenti, ma... anche una grande carriera musicale. Possiamo dire che uno dei motivi per il quale è caduto il muro di Berlino sicuramente è stato anche grazie all'apporto della musica di David Hasselhoff.
0: Però posso dire una cosa, nell'altro video c'era Hitler, qui mi sta cantando Ninghe in tedesco.
1: Ma era la satira, quella era la satira. Est e ovest crolla il muro, si rincontrano grazie a questa figura
0: in pantalone bianco e
1: tedesca, comunque di origine evidentemente, ma che ha sposato poi il capitale e il capitalismo.
0: Bello.
1: L'est e l'ovest che si incontrano.
0: E questa è Giù, perché questa prima mezz'ora è stata comunque dedicata agli you. Adesso andiamo veramente verso il break. Dopo la pausa ci accoglierà un abbraccio aperto il Linkin Park.
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con preproduzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
4: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: novità dei Frico, che inizia proprio dicendo gli uccelli iniziano a cantare, ed effettivamente da un po' che mancano gli uccelli in questa trasmissione. Poniamo subito rimedio anche a questa cosa qui. Un giubiloso mercoledì di malrumore, siamo incredibilmente allegri, non ti sembra strano e alienante, Sandro?
1: Non so, tu perché parli al plurale, tra l'altro?
0: Facciamo finta che sia il programma è mio, la politica oggi è felice.
1: Ah, va bene, ok.
0: E quindi tutti quanti, annessi e connessi, saranno felici. Ti stai concentrando?
1: Oh, sì, mi sto settando. Tu vai, tu
0: così
1: fai.
0: Così però te la fai addosso.
1: Tu fai e poi io torno settato, no? Questo è il metodo.
0: Sì, scusami. Mi sembra un buon metodo. Ma intanto sentiamo quanto è buono il vostro di umore. Al 3899 106 600.
2: Sono le 18:35, okay. E oggi di gradi la macchina ne segna 39.
0: Bene.
2: Ricordiamo che siamo al 27 di maggio.
0: Esatto.
2: E salutiamo con affetto e con immutata stima Gesù Bambino.
0: L'uomo panino. L'uomo panino, il nostro grande amico ascoltatore storico.
1: Sorridi, amico ascoltatore. Sorridi.
0: Del buon umore.
1: Non fa mai bene niente, eh?
0: No,
1: quando fa freddo.
0: Ci sta bene la via di mezzo, caldo, che nessuno ci regala più. Nessun contesto.
1: Ci piace lamentarci ed è bello, posso dire?
0: No.
1: Facciamo un elogio della lamentela come processo catartico sociale.
0: No, no, è solo inquinare, non ci si lamenta. Però si va in psicoterapia, insomma, qualcosa da qualche parte ci si lamenta, non qui, ma il rumore è senza
1: oggi solo pace,
0: senza
1: giù,
0: la
1: mentela, il caldo,
0: senza
1: bellissimo.
0: Sanremo.
1: Posso dire io davvero però, posso dire in realtà questi sono i primi giorni in cui in effetti sono uscito
0: perché...
1: in maniera spregiudicata a maniche corte e calzoncini. E ti posso dire che la sensazione di calore addosso è in effetti è stata piacevole, guarda.
0: No, è già troppo.
1: Lo vedi, sono già coinvolto da questa positività, come già troppo, scusami.
0: So many good
1: scusa, io ho applicato il metodo.
0: Ah, sì,
1: ho
0: bravo,
1: trovato
0: Sandro.
1: Anche una cosa vera da dire, tra l'altro. E poi è troppo, va bene.
0: It's too much, sentiamo.
3: Facciamo il processo, facciamo la mentela, stiamo tutti buoni, oggi fermi, tutta tu. Allegria.
1: Tutta allegria.
3: Au. Mando a Namo.
0: Bravi, proprio.
1: Che senso? Che no,
0: bravi, au, sta buona, mando vai. Grande, oddio.
1: Va bene, mi sa che gli erodeva
0: il nostro amico. Vabbè, qualunque emozione sia quella che voi vi portate nel cuore oggi, al netto dell'illegalità, 3899 106 e 600. È bellissimo lamentarsi. Anche il dire non ci si lamenta è una lamentela di chi si lamenta. Viva le lamentele.
1: Conosco meno della metà di voi, sono la metà e nutro per meno della metà di voi, no? Come diceva Bilbo.
0: Non lo so.
1: Però più o meno il concetto è quello. Perché spesso, pure sui commenti dei social, se tu guardi sui commenti, sono più i commenti di chi se lamenta,
0: Incredibile, è vero questa cosa.
1: Perché spesso leggi tutti i commenti su... Oh, perché è incredibile leggere questa cosa. E poi tu questa cosa non la ritrovi tra i commenti, perché ci sono solo commenti di gente che dice: ma è assurdo scrivere questa cosa. Ma si perde quella cosa, rimangono solo le lamentele di quella cosa. Incredibile.
0: Molto, davvero molto incredibile.
1: Rimane chi si lamenta di chi si lamenta. Più di chi si lamenta. Possiamo andarcene così?
0: Possiamo
1: bello.
0: Andarcene.
1: Finale, abbiamo fatto il nostro 18:44.
0: Mai concluso un malrumore in meno tempo di così. Comunque, anche questa canzone in qualche modo è dedicata involontariamente, era già pronta lì per questioni di assonanza nel titolo, era già pronta lì, ma parla effettivamente anche dei lamentoni. Did you never give a damn in the first place? Maybe it's time you were the tables turned, cause in the interest of all

0: la cordialità degli Slipknot, Spit It Out, sputalo fuori. 3899 106 600.
1: Incredibile, chi se lamenta, chi se lamenta, di chi se lamenta, che se lamenta, di chi se lamenta, chi se lamenta, di chi se lamenta, di chi se lamenta.
0: Incredibile. Perfetto.
2: Rimetti, rimetti, rimetti.

0: teneva.
1: Che teneva, che teneva.
0: Cicirinella teneva, teneva.
1: Signore e signori, le droghe costano caro, non sono sempre alla portata di tutti. Uno deve trovare delle valide alternative.
2: Ma non è questa canzone.
1: Infatti gli affari tuoi, ognuno ha le sue. Ah, che fatica. Senti Sandro.
2: Sì.
1: Abbiamo un sospeso.
2: Oh, refresciamo un attimo, forse anche troppo.
1: Così a loro gli farà
2: qualcuno potrebbe lamentarsi ancora di più.
1: Peggio, era meglio Cicirinella.
2: Forse per qualcuno sì.
1: Chi è costui? Costui?
2: Beh, questo è Evidence.
1: È evidente che è Evidence.
2: L'abbiamo evocato, l'abbiamo parzialmente spoilerato. Questa è You.

0: Ogni tanto succede, ma era un po' che non succedeva un disco Sandro, che comunque io ho apprezzato, lo devo ammettere. Sandro, diamo a Sandro quello che è di Sandro.
1: 10 luglio in un locale sconosciuto.
0: Se siete interessati, troverete Sandro, usate lui come guida per andare a vedere Evidence chissà dove, ma almeno si sa quando. È anche arrivato il momento del Just for Fun, quindi restate lì. Just for Fun.
2: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
3: E questo è il signor Rossetti.
4: Er trapiantato?
3: No, quello è Ciocchetti. Al signor Rossetti è stato solo inserito uno stent coronarico.
4: E al momento c'ha gli occhi chiusi perché dorme o perché sta a stirà?
3: Come?
4: Signorina, però se non conosce neanche il linguaggio tecnico è inutile parlare.
3: Mi scusi, er medico.
4: Stirà, diminutivo di stirare le gambe. Cioè che c'è sta a rimanere sotto, che sta a morire, chiaro?
3: Sì, certo, er medico. Comunque no, non sta a stirà, sta così così, perché è ancora sotto anestesia essendo tornato da poco dalla sala operatoria.
4: Bene, e com'è andato l'intervento?
3: Il chirurgo dice bene, ma per averne conferma dovremmo comunque aspettare che si risvegli.
4: Aspettare? Ah bella, io c'ho un sacco di cose da fa.
3: Ma non credo che ci siano alternative.
4: O dici te, mo te faccio vedere. Sveglia, sveglia, se svegli. Ah, oh, svegliate, sveglia un po'.
3: Per dai, medico, ma che cosa fa?
4: Sveglia da cornuto, svegliate. Ah, ho sete, ho tanta sete. Hai visto che si è svegliato?
3: E ci credo, er medico, l'ho accorcato.
4: Definisca accorcato.
3: Picchiato, malmenato. Si usa spesso in combinazione con botte, come ad esempio l'hanno corcato de botte.
4: Brava, vedi che inizia a far tuo il linguaggio medico.
5: Ah, ma cosa è successo?
4: Signor Bassetti, lei ha subito un intervento al cuore.
5: Ah sì, è vero. E mi dica com'è andata l'operazione, dottore.
4: Com'è andata? Le dico solo che io non sono il dottore.
5: Ah no, e chi è?
4: So, San Pietro.
5: Ma come? No.
4: Oh, ma che stai a morire? È una battuta, ho fatto una battuta.
3: Presto, correte, correte, sta avendo un infarto. Er medico, ma cosa ha fatto?
4: E verificavo se era ricettivo.
3: Facendo battute.
4: Ah, mio nonno è stato cardiopatico bene a vita, eppure ci ho sempre scherzato.
3: Er medico, ma vada a morire ammazzato. Defibrillatore,
4: bene,
3: presto.
4: Mi fa piacere notare che sta acquisendo appieno il linguaggio ospedaliero.

0: Esatto, there will be sorrow no more. Basta sorrow, basta tristezza, basta adesso sorrow proprio. Come si dice sorrow? Dispiacere, basta dispiacere. In questo mercoledì di malrumore è incredibile la magia delle cacate. Oh. Stai bene?
1: È la prima risata della giornata, ragazzi, vi ringrazio.
0: Allora, amico caro, noi siamo contentissimi. Addirittura mi spingo a dire commossi, siamo molto contenti di tutto questo, però mi stavo anche preoccupando, c'è un po' di psicosi in questa risata, forse parlerei con qualcuno, anche Roberto, ma che dici mai, al 3899-106-600, buonasera alla radio del cuore, al programma del cuore, alla speaker del cuore, Roberto, se si vuole bene, come posso risentire gli episodi di Ermedico, ci chiedono, bella domanda, forse dovremmo fare un podcast Radio Rock Originals con tutte le puntate del Just for Fun, oppure se te ne è piaciuta una riascolta l'episodio, che cioè il podcast del programma in cui l'hai sentita, è la cosa meno pratica che io possa descrivere, ma sono confusa, sono entusiasta, sono felice perché come dicevamo, regalo di compleanno per Paolo Agnazzumo, l'hanno fatto grande questa volta, insomma. Chiaro, serve anche per spingere il tour europeo che partirà dall'Inghilterra tra poco, ma gli A Perfect Circle pubblicano questo nuovo singolo.
2: No, no, faccio le motion.
0: Cioè perché come dicevamo, regalo di compleanno per Paolo Agnazzumo, l'hanno fatto grande questa volta, insomma. Chiaro, serve anche per spingere il tour europeo che partirà dall'Inghilterra tra poco, ma gli A Perfect Circle pubblicano questo nuovo singolo.

In ordine, ci sono loro, c'è anche il buon batterista Freeze, saranno in Italia il 13 giugno a Ferrara e di questo siamo molto contenti. Assolutamente felicissimo di debuttare con questo nuovo brano sul palco del Regno Unito, ha detto Keenan. Ovviamente sono sempre entusiasta di pubblicare nuova musica, ma le nostre canzoni assumono sempre una personalità più ampia quando iniziamo a suonare dal vivo. Billy Howard invece ha detto ai nostri amici europei: ci mancate, è passato troppo tempo, tipo 7 anni di troppo. Abbiamo finalmente trovato una soluzione. Che bello, perché comunque intanto loro vengono qui come tour generale e poi così avremo l'occasione di sentire questo nuovo brano. Un nuovo brano che ha un bellissimo testo, un bellissimo ritornello. Il ritornello dice: dove sto andando, come ho fatto ad arrivare qua, come torno indietro, dove diamine sto andando, dove, come trovo la mia strada, è impossibile, è tutto brutto, è tutto cupo, è tutto ovviamente molto difficile, ma noi non ce ne frega niente. Questi sono gli A Perfect Circle, il nuovo singolo Starless, ascoltiamoli insieme.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
7: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
8: 19:08 minuti, inizia la seconda ora di Malrumore, sempre Paolonia Zumo, Sandro Canori e gli Smashing Pumpkins.
7: Radio Rock, back in time.

0: Song, i Block Party, tra le novità targate Radio Rock, andatela a votare sul sito radiorock.it, mantenetela più tempo qui nell'altra rotazione. Rendetemi felice, come sono stati felici quest'oggi i guidatori, gli autisti che vivono a Avilengo, vicino a Bolzano, hanno avuto una sorpresa. Vedi le macchine che fanno cose, le macchine tolgono, le macchine regalano. C'è stato un piccolo guasto elettrico, per cui a un distributore di questa zona per svariate ore ha erogato gasolio diesel a 19,9 centesimi al litro rispetto ai tempi di questo periodo e quello che è il prezzo raggiunto, insomma, dalla diesel. Ovviamente questo ha chiaramente generato scene caotiche, clienti che arrivavano con taniche, bottiglie, la suocera da riempire di diesel,
1: certo.
0: Terminate le scorte, terminato l'approvvigionamento e quindi però insomma piatto fitto, mici ricco, chi è riuscito a passare da quelle parti è riuscito sicuramente a portarsi
1: e
0: a casa.
1: E poi come se la sono spiegata?
0: E adesso è un po' un problema perché il danno è di 10.000 euro ovviamente. Ci stanno soldi che avanzano?
1: Bariletto, dai, 10.000, quanti? 10.000? 10.000 euro?
0: Sì.
1: Dai, 10.000 euro.
0: Ovviamente
1: dai.
0: Tutto questo è avvenuto in una di quelle che no, possiamo chiamare distributori fantasma, quelli solo col self-service, in cui non è presente alcun gestore dipendente. Nella sezione fantasmi l'aggiornamento dei prezzi sui tabelloni avviene tramite teleassistenza direttamente da parte dei fornitori del carburante. In questo caso durante l'aggiornamento si è verificato un errore elettronico nella sede centrale di Milano. Secondo me semplicemente questa è la versione che hanno detto per non creare dei problemi, per non tagliare la testa a nessuno. Quindi invece di 1,99999 euro è stato inserito 0,199, causando al gestore un danno di circa 10.000 euro. Oh. Dato che però non è stata colpa sua, spetterà probabilmente alla sede centrale di Milano. Grazie a cazzo hanno fatto loro l'errore, scusate, a risarcire il danno.
1: Ah beh certo, poi chi ha sbagliato paga, chiaro.
0: Ovviamente nella stazione di servizio sono presenti le telecamere, ma secondo insomma chi sta seguendo la questione, i clienti non potranno essere...
1: C'è chi si è comprato una macchina per poter mettere ancora più benzina,
0: appositamente, sì,
1: me.
0: Ha detto hanno cercato di fare questo qua. Insomma, prima del break abbiamo ascoltato il nuovo singolo degli Perfect Circle, me lo chiedevate anche voi, che ne penso? Beh...
1: Quanto era bello, quanto è bello.
0: È molto bello, devo dire, molto carino. Certo, al primo ascolto non lo possiamo poi sapere del tutto. Volevo fare una cosa, ma in questo momento me la sono già dimenticata. Quindi, dopo la canzone che abbiamo appena sentito, che era la novità dei Block Party, Coming On Strong, anche qua si viaggia sulle ali dell'assonanza.

0: Born su Radio Rock con Coming Undone, tutto un gioco di assonanze tra i titoli, tutto un gioco. Noi stavamo ridendo di questa disavventura della pompa di benzina e arrivate voi con dei racconti di vita reale.
1: Beh, guardate, in tempi non sospetti, ne parliamo di quasi una ventina di anni fa, i miei gestivano un distributore di benzina con mia sorella e un giorno lei ha sbagliato e non ha messo il self-service, quindi non 19,90. Ti arrivavi, alzavi la pistola e erogavi. Penso, ho votato una cisterna in 3 ore e mezza più o meno.
0: Poverina.
1: E l'anno fosse stato un po' più alto.
2: Beh.
1: Poi si è riuscita a recuperare qualcosa, però.
0: Ma lei si è ripresa?
1: È stata abbastanza dura a ripigliarsi.
0: Sì, tutti quanti, ma immagino lei. Io, per i sensi di colpa atavici che mi porto dietro, una cosa del genere, non sarei. Diventata un'altra persona.
2: Calcio di rigore, lo sbaglia solo chi lo tira, dai, diciamole tutte.
0: Vabbè, però hai lì, hai un compito a vivere.
2: Ho capito, è andata, cioè uno sbaglia, dai.
0: Un compito a vivere, a proposito di sbagli. Lo dice perché? Lunga la storia. Perché gli Perfect Circle dicono my way, how can I find my way, dove trovo la mia strada, come trovo la mia strada. E la regina di cuori, ad Alice, che chiede la stessa cosa, dice tutte le strade qui sono mie, non c'è la tua strada. E quindi poi siamo finiti qua.

0: anche perché poi parlavamo di tagliare la testa, anche Alex parlava di tagliare la testa, e quindi di nuovo torniamo alla regina dei cuori.
1: C'è il cuore.
0: No, no.
1: Beh, dopo che ha messo i Cancer Roses, aspetto tutto, eh.
2: Il fatto è, signorina, che abbiamo piantato per sbaglio rose bianche.
0: No. Rose bianche, briaconi.
3: C'è la regina che le vuole rosse me, se non saprà, e tutte e tre la testa taglierà.
4: No. Oddio!
3: Per questo noi ci affrettiamo. Ehi, rose le verniciam.
4: Mio Dio!
0: Mio Dio!
4: Rose le vernicial, le rose ne pitturiam.
3: Ma non mi mai che hai visto, sai, non metterci nei guai. Ma il rosso le dice.
0: Senti anche loro, sanno che moriranno le rose, sanno che moriranno loro e
1: ma
0: pure...
1: io ho sempre pensato, se le vernici le ammazzi, no?
0: Ma infatti lo dicono, perché per dice, più sappiamo che le rose domani moriranno, lo dicono, certo. Proprio, però le abbiamo sbagliate, lei sta arrivando, se arriva ci taglia la testa, quindi meglio rose morte tanto... domani, ma noi con la testa in... Capito? È una vita difficile, ma si può cantare allegramente.
1: Vita difficile, però ammazzi di

Belli, belli Misfits con Die, Die My Darling. Ma è un attimo che mi sento in colpa perché quel Die finale di James Hetfield era tutta un'altra cosa comunque, che ne vogliate dire. E quindi godiamoceli Metallica, già vecchi ma ancora scrocchierelli, con la loro Too Far Gone fino al break delle 19.30.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Partiamo?
5: Sì, ma con che auto?
4: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
5: Tipo?
4: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
5: Ok, allora si parte davvero.
4: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 19.36, siamo arrivati a metà strada di questo Malrumore di mercoledì 27 maggio. Torniamo indietro al 1997 in compagnia dei Rammstein. Questa è Engel.

che stavo proprio pensando a quanto evocativo per me il fischio, un fischio ben fatto, e arrivano i Rammstein con la loro fischiettante Engel. Prima di andare avanti però, Radio Rock Promotion, vi ricordo dell'appuntamento con Delta del Rio in concerto al Wishlist Club venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il primo album vero e proprio, acquistabile anche in vinile la sera stessa. Ci sarà anche un opening act, Nullars, tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e Simcat tra dream pop e immaginario onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. Apertura porte ore 21, live ore 21:30, ingresso 10 euro direttamente in cassa, quindi da segnare in agenda. Delta del Rio in concerto al Wishlist Club il 5 giugno, via dei Volsci 126B a Roma. Brand new music right here. Brand

0: Big Dog, Last Dinner Party. Quanto è bella questa novità! Ma abbiamo solo novità bellissime in questo momento. Votatela sul sito radiorock.it. Sandro, ma ci vuoi credere?
1: A cosa?
0: Parla anche questa di conigli. Stanno uscendo fuori dalle stelle.
1: Vabbè, i conigli.
0: Abbiamo parlato, cioè, quindi finiamo sempre qua.
2: Forse dovremmo tentare un rimedio più energico.
3: Sì, qualsiasi sì, cosa, ma presto!
2: Cosa. Dunque, proporrei di.
3: Sì, avanti, sì, avanti, sì. Avanti.
2: Vorrei di... per Giove ho per trovato, Giove. Daremo
1: no,
2: fuoco alla casa.
1: Non si dice per Giove.
0: Ah, daremo fuoco detto, alla casa.
3: Daremo fuoco. Cosa?
4: Oh, no!
0: Oh, sì.
2: Lo voglio affumicar, così dovrà sloggiar. Un po' di legna prenderò, con questi il fuoco accenderò.
1: Non si fa, bambini, non si fa.
0: Capisci?
2: Faremo un bel palò.
0: È disagio, è fine, c'è un mostro nella casa, gli stanno bruciando la casa, ma tutto cantando e sorridendo.
2: Il naso gli bruciamo, i piedi gli arrostiamo, e lì per lì gli dimostriamo che mostri qui non tolleriamo.
0: Non tolleriamo, Sandro.
2: Fiammifero.
0: E lui aiuta.
2: Grazie.
0: A bruciare la sua stessa
2: noi
0: casa.
2: Non avrem pietà, col fuoco sloggerà.
3: Col fuoco sloggerà. No, no, abbia paura, ma c'ho i miei mobili.
0: Poi è vero, a un certo punto di questa dissociazione dove cantiamo allegri, felici e contenti come se nulla fosse, ascoltando ma rumore, arriva anche l'impatto della dura realtà. Potrebbe fare male, però siamo qui, c'è la musica e tutto passa. Quindi la domanda è: tu sei il coniglio o sei i fanali dell'auto che lui veste?
1: Quindi mi stai chiedendo che belba mi sento?
0: No, per carità, per carità.

0: domande da porsi, dice Marilyn Manson. Sei il coniglio o sei i fari della macchina che gli vanno addosso? E soprattutto, c'è spazio nella tua vita, Sandro Canori, per un nuovo breakdown? Basta, signor Marilyn Manson, ti prego, almeno tu non fare
1: nell'universo,
0: queste cose. Almeno tu, nell'universo, proprio tu. Hai sentito, tra l'altro, a tutti gli effetti, a proposito del Ferrara Rock Summer Fest, eccetera, c'è stata la polemica perché Manson, perché? Come altri artisti, avrebbe dovuto risiedere in in questo convento, ma alla fine no, le suore no.
1: Marilyn Manson nel convento.
0: Sì, vabbè, Marley perché è la giunta comunale, le cose, gli spazi della città. La cosa che mi ha
1: fatto... Ma chi è che si è rifiutato, lui o le suore?
0: Le suore, pensa. Non mi ricordo chi, leggevo stamattina in maniera approssimativa, chi è che legge con attenzione le
1: Io
0: cose.
1: Non voglio mai dare
0: aspetta,
1: ragione a delle suore, però
0: non mi ricordo chi, non mi ricordo chi della giunta comunale, ok, della città di Ferrara ha detto, vabbè, dispiace per Manson, ma... quel convento lì, quel posto lì, quelle suore lì avevano già ospitato gli Slipknot. Allora, io non voglio fare la punta a quella cosa lì che è già appunta.
1: Cosa? Quale?
0: Però se tu prendi i testi di
1: possiamo
0: Marilyn Manson,
1: possiamo
0: ha fatto un disco che si chiama L'Anticristo Superstar. Ma
1: dire.
0: Se vai a vedere i testi proprio, non è che insulta
1: testi,
0: nessuno dei piani alti. È uno schema, gioco psicologico per rompere la struttura totalmente umana, non divina.
1: Questa cosa si sa che piace
0: e invece gli Slipknot è sei e Satana è molto più grevi, quindi le suore non capiscono un cazzo,
1: è quello che,
0: non quelle specifiche,
1: però è quello che ha detto lui, ha detto hanno ospitato anche loro, pensavamo che Marilyn Manson poteva essere, no? Tranquillamente.
0: Sai io che bestia mi sento?
2: Lo spazzeremo via dal camino.
3: Guardate come vedete, spazzalo via.
2: Io? Non dire sciocchezze. Per spazzarlo via.
0: Cosa serve? Cosa serve, Sandro?
2: Ci vuole
0: lo
2: spazzacamino con una scatola.
0: Che turno.
3: Viaggio, lucertola. Soccorri uno spazzolino con una cavola.
1: Me Viaggio faceva un po' pena.
0: Io mi sento Viaggio. Io sono la bestia Viaggio.
2: Sei mai sceso giù in un camino?
4: Lucerto, eccellenza, sono sceso in più camini.
2: Magnifico, magnifico. Allora infilati dentro a quello e tira fuori quel mostro.
4: Agli ordini, capitano.
1: Agli ordini.
2: Mostro. Così va meglio.
0: Affrontiamo le paure.
2: Tu sei un eroe, un vero eroe.
1: Un vero
2: sul
1: eroe.
2: Serio? Diventerai famoso. Sul serio?
1: Sul serio?
2: Certo, questo sì che è fegato. Adesso calati giù. Prova da ragazzi.
0: Un eroe,
2: io. Non hai che da avvolgere la coda al collo del mostro. Ed estirparlo.
4: Mamma. Capitano!
2: In bocca al lupo, Biagio!
0: Capitano di Beccio, infame. Amico delle guardie.
1: Che stiamo facendo?
0: Triste epilogo. Biagio ha disertato.
1: Corfischio.
2: Bene. Biagio ha disertato.
0: Povero Biagio, forever in our hearts, Biagio, our brother in arms. E basta, ancora un coniglio per noi musicalmente parlando. Questo è il triste twist dei conigli spaventati.

0: No, vabbè, scusate.
1: Rovini sempre tutto.
0: Stavolta non volevo.
1: Pensa.
0: È stato ancora più bello.
1: Proprio più parte di te stesso di quando ci trovi apposta. Frightened Rabbit, The Twist, che parla di calore umano, di aver bisogno di vicinanza, e proprio in questo momento tu te ne vai a conferma del commento precedente.
0: Beh, però ci rivediamo domani, no?
1: Intanto ci ritroviamo domani, perché sarà un giovedì di malrumore, ma soprattutto quest'ultima ora di malrumore tra poco verrà condita. Vedi, a proposito di animali, a proposito di bestie, a proposito di cose belle di cui stavamo parlando, saranno con noi Dinosauro e le Larve per parlare del loro nuovo singolo congiunto. Quanto è bello, vedi, in questo programma malrumore, dove tutto torna, persino il fischio e i conigli abbiamo visto oggi.
0: Boom.
1: Tornano artisti che ci piacciono tanto, che non solo ci piacciono tanto, fanno le cose insieme. Che bella gioia. Tutto questo però, appunto, dopo aver salutato Sandro, ciao.
0: Ciao.
1: E dopo essere arrivati al break con i Biffy Clyro, voi restate lì.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Partiamo?
1: Sì, ma con che auto?
0: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
0: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
0: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa. Talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit. Talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
7: Enough talk! It's time to rock!
8: Se cerchi adrenalina.

0: Adrenalina pura. Rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Welcome to Violence.
0: Questo è Malrumore.
2: Malrumore
0: on Radio Rock.
3: 26 minuti di questo mercoledì 27 maggio inizia l'ultima ora di Malrumore. E ora che sono rimasta sola, piango e non ricordo nulla come sempre. Ma invece no, perché l'ho detto, Sandro Canori se ne va. Entra un sacco di bella gente nel nostro studio. Tra poco saremo meno pesanti insieme a Dinosauro e le larve. Ma intanto un bel salto indietro nel tempo. Se questo mercoledì l'abbiamo passato a ridere in faccia alle difficoltà, adesso basta, caliamo la maschera, caliamo le carte e forse anche le braghe, perché purtroppo con la prossima si piange per forza.
0: Radio Rock, back in time.

0: detto, si sarebbe pianto per forza. Wonderful Tonight, Eric Clapton, che oltre a farci piangere ha al suo interno una storia ancora più triste.
1: Beh, questa canzone l'ha scritta per una moglie, non sua moglie, bensì la moglie di George Harrison, che a un certo punto gli ha detto: scegli o lui o me. E scelse lui, lo lasciò, si mise con Eric Clapton, che poi la lasciò e si mise con Lori del Santo, tipo.
0: Un incrocio di storie meravigliose, un po' come sta capitando questa sera. Jacopo, in realtà le larve, che
2: ciao.
0: Bello! Grazie per aver fatto per un secondo il Sandro Canori che vorrei come co-conduttore, ma non sei da solo, per questo celebriamo ancora di più. Come anticipato, abbiamo il signor Dinosauro, qui veramente poi parleremo dei nomi e di quante persone siano dietro ogni nome. Francesco, ben ritrovato anche a te.
3: Grazie, ciao, buona serata. Ovviamente io rappresento Dinosauro, non me la sento di sentirmi importante. Ecco.
0: Beh, insomma, sì, il rappresentante.
3: Sono tanti, il rappresentante, ma poi lo faccio male.
0: Se ci fosse ancora Sandro con noi sarebbe il momento della polemica sui nomi, per l'appunto, perché abbiamo da una parte i Dinosauro, che però è uno dinosauro, ma tanti dinosauri. E poi abbiamo Jacopo, le larve, tante larve.
1: Più larve, una sola larva, un bozzolo.
0: È tutto giusto, ma anche tutto il contrario di tutto quello che sta succedendo in questa puntata di Marrumore. Come detto, in realtà siamo qui per raccontare una storia che poi viene pubblicata il 19 maggio in forma canzone, cosa a cui siamo legati un po' tutti quelli presenti in questo studio. Meno pesante, ne abbiamo un po' anticipato qualcosa nelle ore precedenti, un brano che con questo titolo molto semplice, secondo me, ci darà da scavare. Ma intanto, voi personalmente come state in questo mercoledì 27 maggio?
1: Ma io pazzescamente bene, devo dire, oggi solare proprio.
3: Anch'io prendo tutta l'energia positiva di Jacopo.
0: Vedi, è strano questo mercoledì, perché di solito è il giorno più difficile della settimana.
1: Oggi sono come un protone.
0: Vedi, forse è per questo che siamo tutti già belli allegri, stiamo arrivando da lontano con le ondate di positività di Jacopo. Potrebbe essere, a prescindere dalla vostra musica, appunto, che ascolteremo, che è stata appena pubblicata, che cosa avete ascoltato nell'ultimo periodo della vostra vita prima di andare di novità?
1: Allora, l'ultimo periodo di nostra vita, inizio io, scusa.
3: Vai.
1: Io ho apprezzato il nuovo album di Rancore, che è abbastanza nuovo, è abbastanza una novità. Me lo sono sentito più di una volta, mi è piaciuto.
0: È vero, ha dato del gusto anche a me. Invece,
3: io ho scoperto un artista che mi piace tantissimo e ci sono andato in fissa, e si chiama Scar. Il disco è Esordienti 1994. La canzone Le colline toscane, mi pare l'ho sentita 50 volte in
0: due
3: settimane.
0: Ma con questi nomi altisonanti potrebbe essere qualunque cosa. In che genere siamo? Di che si parla?
3: È un Laszlo De Simone incrociato con le luci della centrale elettrica. Non l'ho capito, è molto bravo.
0: Dai, arrivi,
3: è molto
0: insomma.
3: Bravo. No, niente, zero. Zero.
0: Va bene. Qui invece la novità che ci tocca è quella dei Muse, che si sono persi, secondo me, nella algebra geometrica. Questa è Hexagons. Brand new music right here.

0: ritorno di Muse, terza anticipazione del nuovo disco Hexagons sul sito radiorock.it. Invece, come dicevamo, nel nostro studio possiamo iniziare a parlare veramente delle cose serie di quest'oggi, le larve e i dinosauro nella forma di due persone, ovviamente Jacopo e Francesco invece in rappresentanza di tutti gli altri dinosauri. Allora ragazzi, siamo qui per parlare di questo singolo uscito da poco, una collaborazione che in realtà nasce non come la classica collaborazione, adesso tanti collaborano,
1: esatto, ma da una violenza,
0: da una violenza.
1: Questa collaborazione nasce da una violenza, perché
0: ma Francesco... la cuffia messa così è una scelta?
1: Sì.
0: Ah, ok, sì, Radio Rock TV. Va bene.
1: Francesco un giorno mi manda un testo. Mi dice:
2: non è vero,
1: pezzi?
2: Stava scritto su un pezzo di carta a casa tua. Purtroppo vivevamo insieme, quindi nemmeno te lo mando, te lo prendi.
0: Stava lì. Stava lì. Tu metti le mani nella proprietà privata dell'altro.
1: Che cosa ne pensi? Esatto. E io di risposta gli consegno una canzone.
0: Tieni questo.
2: E penso... sul breve rosico. Ma non glielo dico,
1: sì, perché
2: così palesemente
1: cambia qualche parola in
0: appropriazione
1: cose...
0: subito in debita.
2: Ma
0: quindi,
2: scherzi,
0: no?
2: Cioè, per un attimo ho sentito veramente quella violenza,
0: una penetrazione non richiesta,
2: e poi niente, purtroppo l'amore va oltre tutte queste difficoltà, e quindi questo amore sincero che c'è tra di noi mi ha fatto accettare che aveva fatto proprio una bella cosa.
0: Perché spieghiamolo ai più, che cosa succede? Il pezzo nasce nel 2020 in un periodo dove convivevate.
1: Sì,
0: o
1: sì.
0: Come, dove vivevate?
1: Eravamo quasi fidanzati, direi.
0: Eravate quasi fidanzati. Allora, aspetta, perché insomma, magari c'è chi giustamente conosce i vostri progetti reciproci, ma non sa come si è intorgolata la vostra vita a un certo punto.
1: Io e Francesco ci siamo conosciuti su un palco.
0: Oh.
1: Su un palco del Ciringuito Libre.
0: Stavo per dire.
1: Durante un.
0: Storie di
2: 2013.
0: Musica,
1: 2013, penso. 2014.
2: 14, 2013, forse. 14.
0: Sì. A long, long time.
1: L'anno prima che uscisse il primo disco, quindi sì, 2014 ci siamo. Io avevo il naso rotto perché avevo litigato con uno scacchista. Sono riuscito a farmi rompere il naso da uno che gioca a scacchi.
0: Io non voglio più Sandro Canori, voglio Jacopo qua sempre.
1: Quindi avevo questa mascherina, questo tutore per il naso che era rotto, che mi aveva operato da poco. E che mentre suonavo, stavo facendo questo concerto in acustico, e mi si staccava.
2: Era una chitarra classica elettrificata. È la cosa più punk che ho mai visto.
1: E niente, Francesco, io cantavo questa canzone che si chiama Il primo Natale dopo la fine del mondo, che se la prende un po' con una certa Arianna.
0: Okay.
1: Francesco usciva da... Francesco è monotematico, sì. Francesco, che ora è fidanzato,
2: ora mi sposo,
1: si sposa con una certa Arianna, ecco. Prima di stare con Arianna stava con un'altra certa Arianna,
0: ah,
1: e
0: vedi?
1: Soffriva per questa Arianna, quindi è venuto da me e dice: questa canzone è scritta per me.
0: Incredibile. Recidivo sulle Arianne.
1: Lui suonava con
2: anche sulle violenze, se per questo a chi serviva questo racconto?
0: A tutti noi, per le emozioni della musica.
1: Ci siamo conosciuti, la prima frase che mi ha detto è stata questa più o meno, e io ero irradiato.
0: Che bello, ho toccato il cuore di un giovane disperato.
1: No, beh, lui e Nicole li ho conosciuti insieme, e lui aveva un gruppo che si chiamava Il Branco.
0: Sì.
1: E niente, condividevamo questo palco e ci siamo conosciuti così su un palco. E fu lui a venirmi incontro. Io ero felicissimo.
2: Eri stato bravissimo.
1: Non ho mai avuto amici nella vita.
2: Eri stato bravissimo. Eri fortissimo. È fortissimo.
0: Esatto. Tutto no, questo
2: è nato da lì la scintilla.
0: Che a un certo punto vi porta a vivere insieme. Per quanto tempo e con quante ferite ciascuno siete usciti da quell'esperienza?
2: Ah, sicuramente con più carezze, diciamo, che ferite.
0: Oh.
2: Comunque cicatrici che sembrano
0: parla
2: più
0: proprio
2: tatuaggi.
0: Da uomo ferito che però c'ha quella sindrome di Stendhal.
2: Ma perché
0: personalmente, no, come si chiama la sindrome
2: di Stoccolma?
0: Di Stoccolma.
2: No, in realtà personalmente è stato uno dei periodi, da un lato, peggiori della mia vita. E proprio in quel caso lui è stato un amico meraviglioso, perché stavo cambiando casa e lui mi dice: beh, vieni a vivere da me, anch'io ho una stanza da affittare. Quella casa la frequentavo e non avevo una stanza da affittare, la conoscevo bene, era una comune quella casa, io non me la sentivo, invece è stato un bravo inquilino.
0: È stata quella luce nel buio,
2: diciamo, un bravo inquilino, però pagavo puntuale.
1: Le dinamiche da inquilinaggio, noi poi ci facciamo una cosa, un torneo mensile di FIFA dove ci giocavamo chi vinceva più partite durante tutto il mese aveva diritto dall'altro a una bottiglia costosa di qualche rum o qualche cosa che poi ci bevevamo insieme.
0: Queste sono le regole della buon convivenza.
1: In due anni di convivenza ci siamo tirati 24 bottiglie perché una al mese
2: e forse la cosa più salutare che abbiamo fatto insieme, ma per fortuna
0: pensa un po'. E quindi tutto questo periodo di convivenza, le mani messe laddove non dovevi metterle,
1: ci siamo andati veramente man forte, perché anche io in quel periodo ho passato un periodaccio, diciamo, dove avevo un po' perso di testa, e chi mi sopportava e raccattava in giro era sempre Francesco. Ricordo che una sera vidi dalla finestra un uomo ambiguo che stava picchiando un ragazzo ambiguo, e io scesi di corsa con due spade di plastica.
0: Capite che io faccio 20 trasmissioni così.
1: Questo uomo ambiguo, che tra l'altro era tipo una brutta persona, grosso, cattivo, faccia con le cicatrici, gli diedi sta spada di plastica e dico: perché devi picchiare lui? Facciamo spadate. A quel punto arriva Francesco e Nicola mi salva per un orecchio, mi porta.
0: Cosa stai facendo? Vieni via. Esatto.
2: Giochiamo domani, bambini. Non è successo
1: ero
2: niente.
1: Totalmente regredito per un periodo della mia vita. A causa delle chitarre.
0: Però i punti a causa delle chitarre, ognuno ha i suoi motivi, ognuno ha i suoi punti di riferimento. Quello che poi ti porta di nuovo a galla o centrato sulla tua strada,
1: a volte è un amico,
0: a volte è un amico, a volte è un dinosauro, a volte sono delle larve. Insomma, da tutto questo nasce questo brano di cui tra poco continuiamo a parlare. Intanto lo ascoltiamo. Dinosauro, le larve meno pesanti. Alla!

0: dietro mentre andavamo avanti.
1: Con la coda dal vivo, ma che fortuna che abbiamo meno pesanti, Dinosauro, Le Larve, il singolo appena uscito e loro così in live qui a Marrumore. Che bellezza, ragazzi, anche se vi devo dire, ma lo avete detto anche voi, talmente bella, talmente di buon umore mi ha messo che però sono finita qua, ma siamo finiti.

0: Io ho uno spoiler. No, non posso spoilerare niente.
1: Di che cosa?
0: Le tue storie nuove, perché mia madre che doppia la
1: giustamente
0: la cowgirl.
1: Però non possiamo dire niente. Ma no. Ascoltando il brano abbiamo detto effettivamente che riporta un po' a questa amicizia raccontata da Riccardo Cocciante in questa Un amico in me, amici che abbiamo anche all'ascolto, credo, o qualcosa in più. Intanto arriva una domanda per Dinosauro: qual è la sua canzone preferita di Laszlo Di Simone?
2: Vivo.
1: Cosa ne pensa della collaborazione con Fabri Fibra nella traccia Vivo dell'ultimo
2: meravigliosa
1: album? PS, ho sentito la traccia con le larve, complimentissime, bellissima. Filippo Friccico: io altro inquilino dopo Franco, qui si sbloccano strane
2: tutto
1: oscure
2: vero.
1: Storie
2: è un altro fratellone.
1: Dice anche che non lo avete mai battuto a FIFA, questo non
2: perché
1: vi fa
2: pure questo è lì che abbiamo smesso di scommetterci le cose, perché vinceva solo lui.
1: Vedi, pure tu
0: divertente.
1: Signor Filippo, che
0: venivano
1: cazzo
0: tipo 11-0 le partite, sembra una cosa di umiliazione tremenda,
2: fortissimo.
1: Come quando io gioco a Tekken con i miei amici. Vabbè ragazzi, è arrivato il break, non abbiamo ancora detto nulla della parte musicale, di un sacco di cose, quindi rimanete qua perché continuiamo a parlarne tra poco, va bene?
0: Va bene.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
5: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Ultimi 26 minuti di Malrumore, sempre in compagnia di Paolo Agnazzumo con le larve dinosauro, ma intanto un po' di Rush.
0: Radio

0: ultimo grande classico del passato per noi, Tom Sawyer, Rush. Anche qui si racconta una storia. La storia che stiamo raccontando invece questa sera in finale di Malrumore è quella di Meno Pesanti. L'abbiamo ascoltata nella penultima mezz'ora. Siamo qui ancora in compagnia di Jacopo e Francesco. Nel frattempo parliamo di qualunque cosa. Cani che si buttano nei canyon in suicidi di massa, canini in cose
1: incredibili. Sì, avevo letto questa cosa da qualche parte, c'è una razza canina in un particolare canyon americano, insomma si buttano in massa intere branchi di questi cani, si buttano in massa giù dai canyon, non hanno capito ancora perché, ma probabilmente perché sono troppi.
0: Diventa troppo grande il branco, diventa difficile vivere insieme e quindi ci si deve buttare. Invece c'è chi vivendo insieme crea un brano Meno Pesanti, come abbiamo detto. Intanto volevo chiedervi, rimanendo un altro po' su questo rapporto umano oltre che artistico, com'è stato, cioè, oggi questa canzone e in voi che cosa è rimasto veramente di quel periodo? Cioè, vi sembra ancora la fotografia vera di quel periodo? È diventata una roba più universale che quindi attraversa lo spazio e il tempo?
1: Beh, vai tu.
2: Io la considero appunto un bel tatuaggio più che una cicatrice di quel periodo, la reputo la parte più sana dell'amicizia ma anche della collaborazione artistica. Con Jacopo abbiamo fatto molte cose diverse, ma questo è il primo featuring, è una canzone che volevamo far uscire insieme, ma ho solo ottimi ricordi, ha ripulito tutto,
0: vedi un po'. Tu vuoi aggiungere o levare qualcosa a questo?
1: Io aggiungo il fatto che, come appunto un tatuaggio, una canzone è qualcosa che poi rimane anche oggi, quindi se anche ha assunto nuovi significati perché magari ci siamo evoluti noi in questi anni in cui tra l'altro c'è stato di buffering tra la scrittura e l'uscita, è ancora valido quello che abbiamo detto e quello che vogliamo dire, per me è ancora valido.
0: Certo, è chiaro. Abbiamo parlato però effettivamente di violenze, scherzando, nel senso che comunque l'incontro, come dicevamo, anche artistico di due progetti che fanno le cose loro, che hanno anche un senso di possesso come tutti sul proprio, questa forma di violenza, notavamo fuori onda, avviene intanto dal titolo, perché vediamo che Meno Pesanti sono due parole e forse il pubblico non ricorda, non collega, non è svelto nel vedere che i brani del dinosauro invece sono monoparola,
2: cercano la sintesi, ma con Jacopo è impossibile, c'è bisogno di raddoppiare lo spazio.
0: Beh, anche perché qui, dovendo sceglierne una, Meno e basta, Pesanti mi tende ad andare esattamente nel logo.
2: Ho già sofferto di questo, no.
0: E quindi niente, ci hai provato però, avevi dato altre opzioni?
2: Avevo proposto il segno meno, però mi sembrava una cosa troppo da giovani.
1: Io invece avevo proposto Minne Pesanti. Minne Pesanti, ma...
0: Effettivamente lì si andava un po' fuori strada.
2: Fuori tema, direi.
0: Poi, oltre quindi il brano che inizialmente era un tuo appunto preso dalle mani di Jacopo, trasformato, riappropriato, che cos'altro ha previsto veramente? Cioè, come è stato lavorare e rimpallare questo brano? Perché oggi si parla di featuring quando magari due artisti si passano due bump su WhatsApp e poi raccontano di aver vissuto il trauma insieme, eccetera.
1: No,
0: invece
1: no,
0: non c'è.
2: Sono due fasi, secondo me.
1: Tre fasi, io direi.
0: Non sono d'accordo,
2: le mie fasi sono che c'è questa parte iniziale in cui partiamo da un testo e che poi lui mette in una forma diversa, cambia delle parole, ci impuntiamo su delle parole. Poi secondo me c'è la seconda fase, quella in cui, non vivendo più insieme, avendo meno occasioni di condividere del tempo, perché poi la vita è comunque scomoda e non ci aiutiamo a volte, quindi questo era il pretesto anche per stare insieme con una buona causa.
0: Sapete, effettivamente, perché no, che poi vi guardo ogni volta e dico, quindi tu invece,
1: allora,
0: quante
1: per
0: tu hai detto? Le fasi
1: sono tre, perché la prima fase è quella dell'appropriazione indebita, cioè quando ho preso questo testo ed è venuto giù, scritta col pianoforte questa canzone,
0: okay.
1: Tra l'altro c'era un riferimento, in realtà ho rubato anche da Nicola Presti, Cane sulla Luna, perché anche lui si era iniziato ad approcciare a questo testo di Francesco e qualche linea melodica secondo
2: era
1: me era
2: troppo
1: anche...
2: frequentata quella casa, l'ho già detto.
1: Qualcosa è stato rubato anche al buon Nicola, secondo me. Adesso non ricordo
0: Furtarelli
1: bene, ma...
0: vari
1: insomma, questa è la prima fase. La seconda frase è stata quella di produzione, perché prima di produrla così come la sentite, io l'ho prodotta in casa, con Logic, ma era tutta un'altra cosa, c'era una chitarra elettrica, c'era
2: era di diversa. Un retro incredibile. Beh, sì. Incredibile.
1: Quindi poi la terza fase è stata quella effettiva di lavoro in studio con un terzo elemento che salutiamo, che è Matteo Caretto, il produttore con cui io tra l'altro ho lavorato il mio ultimo disco, con cui infatti mi ero trovato molto bene nel suo studio, con la sua inventiva, con la sua cosa, e abbiamo riportato tutto a una dimensione più dinosaurosa anche nel sound, perché io avevo buttato giù questa versione molto larve, e Dinosauro è molto più elettronico rispetto a me, quindi abbiamo completamente ristravolto l'arrangiamento insieme a Matteo, abbiamo trovato questa dimensione invece più elettronica.
0: Sai cosa mi fa ridere? Che qui si parla di violenze, violenze sì, insomma, ti hanno toccato le... cioè chi si lamenta? In realtà tutto sommato si è ritrovato anche un ben servito nel vero senso della parola. Chi veramente ha perso come si immaginava la canzone, la crudezza, le sue chitarre eccetera, sei tu.
1: No, perché a me piace tanto come è venuta.
0: Volevo portarti comunque là, non però molla. Effettivamente c'è stato uno stravolgimento dal punto di vista musicale, forse più
1: chissà,
0: tuo.
1: Chissà, magari ritrovando questo potrebbe essere anche un contenuto interessante, decidiamolo ora qui in diretta a Radio Rock. Potremmo pubblicare fra un po' anche una versione demo, perché no? Per vedere com'è cambiata, potrebbe essere interessante.
2: Il perché no, ne ho tantissimi di perché no, però non ce la faccio mai a dirgli di no davvero. Va bene,
0: io ho visto la faccia di chi dice mo come glielo spiego al terapeuta questo.
2: Esatto.
0: Però dai, cioè io
2: sì, Jacopo, lo faremo.
0: Io sono una grande appassionata delle versioni, sono una grande appassionata di usare i brani per entrare anche dentro la mente o lo strumento dell'artista, e quindi la curiosità a questo punto, no, un po' una B-side, un Dark Side of the Moon, insomma, guarda dove siamo finiti. Va bene ragazzi, vi tengo ancora per un altro talk, prima intanto l'ultima novità di questo mal rumore, Five Finger Death Punch.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: un bel pugno dai Five Finger Death Punch in questo finale di Marrumore, che vi posso garantire sarebbe bello avere questa intervista sia nel on air che nell'off air. Le cose migliori stanno uscendo a microfoni spenti.
1: Sì, per esempio la differenza tra Cristiano Ronaldo e la di Diana.
0: No, lì purtroppo
2: ti ricordi quella cosa in cui ho detto dai inizia tu?
0: Ah, esatto. No, allora quella era la risposta rispetto alla domanda seria. Volevo entrare un attimo sul significato di meno pesanti, ma tutto questo viene un attimo messo da parte perché mi si nomina il gioco della Madonna.
1: Noi avevamo questo gioco della Madonna. Prima posso dire la differenza tra Cristiano Ronaldo e lei?
0: Ah, beh, certo, siamo tutti qui. Come perché facciamo ad andare avanti?
1: È lui tunnel e gol e lei tunnel e palo.
0: Passeggio lontano dal microfono perché non ho più
1: vai con il gioco della Madonna.
0: E tornando a bomba su un altro tema altamente radiofonico,
2: poco rischioso,
0: il gioco della Madonna.
1: Allora, noi in casa avevamo questa Madonna di ebano. Era una Madonna di ebano,
0: il padre indigeno, di un
1: metro
0: cantava anche Jovanotti,
1: un metro
0: tipo.
1: E venti, una Madonna di ebano di un metro e venti.
2: Una bella Madonna.
1: Una bella Madonna, insomma.
0: Aiuto!
1: E niente, giocavamo a farcela trovare nei momenti e negli orari più impensabili, nei posti più impensabili. Tanto che, roba che tipo lui la mattina andava al lavoro in macchina, io
3: aiuto,
1: di notte uscivo di casa, mettevo la Madonna in macchina
3: aiuto
1: sua e lui la mattina si trovava,
2: sì,
1: stamattina
2: portata al lavoro. Ma la cosa più bella è quando lui, e ha vinto lui su questo,
1: la Madonna pesata.
2: Cosa? Sono andato al Carrefour sotto casa a fare la spesa e era in mezzo alla frutta.
3: Cosa?
2: Con il prezzo,
1: giuro,
2: l'ho visto con i miei occhi.
1: Andato al Carrefour, ho portato una Madonna nel banco fru nell'orario
2: ma come hai fatto a farlo prima che io andassi? Questo mi stupisce.
1: Il dono dell'ubiquità.
3: Attenzione,
1: bene, questa è Abe Outwards.
0: Bravo amico mio, bravo amico mio. E niente, un nuovo format presto arriverà da queste parti. Abbiamo capito sempre nel fuori onda che probabilmente si chiamerà Animali Suicide, dove trovarli. Ma detto questo, torniamo a Meno Pesanti, una rubrica di, no, insomma, di, il tema, questo desiderio iniziale che poi ti è stato stropicciato dalle mani.
2: Ma in realtà poi il tentativo, cioè, ha funzionato, era un modo di evadere da una quotidianità comunque difficile. Era il periodo del Covid, succedevano solo cose brutte, noi venivamo da momenti difficili, quindi è stato quello che doveva essere la canzone, una fuga.
0: Una fuga, una fuga che hanno condiviso con noi in questa serata qui di Marrumore, che però insomma vede anche ancora attivi chiaramente i vostri processi e procedimenti e progetti, guarda se trovo la parola giusta che inizia con la P, singoli, quindi le
1: pistacchio.
0: Larve, pistacchio, dinosauro, che cosa, dove vi trovano, come vi seguono?
1: Dinosauro.
2: Su Instagram, su tutte le piattaforme digitali, che quella che funziona di più ci sta antipatica, e certo, poi facciamo un po' di concerti in giro, principalmente nel centro Italia, perché è lì che abbiamo amici.
0: Quindi seguite Dinosauro.
2: Ma li vorremmo ovunque.
0: Li vorremmo ovunque. Invece per le larve.
1: Per le larve stanno preparando, parlo di me in terza persona, certo, stanno preparando un disco. Quindi sarà il disco più pop che ho fatto finora.
0: Influenzato,
1: un disco morbido tra Cremonini e Calcutta, direi.
0: Ah, okay.
1: Dopo aver fatto un disco rock.
0: Non so se sono pronta.
1: Ma è però a modo mio.
0: Ci proverai, ci porterai per mano in questo
1: momento. E a giugno ho 5 concerti in giro. Da Pistoia a Padova,
0: dicevo,
1: Marina di Ravenna. Ma non a Roma. A Roma non suono da un anno e vorrei suonare a Roma, ma sto cercando di organizzarmi.
0: Sì,
1: non è così semplice.
0: Esatto, visto che comunque tra le altre cose che vogliamo per quest'estate è magari ritrovarvi pure insieme, anche per sentirla suonata juntos, todos juntos, vamos adelante, Meno Pesanti, ancora ve lo ricordo, già che ci siamo in chiusura, nuovo singolo di Dinosauro insieme alle Larve, disponibile dal 19 maggio, pubblicato Matrice 17, distribuito Believe. Ecco, sarebbe bello vederla anche dal vivo, quindi noi così, in questo Marrumore, lanciamo un desiderio verso il caos.
1: Chissà. Direi che secondo me ci potremmo pure preparare una doppia versione, cioè una versione con Dinosauro ospite dalle Larve e una versione con le Larve ospite da Dinosauro.
0: Esatto.
1: Quindi
2: lo faremo, lo
1: saranno,
2: faremo.
1: Delle occasioni,
2: assolutamente...
1: saranno delle occasioni.
0: Francesco, lo sai che prima o poi questa canzone avrà la versione solo le Larve.
2: Certo.
0: Okay, lo hai accettato.
2: L'ho accettato, ma quattro anni fa.
1: C'è stato un momento che avevamo un po' discusso e ci siamo detti tipo, vabbè, allora la canzone la faccio uscire i cazzi miei. E lui mi ha detto, bene, così Dio famosa come le cover famose. Ci siamo litigati su sta cosa, c'è stato un momento, è durato 2 giorni, ma eravamo tutti incazzati. Questa volta ha rischiato di non uscire per un
0: comunque
1: certo.
0: Nella musica italiana, tra versioni e non versioni, se siamo soprattutto negli anni 60 e 70 gloriosi della musica italiana, qui tra chi ha cantato una versione, chi ha fatto l'altra, chi l'ha portata in auge, insomma, poteva essere un progetto interessante. Grazie di essere stati con me.
1: Grazie, grazie a te.
0: Tornate subito, quando volete. Facciamo...
1: Noi non ce ne andiamo proprio.
0: Infatti, rimanete qua.
1: Rimaniamo qui.
0: Noi abbiamo altri 7 minuti, 4 dei quali verranno consumati proprio ora dagli Chevelle con Peach. Grazie ancora alle larve di dinosauro qui a Marrumore.
1: Ciao!

Felice qui con la rabbia degli Chevelle e un sacco di cose irripetibili nel nostro fuori onda. Lascio tutto per fortuna alla professionalità di Matteo Strano che vi porta la notte e anche la radio fatta bene. Bring on the night da adesso in poi, o meglio da dopo il break. Ci risentiamo domani 18:21 sempre, ma rumore sempre qui su Radio Rock. Bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
1: Partiamo?
2: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
2: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro. Con tre tagliandi inclusi.
2: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
3: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. La serata di Radio Rock. Bring on the night
1: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, 3 ore a nostra disposizione per tenerci un po' di compagnia fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist stasera riascoltiamo un classico degli Strokes. Radio Rock, back in time.

avremmo potuti ascoltare anche con qualcosa di nuovo. Gli Strokes stanno proponendo un po' di nuovo materiale. Devo dire, brava la nostra regia che stasera invece fa iniziare la nostra playlist ascoltando uno dei loro brani ancora oggi più celebri, come questa bella Reptilia. E come al solito, da qui in avanti, se vi va moltissime delle prossime canzoni, le sceglieremo insieme attraverso i contatti che Radio Rock ci mette a disposizione. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il nostro sito radiorock.it, e come al solito possiamo vederci, sentirci e scriverci anche attraverso la nostra visual radio, attraverso la chat di Radio Rock TV. Un grande abbraccio intanto a Sandro Paolonia e i loro ottimi ospiti. Sandro e Pao vi danno appuntamento domani per una nuova puntata di Malrumore. Contento anch'io di aver incontrato stasera in radio i miei ragazzi e ovviamente i loro bei progetti musicali, che poi fra l'altro, neanche a farla apposta, anche noi stasera iniziamo la nostra playlist ascoltando un paio di brani che vengono dal nostro paese. E per il momento mi fa piacere presentarvi anche qualcosa di nuovo. Radio Rock Promotion. Perché stiamo per ascoltare Lacrime dal Cielo, che è il nuovo singolo di Clara Moroni. La canzone è disponibile dal 15 di maggio e ne parla ed è contraddistinta da sonorità urban, pop e rock. E la canzone denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la nostra coscienza critica. Tutto ciò viene anche visualizzato attraverso un bel videoclip realizzato da Antonello Ruzzo e dalla stessa Clara Moroni. E allora stiamo per ascoltare Lacrime dal Cielo, proprio il suo nuovo singolo, che potete trovare su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

0: tutto quanto passerà.
1: Raramente ci capita di iniziare le nostre serate qui su Radio Rock ascoltando un paio di brani che vengono dalla musica del nostro paese. Stasera, per un motivo o per l'altro, invece siamo partiti esattamente così, in una giornata dove, vi confesso, io mi sono canticchiato un po' per tutto il tempo una canzone del Teatro degli Orrori, e magari nel corso della serata vedremo di recuperare anche Capovilla e nei compagni. Saluto intanto attraverso WhatsApp Alberto, che ci chiede addirittura una cortesia, ma insomma figuriamoci se la considero in questo modo, caro amico, la tua richiesta. Ci racconta Alberto che oggi sarebbe stato il compleanno di suo padre e ci chiede quindi di ascoltare qualche band che stava a lui particolarmente a cuore, gruppi decisamente diversi l'uno dall'altro, come per esempio i Procol Harum, Paolo Conte, Otis Redding, Simon & Garfunkel e Frank Zappa. Guarda, qualcosa di Otis Redding nella sua versione originale di sicuro l'ascoltiamo ben più che volentieri nel corso della prossima mezz'ora, quando come al solito inizieremo il nostro rapido giro fra gli anni 60 e 70. Però per tornare subito al mondo del rock e magari per iniziare anche un po' a soddisfare una richiesta così importante, caro il mio amico, per il momento dal repertorio del grandissimo Otis estraiamo questa cover, i Black Rose, con la loro versione di Hard to Handle.

cover è questa qui che al tempo, e sono passati ormai un bel po' di anni, aveva avuto davvero un gran bel successo, ma la versione dei Black Rose di Hard to Handle di Otis Redding è una di quelle canzoni che in realtà ci capita di ascoltare ancora oggi relativamente spesso, fa parte dei classici che ogni tanto la nostra regia seleziona per farci iniziare le mezz'ore delle varie trasmissioni. Stasera chiacchierando con Alberto per il momento dalla bella lista che lui ci aveva segnalato, partiamo da qui in attesa poi magari di recuperare anche il grande Otis in versione originale. Saluto intanto Vivi che esulta per aver ascoltato in onda una canzone del genere, scriveva su WhatsApp sì con un milione di, sottolineando appunto proprio il nome della band che è appena andata in onda. Allora, visto che siamo arrivati ad ascoltare uno stile del genere, rimaniamo in realtà in tema di cover, ma qui torniamo anche ad ascoltare fra virgolette qualcosa di nuovo dall'ultimo lavoro dei Black Kiss. Ascoltiamo insieme la seconda canzone in scaletta.

Over Me è il titolo di questo brano dei Black Keys, come detto una canzone che la band americana propone nella sua versione, visto che l'originale usciva verso la fine degli anni 90 all'interno di un disco di un artista che avevate più o meno già indovinato venire dalla zona del Mississippi. Lui si chiamava Paul Wine Jones. Qualche settimana fa i Black Keys ne proponevano anche il videoclip che accompagnava questa canzone. Saluto intanto Max attraverso Telegram. Qualcuno di voi mi racconta che ultimamente ha anche un po' di difficoltà nel seguire Radio Rock visto i cambi dell'orario del suo posto di lavoro, ma insomma sapete bene che da queste parti trovate sempre la porta spalancata quando vi va di stare in compagnia, di ascoltare un po' di musica insieme. Non c'è davvero problema, anzi per noi è sempre un grandissimo piacere. E questi qui intanto sono i Calio fino alla pausa delle 21:30.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
1: Questi qui sono i Killers. Stasera, per iniziare la seconda mezz'ora insieme, riascoltiamo la loro famosissima ormai Somebody Told Me.
2: Radio Rock, back in time.

0: Killers, come detto, li ascoltiamo stasera per iniziare la seconda mezz'ora insieme. Somebody Told Me, canzone di sicuro particolarmente celebre di questi ultimi 20, forse addirittura 25 anni di musica più o meno rock. Insomma, loro sempre un po' stati a cavallo fra il rock propriamente detto e sonorità invece decisamente più pop. Saluto intanto attraverso WhatsApp Christian, che giustamente si era incuriosito nella mezz'ora precedente in tema di musica italiana. Avevo nominato il Teatro degli Orrori, dice: sono curioso di sapere che cosa manderà in onda di quella band. E intanto ti dico che oggi mi sono canticchiato un po' per tutto il giorno Io cerco te, insomma un'altra delle loro canzoni particolarmente celebri per motivi strettamente musicali, visto che il teatro è stato davvero una gran bella band, e forse anche per motivi di attualità. Proprio stamattina, girando un po' sui social, sono finito sulla pagina Facebook di Pierpaolo Capovilla, che commentava le elezioni del nuovo sindaco di Venezia, che insomma lui non ha particolarmente apprezzato, prendendosela anche con i suoi concittadini, così giusto per riassumere davvero in due parole la questione. Come spesso avviene in questi ultimi anni, si è scatenata una marea di commenti sotto al post di Capovilla, cosa che insomma trovate ancora sui suoi riferimenti nei social. E curiosamente proprio da questa mattina si è iniziato a chiacchierare più o meno per lo stesso motivo di un altro personaggio della musica italiana come Francesco De Gregori, che ha dichiarato letteralmente: mi imbarazzano i discorsi politici che gli artisti lanciano dal palcoscenico, citando in maniera decisamente chiara Bruce Springsteen, che negli ultimi anni invece si è schierato in maniera molto molto forte contro Donald Trump e la sua politica. Questo qui è uno di quei discorsi che è davvero un po' vecchio come il mondo, no? Insomma, ogni tanto quando un artista esprime le sue posizioni politiche c'è sempre qualcuno che gli va a dire: no, zitto, devi pensare a cantare e basta. Finché lo dice uno di noi, insomma, la questione prende una certa piega. Se lo dice un altro collega come De Gregori, insomma, la cosa forse diventa un po' più particolare. Mi permetto di dire che il cantautore italiano, insomma, in questi ultimi anni appare decisamente confuso. Noi intanto continuiamo con la musica, questa qui, prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

fatto, secondo me, questa novità, la nuova dei Nothing But Thieves, si poteva associare abbastanza bene anche con il classico The Killers che avevamo ascoltato prima. In mezzo ci sono state un po' di chiacchiere ancora in tema di musica italiana, per cambiare invece completamente scena ed atmosfera. Saluto Tony, che su Telegram mi scrive: si sa, io sono una persona semplice, fa un caldo porco e la mia proposta è Hot for a Teacher dei Van Halen, mi serve una bella botta di energia. Aggiungendo ancora, sempre nel messaggio di Tony: comunque io non ho mai avuto una professoressa così. E voi? Nel senso che non ti sei mai innamorato di una tua prof, caro il mio amico? Insomma, ovviamente il videoclip dei Van Halen presentava personaggi particolarmente frizzantini. Nel corso del mio liceo, nell'ultimo anno, si era affacciata una professoressa di educazione artistica che, oltre a essere davvero una bellissima persona in generale, mi permetto di dire, era anche davvero una donna particolarmente affascinante. E quell'anno, banalmente, noi maschietti della classe, insomma, siamo stati di sicuro un po' più attenti su quella materia. Per il momento direi che di sicuro una botta di energia del genere può andar bene per la nostra playlist.

torniamo sui banchi di scuola grazie al divertente messaggio del nostro Tony a questo classicone assoluto dei Van Halen, che poi magari, no, per davvero aver frequentato una classe di una scuola del genere. Ti racconto, caro il mio amico, che ragionando ancora sul tuo messaggio mentre ascoltavo con voi questo brano, insomma, la mia testa mi ha fatto più o meno uno scherzo, mi ha fatto passare in rassegna tutte le facce dei professori e delle professoresse che ho avuto al liceo. Insomma, salutata appunto la professoressa di storia dell'arte, un altro personaggio che sembrava davvero uscito o da un videoclip musicale o forse più in generale da un film, era il professore di storia e di filosofia, che non so se siete d'accordo, se doveste immaginare una figura del genere, ecco, probabilmente riuscireste ad immaginare il look che aveva anche il mio professore, un altro personaggio davvero grandioso anche lui, che però appunto per rimanere magari anche un po' nel personaggio si presentava in classe sempre con un look un po' scacciato, come se si fosse svegliato da due minuti ed è arrivato a scuola anche un po' di fretta, con i capelli bianchi quindi sparati in testa. Ma cioè, devo dire, una delle figure che ricordo con più piacere dei miei anni del liceo. E allora, per banalissima associazione di idee, ascoltiamo i Death con il loro The Philosopher.

0: ogni tanto recuperare qualcosa di questa grande band che sono stati Death è in generale un'ottima idea. Devo dire che però mai avrei immaginato di mandarli in onda qui su Radio Rock collegandoli al mio vecchio professore del liceo di filosofia, ma insomma, come detto, ogni scusa è buona per riascoltare questa grandissima formazione. Mi scrivete su Telegram, in effetti a questo punto la playlist in tema scuola sarebbe una vera fucina, no? Una grande fucina di idee, di sicuro potremmo tirare fuori dei grandi classici come per esempio Schools Out di Alice Cooper, insomma, giusto per dire la più banale, la prima che mi è venuta in mente, e di sicuro insomma ci ricordiamo su questo tema anche un famosissimo coro all'interno di una famosissima canzone dei Pink Floyd. Se vi va a questo punto di suggerire qualcosa sul tema scuole, quindi professori, compagni, lezioni, perché no, magari anche esami e vacanze, visto che ormai il periodo dell'anno è un po' quello lì, 3899 106 e 600. Mi verrebbe da dire a questo punto, per continuare l'analogia, che assistiamo alla lezione di storia di stasera. Arrivano gli unni all'interno del Just for Fun.
1: Just for Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre il re degli Unni, Re Gaegib, con la scusa che lui è stressato si è fatto portare da Gronkir l'Ardito in un centro benessere, la regina Instanger, rimasta sola, è costretta a fronteggiare una crisi improvvisa.
2: Valoroso Plifildic, spero che tu abbia un motivo valido per convocarmi nella sala del Trono d'Argento ricoperto in oro con tutte pietre preziose che, se le vai a comprare oggi, ti costano un occhio della testa con così tanta fretta.
3: Validissima mia regina, allora io ve lo dico, così non si può andare avanti, io sono stato assunto per fare il valoroso.
2: Ma perché? Non è così?
3: È più di una settimana che mi tocca fare anche il lavoro di Gronkir l'Ardito, perché lui ha portato il re al centro benessere.
2: Mamma mia, che rosicone che sei, oh Plifildic mio, valoroso, ardito, sta a guardare il capello.
3: Lei la fa semplice, ma a me il lavoro si è raddoppiato. Due sono le cose: o mi vengono riconosciuti gli straordinari, o da domani vi cercate un altro valoroso.
4: Se volete lo faccio io.
2: Belmi la pippa, mi fatto pigliangorbo.
3: Li mortacci, ma da dove sbuchite?
4: Sono sempre stato qua.
2: Ma qua dove?
4: Vi ricordate quando siete arrivati? Che c'era un servo con un pitale in mano? Oh.
3: Non mi dire che...
4: Esatto, il pitale ero io.
1: Nel frattempo, nel centro benessere, Re Re Gaegim e Gronkir l'Ardito si stanno a fa un massaggio sua a schiena da Arvaro, detto Mani di Fata.
4: Sì, benissimo. Ah, bravo, bravo, bravo. Lì.
5: Qua?
4: Sì, bravo, spingi. Gronkir l'Ardito mio. Sto massaggio ci voleva proprio, eh? Scusi, chi è dispiace da una passata pure sui glutei?
5: Se proprio devo.
4: Ardito? Vero? Ci voleva, eh? Ardito? Oh, Ardito?
5: Oh, Ardito o Ardito? Ma dove lo fa sto massaggio?
4: Ma che fine ha fatto Gronkir l'Ardito?
5: Ma chi, quello che stava sull'altro lettino?
4: Esatto, proprio lui.
5: Sono venuti due e l'hanno rapito.
4: Rapito? Ma io non mi sono accorto di niente, ma perché non me l'hai detto?
5: Perché io non so Arvaro Mano de Fata. Ma Arvaro? Mani d'assassino!
1: Cosa? Unno per tutti, tutti per Unni.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Iniziamo la seconda ora insieme di stasera ascoltando Paul McCartney in compagnia dei Wings. Questa qui era Band on the Run.
2: Radio Rock. Back in time.

0: bella anche questa qui, era davvero un sacco di tempo che non la ascoltavamo. Visto il tema di stasera, mi verrebbe da dire andiamo a scuola di musica da uno come Mr. Paul McCartney, che stasera ritroviamo con Band on the Run. Alla fine della mezz'ora precedente c'era venuta un po' insieme questa idea di provare a creare una playlist dedicata alla scuola, ai professori, ai compagni, le lezioni, le vacanze e via discorrendo. E siccome siamo su Radio Rock, sono molto contento che Riccardo si ricorda di Teacher's Pet, un brano dei Venom che il nostro amico definisce la loro canzone più radiofonica, se così si può dire, no? Insomma, un aggettivo come radiofonico addosso ai Venom sta bene fino ad un certo punto, ma di sicuro ricorda giustamente il nostro amico. Questo qui è anche un po' un brano che stacca un po' il ritmo, che stacca soprattutto dai soliti temi che i Venom proponevano nei loro brani, e anche qui si chiacchiera di un ragazzo particolarmente infatuato da una professoressa che, anzi, facendogli l'occhiolino, gli propone di fermarsi dopo le lezioni, e lì ovviamente si sviluppa un certo tipo di storia. Eravamo partiti da Hot for Teacher e banalmente possiamo quindi dire che ci sono davvero un bel po' di canzoni nella storia del rock che parla in una maniera più o meno chiara, più o meno pruriginosa, di questo tipo di rapporto che si potrebbe venire a creare fra un professore ed uno studente, fra le fantasie che possono venire fuori su due ruoli del genere. Addirittura una canzone che all'ascolto sembra completamente innocua, come Don't Stand So Close to Me dei Police, riprende un po' una storia del genere e anzi cita in maniera decisamente chiara il romanzo di Lolita, no? Proprio per essere certi di capirsi su un certo tipo di argomenti. Se comunque vi viene in mente qualcos'altro a tema scuola, 3899 106 600, questi qui intanto sono i Rolling Stones.
1: Brand new music right here.
2: Brand

McCartney, ascoltiamo anche i Rolling Stones, visto l'analogia stasera con la scuola, insomma altri professori in cattedra e noi magari continuiamo ad ascoltarli con un gran piacere. Questa qui è intitolata In the Stars, all'interno delle nostre novità in rotazione. A tema scuola, abbraccio Mauro che tira fuori forse una delle canzoni più belle in riferimento a quel mondo, dice lui. Detto fatto, guarda, io propongo School dei Supertramp, che dando un'occhiata alla regia qui su Radio Rock, era una canzone che di sicuro spiccava anche ai miei occhi e che insomma mi piacerebbe mandare in onda e quindi ascoltare con voi. E rimanendo per il momento su cose un po' più veloci, visto che insomma finora la scuola l'abbiamo intesa in una maniera decisamente giocosa, ecco, in tal senso chi meglio dei Ramones come compagni di classe.

classicone dei Ramones, questo qui è di sicuro un loro brano particolarmente celebre che poi in realtà non ci capita di ascoltare spessissimo. Stasera giocando con la scuola, la loro Rock and Roll High School di sicuro poteva trovare un posto nella nostra playlist. Saluto Andrea che su Telegram dice: ci sarà un motivo se la stragrande maggioranza delle più importanti rock band afferma che i Ramones sono stati fonte di ispirazione, dicendo una di quelle cose assolutamente vera. Vogliamo dire altri professori in cattedra in questo momento della nostra playlist. Confesso che poi, sempre in fior di metafora, stavo dando un'occhiata anche alle varie canzoni che sono appuntate sul mio telefono, sul mio profilo. Devo dire che pensavo di averne segnate di più in tema scuola, però qualcosa da ascoltare insieme stasera sono comunque riuscito a trovarla. Questa qui in realtà è particolarmente breve, non è neanche un minuto e mezzo di musica, dove i Replacements ci dicono in maniera decisamente chiara: fuck school.

Ecco, se la scuola prima nella canzone dei Ramones poteva comunque sembrare un posto abbastanza divertente, dove comunque divertirsi con i tuoi amici, l'atmosfera cambia completamente in questa pillolina dei Replacements che usciva all'inizio degli anni Ottanta e che, come detto, portava un titolo decisamente chiaro e vale a dire Fuck School. Forse una di quelle cose che magari abbiamo pensato un po' tutti noi nella nostra carriera, qui si esprime l'alienazione di stare a sentire argomenti che magari ti interessano fino ad un certo tipo e un po' quella paura di essere costretto poi in un tuo futuro a seguire un percorso che invece non senti particolarmente adatto a te. Di sicuro se sogni di fare la rockstar, insomma, hai delle idee decisamente più bellicose magari rispetto a quelle di cercare un lavoro, avere una carriera, no? Insomma, tutte le varie cose della classe media. Per alleggerire a questo punto però anche un po' l'argomento scuola, ascoltiamo una delle mie canzoni preferite di Chuck Berry, ma stasera di School Days. Ascoltiamo invece la versione degli AC/DC, che il professore del rock and roll di sicuro l'avevano studiato decisamente bene.

0: Direi promosse gli esidesi alle prese con il professore del rock and roll Chuck Berry. Questa qui è intitolata School Days, che ha anche un chiaro sottotitolo, Ring Ring Goes the Bell, no? Per riprendere un po' il rumore che fa la campanella, che magari quando ci dice che le lezioni erano definitivamente finite, insomma, ci faceva di sicuro un bel po' ne felici. A proposito di questo argomento, c'è Adri che giustamente ci chiede di ascoltare qualcosa all'interno della colonna sonora di School of Rock, film particolarmente divertente con Jack Black all'interno di quella colonna sonora, davvero un sacco di grandi classici del rock. Se poi dico bene, ho di fronte ai miei occhi in questo momento la lista delle canzoni, magari niente di davvero legato al mondo della scuola, ma devo andare al volo un po' a ripassare una canzone degli Who, che nel caso potrebbe farci comodo. A proposito di scuola, dei Ramones ascoltati prima e del mondo del cinema, questo qui invece è il messaggio vocale del nostro Augusto. Caro amico,
1: bella sta canzone, questa sei Ramones, no? Come si dice? Ramones. Che non ci vado pazzo, però? Sta canzone mi piace, non vado pazzo per sto gruppo musicale. Sta nel film Onda, non so se l'avete visto,
0: vero,
1: no? Quello è bellissimo, quel film, dovete vedere, raga, mi raccomando.
0: Mazza, guarda, condivido assolutamente il tuo suggerimento, caro il mio amico, e anzi giù il cappello, complimenti alla tua memoria. Non me la ricordavo onestamente la musica che si ascolta nel film chiamato L'Onda, ma c'era nella canzone dei Ramones che giustamente segnalava lui, e poi altre tre belle tracce, una di Bonobo e poi tornando nel mondo del rock i Subways e anche qualcosa degli Ives. Probabilmente ricorderete anche voi questa pellicola che usciva ormai nel 2008 e che veniva dalla Germania. È un film dove si immagina una storia davvero particolarmente interessante. Un professore di una classe fa con i suoi studenti un esperimento provando a mettere su una società particolarmente dura e potremmo dire dittatoriale all'interno della classe. All'inizio gli studenti dicono no, ma ti pare, ormai siamo nel mondo moderno, queste idee non hanno più spazio nella nostra società. E poi invece la storia ci racconta qualcosa di diverso, davvero gran bel film, grande chiamata, caro il mio amico. A questo punto, tornando sui banchi di scuola, arrivano professori un po' più seriosi rispetto a quelli che abbiamo ascoltato in questa mezz'ora. Questi qui sono i Supertramp e la canzone è davvero un grande brano come quello intitolato School.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è
1: Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
3: Questi qui sono gli Incubus, stasera riascoltiamo la loro Pardon Me per aprire la seconda parte della nostra trasmissione.
2: Radio Rock, back in time.

Insomma, visto che stasera ci siamo, l'ascolto degli Incubus di sicuro mi riporta ai miei anni del liceo, una di quelle band che ascolto ancora oggi davvero con gran piacere. Pardon Me è il titolo di questa loro canzone. Come detto, noi stasera stiamo giocando con la musica a tema scuola, un po' in generale, quindi professori, compagni di classe, magari gli esami, le vacanze, perché no, anche i bulli. Insomma, di sicuro ci sono diverse canzoni che parlavano anche di un argomento del genere. C'è Adri che dice: ma Another Brick in the, on the Wall da parte dei Pink Floyd è di sicuro una delle prime canzoni che potremmo ascoltare in tal senso. Subito dopo questa novità ascolteremo un altro brano da parte di un'altra celebre band inglese che usciva, se ben ricordo, 5 o 6 anni dopo rispetto all'uscita di quel capolavoro dei Pink Floyd, e che al tempo fece davvero particolarmente arrabbiare la scuola dell'Inghilterra. Brand new music right here. Brand.

0: Questi qui sono i Ginzu, vengono dalla Belgio e tornano a farsi sentire dopo una marea di anni. Per il momento nelle nostre novità in rotazione li ascoltiamo con questa Snow White. Vediamo un po' che ci dite attraverso un WhatsApp. Maestro, come stai stasera? Ben trovato.
1: Young teacher, the subject old school girl fantasy.
0: Bene.
1: Ma mettiamola questa shuffle in doppia più bello della storia, Doc. Hot for teacher, Van Halen.
0: Guarda, ci becchi in pieno, caro il mio amico, eravamo partiti esattamente da lì. Per un motivo o per l'altro qualcuno ci chiedeva di ascoltare proprio quel classicone dei Van Halen e poi una cosa tira l'altra e stasera siamo finiti a giocare ormai da un'oretta proprio con le canzoni a tema scuola. Fra l'altro quella che canticchiavi prima, se ben ricordo, dovrebbe essere proprio la primissima strofa di Don't Stand So Close To Me dei Police, che avevamo già ricordato ma che per il momento non abbiamo ancora ascoltato. E con le cose che pensavo di mandare in onda, insomma, i Police di sicuro si potrebbero associare particolarmente bene. Questa canzone invece apriva un grande album degli Smiths. Siamo alla metà degli anni 80 in Inghilterra e Meet Is Murder si apriva con questa canzone particolarmente chiara su certe cose che succedevano nelle scuole inglesi in quel periodo.

Adesso io ammetto che a scuola andavo anche particolarmente bene, però di sicuro almeno due o tre volte mi è capitato di essere convocato nell'ufficio del preside insieme ai miei compagni di classe. Per fortuna, e davvero per fortuna mille volte, comunque andavo a scuola in un momento dove le punizioni corporali erano o sarebbero ormai dovute essere passate. Questo grande brano degli Smiths invece parla proprio di una cosa del genere, di quando a scuola per punirti o i presidi o i professori, insomma, non si facevano davvero problemi a darti bacchettate sulle mani, scappellotti in faccia e tutte questioni del genere. E fra l'altro, nel momento dell'uscita di questa canzone, intorno alla metà degli anni Ottanta, successe davvero un casino in Inghilterra, soprattutto per quanto riguarda le organizzazioni che raccoglievano appunto i professori inglesi e più per la precisione quelli della città di Manchester, che si sentirono di sicuro particolarmente colti in fallo da un brano del genere e che addirittura proposero di non far suonare mai più gli Smiths dei concerti nella loro città natale. La questione poi, ovviamente, per fortuna per la band e direi anche per fortuna per tutti gli studenti, andò in una maniera completamente diversa. Però è curioso notare, così giusto per chiacchierare insieme, che qualche anno prima usciva The Wall e quindi Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, che insomma in un modo o nell'altro parlava comunque ancora una volta di una tematica del genere. In quel momento invece diversi professori si trovarono anche d'accordo con quello che aveva scritto Roger Waters e lì di proteste organizzate di questo tipo non ce ne furono. Chi lo sa, magari gli Pink Floyd erano già una cosa troppo grande per poter essere sfidata da proteste del genere. E poi insomma il messaggio era di quelli ovviamente talmente che ne condivisibili che insomma figuriamoci se ti può venire in mente una cosa di questo tipo. Però per fortuna a scuola succedono anche delle cose belle, come per esempio fare amicizia con delle nuove persone magari proprio il primo giorno di scuola. Devo dire che in questo caso è quasi incredibile il talento di Jack White nel mettersi nei panni di ragazzini di 5, 6, 7 anni che si incontrano proprio il primo giorno di un nuovo anno scolastico.

0: io e te diventeremo amici, cantava Jack White in questo gioiellino della sua band. E devo dire, ero rimasto rileggendo stasera il testo della canzone, davvero dall'abilità dell'artista di mettersi nei panni di bambini che si incontrano a scuola il primo giorno di scuola e tratteggiare quindi delle immagini davvero particolarmente dolci, come per esempio giocare con le formiche che trovavi in cortile, dare poi una pulita ai tuoi vestiti prima di tornare in classe. È una di quelle scene che, devo dire, spesso e volentieri si vede anche nei film americani, come la maestra che segna l'altezza degli studenti sul muro, no? Una di quelle cose che davvero ci potrebbe riportare all'infanzia. Sentiamo un po' che idee vi sono venute attraverso Telegram e WhatsApp.
1: E allora rimango nel tragico e nel torbido. Sentiamo. E rilascio con I don't like Mondays,
0: cavolo,
1: tell me why. I don't
0: vero,
1: like
0: verissimo.
1: Mondays.
0: Questa qui non mi sarebbe venuta in mente per tornare sulle cose brutte che purtroppo sono successe nelle scuole, è di sicuro un giusto suggerimento. Mentre Marco, che ci racconta.
2: Buonasera Matteo, mi ciao, sono bravo. Collegato da poco, mia colpa. Ma
0: figuriamoci, benvenuto.
2: Parlando di scuola, un fila per tre di Edoardo Bennato, capisco che è veramente fuori target, però
0: come dice giustamente il nostro amico, secondo me, guarda, hai avuto l'incredibile abilità, l'incredibile dono di chiedere questa canzone proprio nel momento giusto, no? Perché dopo quella piccola filastrocca di Jack White ne ascoltiamo un'altra tornando nella scuola italiana.

Qui giustamente da parte di altri ascoltatori arrivano complimenti al nostro Marco che ci proponeva In fila per tre di Edoardo Bennato. Mi aggiungo anch'io ai complimenti al nostro amico che in un nuovo messaggio dice: ma ci facciamo una domanda, no? In 50 anni da quando è uscita questa canzone, che cosa è cambiato? Fra l'altro, guarda, proprio allargando un po' il discorso, pensavo, appena partiva la canzone, che è stato proprio un perfetto riassunto degli ultimi due brani, no? In un'atmosfera un po' giocosa, un po' da bimbo, un po' sognante, come quella di Jack White, si ascoltava però anche una descrizione di una scuola decisamente più dura, più cattiva e più marziale, come quella che avevamo ascoltato prima in compagnia degli Smiths. Come detto, caro il mio Marco, sei arrivato proprio al momento giusto e quindi contento di sapere anche te in classe, no? Visto che stasera si gioca in questo modo. La prossima, che direi di sicuro avete già riconosciuto, ci porta fino alla prossima pausa.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rockstar. Tu hai garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
5: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Ultima ora di lezione per quanto riguarda stasera. Iniziamo con un grande, grandissimo personaggio. Arriva anche Lou Reed.
3: Radio Rock. Back in time.

poi onestamente che bello che era quando si era a scuola e quando iniziava l'ultima ora di lezione, no? Tu iniziavi, non avresti dovuto, ma comunque iniziavi ad alleggerire un po' magari anche la tua attenzione, la tua concentrazione, e iniziavi poi a pensare a quello che avresti potuto vivere nel pomeriggio con i tuoi amici. Insomma, stasera va un po' così, ci stiamo divertendo con le canzoni a tema scuola e come al solito, insomma, anche stasera ci state dando davvero delle grandissime idee. Per esempio Adri ricorda di Teacher, un brano della band metal chiamata Ginger, che mi sono già puntato in playlist, insomma di sicuro in questa mezz'ora vedremo di ascoltarla. C'è poi Andrea che dice: questa qui mi è venuta in mente dalla nicchia che sta nella nicchia degli anni 80, Birth, School, Work, Death, di una band new wave, The Godfathers. Ammetto che qui dovrei di sicuro andare a ripassare, magari mi presti gli appunti, no? Continuando un po' analogie del genere. Questi qui invece sono i Si Boom Voilà, che in riferimento al titolo di sicuro avevano in mente delle cose anche un po' più alte, un po' più sociali rispetto alla scuola. È una di quelle frasi che, volendo, anche i nostri professori avrebbero potuto tirare fuori per indicare quelli bravi della classe, quelli buoni. Brand new music right here. Brand new.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Sì, boom, voilà, il nome della band, Quelli Buoni, e invece il titolo della canzone, che come detto in una playlist scolastica potrebbe comunque andare bene e potrebbe anche essere un buon assist per quanto riguarda la prossima canzone, perché insomma Quelli Buoni, volendo si potrebbe dire anche quelli bravi, no? Quelli che studiavano particolarmente, che quindi beccavano, beati loro, solo e soltanto degli ottimi nei voti, così come più o meno si dice, più o meno, in questa canzone dei Dead Kennedys, che è intitolata Straight Ace, solo e soltanto a, solo e soltanto, voto 10.
1: Brain death, mind death, school damage, straight Ace.

che fra l'altro era davvero un sacco di tempo che all'appello i Dead Kennedys non rispondevano presente, in questo caso è solo e soltanto colpa, non mi direi mai professore, ma del supplente di turno nelle sere di Radio Rock, insomma colpa mia che non li chiamavo all'appello da troppo tempo. Questa canzone Straight Ace è all'interno di un grande disco dell'87, Give Me Convenience or Give Me Death, una scaletta onestamente incredibile all'interno del lavoro che si ascoltava poi verso la fine dell'intero disco, che poi vi confesso che all'inizio di questa mezz'ora pensavo anche di chiedervi se volevamo magari seguire il filone di prima e quindi provare ad essere dei bravi studenti ascoltando dei brani un po' più pacati. Poi qualcuno di voi mi proponeva addirittura i Ginger e quindi insomma la scelta giusta almeno in questi minuti era quella di tornare a fare un po' di sano casino sui banchi di scuola, e allora arriva anche il signor Kurt Cobain.

Questa qui era intitolata School, loro ovviamente Nirvana, che poi a pensarci bene doveva essere una delle prime canzoni a venirci in mente, e la recuperiamo adesso che siamo invece all'interno della nostra ultima ora, canzone che so, davvero non poteva mancare all'appello. Un'altra band che insomma, ascoltando cose più o meno vicine alla punk o all'hardcore, è una canzone dei Descendants, insomma una band che di sicuro ci ha fatto ascoltare degli ottimi dischi, e uno dei loro album più celebri, il debutto del 1982, era intitolato Milo Goes to College, no? In riferimento al cantante della band che aveva abbandonato temporaneamente il gruppo per iscriversi proprio all'università, riuscendo poi a diventare un biochimico. Già su un discorso del genere si può iniziare ad immaginare che i ragazzi non erano esattamente i canoni del musicista punk, quindi magari tatuaggi, casino a scuola, volendo anche un certo successo con le ragazze, visto l'attitudine e il look. Ecco, in questa canzone che si intitola Mass Nerder si racconta invece una storia completamente diversa, e che devo dire addosso ai ragazzi dei Descendants, ma magari addosso in realtà anche a moltissimi di noi, sta particolarmente bene, perché qui si dice proprio: io non ho tatuaggi, io non ho un piercing al naso, in realtà io non voglio essere come te, non ho i bicipiti, non ho i pettorali, so bene che non farò mai sesso in tutto il corso del mio liceo, ma meglio così, io non voglio essere come te, no? Insomma, la scuola è di sicuro uno di quei posti dove dovremmo più o meno riuscire a sviluppare anche la nostra personalità, ma in realtà il rischio di omologazione è davvero particolarmente forte, soprattutto quando sei così giovane. Questi qui davvero sono stati una grande band ed erano i Descendants.

No? Somebody give me a book. Così si chiude questo brano dei Descendants, che volendo potremmo dire essere un po' la rivincita dei nerd, la rivincita dei secchioni. In realtà secondo me è una canzone che parla davvero di tutti noi, che magari nella vita cerchiamo di essere semplicemente delle persone degne, delle persone normali, e magari, insomma, se è possibile, ci impegniamo anche nelle cose che ne facciamo. Ne si dice nel brano: siccome ho questi occhiali, mi prendono a calci in culo ogni volta che entro a scuola, ma sarò io a prendere loro a calci in culo quando poi iniziano le lezioni. I'll get good grades, avrò dei buoni voti, così come un po' una rivincita rispetto a tutte le persone che invece non rispettavano il protagonista della canzone. Ma cioè, sia dal punto di vista della musica che proprio del concetto, i Descendants sono stati davvero una gran realtà. Contento quindi di vedere anche Jeff apprezzarli particolarmente. Dice: serviva un po' una ricarica ed energia alla fine di questa lunga giornata, e ci chiedeva di ascoltare anche One Step Beyond, un altro di quei classici davvero super divertenti. Guarda, ti dico che stasera ci siamo un po' infilati in questa playlist a tema scuola e stiamo affrontando l'argomento un po' a 360 gradi, le cose brutte che possono succedere in una classe, i momenti invece quelli un po' più belli, o attraverso i bei voti come abbiamo appena ascoltato, soprattutto anche in compagnia dei tuoi compagni, dei tuoi amici di scuola. Un'altra canzone che mi avevate segnalato e che davvero non rischio di farmi sfuggire, avevo voglia di ascoltarla con voi, è questa qui dei Ginger. Qui si torna a parlare invece di un rapporto decisamente più complicato fra il protagonista del brano e i professori di una scuola cattolica. In questo caso il titolo della canzone è Teacher, Teacher.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
1: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: A questo punto apriamo l'ultima mezz'ora a nostra disposizione ascoltando, non lo so, mi posso permettere di dire, i compagni, quelli volendo anche un po' antipatici, quelli un po' troppo precisini che facevano i simpatici con i professori per avere dei buoni voti. Insomma, ormai viene un po' da scherzare su una band come quella dei Coldplay che stasera riascoltiamo con Clocks.
2: Radio Rock, back in time.

0: insomma, te lo vedi un po' uno come Chris Martin, stare sempre lì al primo banco, magari quel tuo compagno fidanzato con la ragazzina bellina della scuola che fa la che fa l'università privata, che quindi si ritrova anche un lavoro particolarmente pagato. Devo dire che insomma è davvero un po' così la storia dei Coldplay che stasera la nostra regia ci propone in apertura di ultima mezz'ora. Qui intanto siete ancora una marea, saluto il nostro Carletto, mi segnalate anche Cross Eyed Mary dei Jethro Tull, di sicuro mi piacerebbe recuperare anche la proposta su One Step Beyond, fra l'altro arrivava anche la Buonanotte da una secchiona, ma appunto i secchioni come quelli cantati prima dai Descendants di sicuro ci stanno particolarmente simpatici. E c'è poi Francesco che dice: non so se è già stata citata, ma in tema scuola vedrei bene Schools Out del buon vecchio Alice Cooper, tornando su un compagno di classe che invece si sarebbe stato particolarmente divertente avere. Schools Out, quel grande classico, stasera lo abbiamo già ascoltato. Se vi va, continuiamo così anche per le nostre ultime scelte. Questa qui, intanto, secondo me è davvero una gran bella novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio.

Rap, li ascoltiamo con You. 30 anni di carriera per la band scozzese, che devo dire sta vivendo secondo me davvero degli ottimi anni anche in quest'ultimo periodo. C'è Andrea che dice: ci scherzavo con Mr. Maurovic, ma questo brano, insisto, è abbastanza super nature di Cerrone, ritirando fuori addirittura. Una cosa del genere che usciva verso la fine degli anni 70, la stessa band che è appena andata in onda diceva che comunque cercava un'atmosfera anche un po' dance per la canzone, mischiandolo ovviamente a delle sonorità un po' più dure, insomma, si sente comunque un bel giro di chitarra. Adesso questa qui la propongo al Mr. Maurovic, magari la useremo come base per la nostra collaborazione all'interno dei venerdì sera. No? Se ci possiamo comunque permettere noi due di parlare sopra ad una roba del genere. Per continuare, per andare a chiudere la nostra playlist dedicata alla scuola, mi faceva piacere recuperare anche questo signore qui, che era Mr. Elton John.

ritorniamo a parlare degli studenti che si imbaghiscono, che si innamorano di una bella professoressa. Teacher, I Need You è il titolo di questo brano di Elton John, il testo ovviamente scritto da Bernie Taupin, con la solita carica direi di ironia. C'è questo giovane ragazzo che cerca di fare il figo, che cerca di attirare l'attenzione della sua professoressa, provando ad imitare addirittura John Wayne, la cosa devo dire che di sicuro ancora oggi strappa un sorriso. Saluto poi Simone che su WhatsApp ci proponeva una cover di Schools Out suonata da The Last Hard Man. Dice: ma quella lì conta come già passata? Direi più o meno di sì, anche perché a questo punto abbiamo spazio giusto per un paio di brani, e continuerei con questi compagni di scuola di sicuro particolarmente bravi, particolarmente talentuosi, ma che per fortuna avevano anche un po' di ironia. Devo dire abbastanza incredibile la storia dietro a questo brano degli Steely Dan, che era intitolato My Old School. Ne racconta una cosa che un paio di questi musicisti avevano vissuto verso la fine degli anni 60. Arriva la polizia nel loro liceo e 50 studenti vengono più o meno giustamente accusati di possesso di droga. Lo stesso Donald Fagen ricordava quell'avvenimento in realtà come una guerra ai capelloni, no? Insomma, eravamo negli anni 60 americani e quindi bastava magari avere i capelli lunghi per essere comunque oggetto di troppe attenzioni da parte della polizia. Questa qui, My Old School, Steely Dan.

0: Non tornerò mai più nel mio liceo, cantano gli Steely Dan in questo brano intitolato proprio My Old School, un'altra di quelle band particolarmente brave, particolarmente celebri, che poi alla fine raramente ascoltiamo. E per chiudere la nostra giornata passata a scuola, fra molte virgolette, qui sui banchi di Radio Rock, insomma, ci poteva stare bene recuperare anche loro. Saluto intanto Alessandro, continuano ad arrivare proposte anche attraverso WhatsApp, giustamente Smoking in the Boys Room dei Motley Crue, o nella versione dei Motley Crue che, insomma, sempre a tema scuola girava ormai una marea di anni fa, un altro brano diventato particolarmente famoso e che portava proprio quello stesso titolo. A questo punto io ho finito i compiti, ho sistemato le cose per l'arrivo degli scolopendri notturni, ho pubblicato la playlist sul sito internet radiorock.it, e quindi a questo punto non resta che darci l'appuntamento a domani. Voi ovviamente non mollate i 106.6 di Radio Rock, almeno, ma proprio almeno fino a luna di notte. Noi invece ci sentiamo domani sera, sempre intorno alle ore 21.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Scolopendra. Scolopendroidi. La Scolopendra by Night.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: ancora orrenda. Orrenda,
1: veramente orrenda, tantissime, veramente tantissime zampe. Non mi aspettavo che sarebbe riemerso, Dodone, questa notte, e invece il male ha trionfato ancora.
2: Sì, complicato riemergere quando ormai è il 28 di maggio, diciamo.
1: Impossibile.
2: Insomma, fase delicata, fase complicata della vita delle persone. E poi non è che si va verso, che ne so, la fine della scuola, i primi di giugno, cioè si continua.
1: È quella la cosa, è quella la cosa che stupisce e che sorprende veramente. Quando arriva il 28 di maggio, si affaccia a giugno, la situazione è proprio quella lì. Dodone, le indagini fra poco andranno avanti e bisognerà rispondere. Non ci si deve più. Brand new music right here.

0: Oh, Dodone, ecco la scolopendra che inizia, Dodone, anche in questo 28 di maggio. Mamma mia, che prestanza fisica, che lucidume proprio,
1: sì,
0: che lucidume.
1: Lucidità assoluta.
0: Crema solare, lucidità a palla questa notte, oh Dodone, veramente pronti a dare il meglio di se stessi. Non bisogna vergognarsi, non bisogna vergognarsi, non bisogna temere l'intervento delle forze dell'ordine, bisogna rivelare alla scolopendra i propri dati, i sensibili.
1: Dove state andando, cosa state facendo, quando è mezzanotte e 10 minuti, fateci sapere. Qualcuno già scrive, già sapeva qualcuno.
0: Come si permette questo? Signore
1: Paoletto, ciao scolopendra, sempre in giro e... invia foto del suo treno, vabbè, Matteo, che percorre l'Italia nella notte, bellissimo.
0: Certo che
1: guida il treno
0: è una cosa veramente incredibile. Certo che con a disposizione un treno è veramente molto facile farsi amare dalla scolopendra, che può immaginare questo signor Paoletto che taglia l'Italia in lungo, in largo, a bordo del suo treno, portando con sé la scolopendra. È la cosa più romantica che abbia mai sentito, Dodone. Questo sì che è amore.
1: E poi ci scrive il signore, andiamo a vedere, Simone Bergamo.
0: Simone!
1: Ma la scolopendra quante zampe ha? Si chiede a voi o a Animal House?
0: Se lo chiedi a Animal House ti denunciamo. Prima di tutto, cioè arriva immediatamente una denuncia, perché solo la scolopendra può rivelare questo dato, che però verrà rivelato solo in un romanzo che sta per uscire. Scriveremo anche noi il nostro libro, Dodone, per vincere questo premio strega, e sarà sulle zampe.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Dai.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scuola.

0: Tom Waits su Radio Rock, mezzanotte e 13 minuti, la scolopendra nel mondo migliore possibile.
1: Tutto drammaticamente vero, Dodone, dove state andando e che cosa state facendo? Non ci si può tirare indietro, da rivelare alla scolopendra immediatamente, forza, forza.
0: Allora, ci scrive la signora Polpetti.
1: Ah, Polpetti signora, piccola di Cristo,
0: cillone,
1: la piccola di Cristo.
0: Casinato tutto, vabbè. Mortale, la... definitiva e assoluta.
1: Ma perché la macchina si emoziona quando compare la più piccola di Cristo, la più piccola di ogni Cristo.
0: Provo ad andare a memoria. Allora, sì. Ciao ragazzi, soffro di insonnia in questo momento, vi suggerisco questo articolo, questa notizia che ha reso la mia giornata, ecco, dono tutto, più spassosa. Papa Leone XIV.
1: Papa.
0: E già fa ridere.
1: E già fa ridere, perché lui ha quella faccia da...
0: Sollevato, sospetto, uso di intelligenza artificiale nell'enciclica.
1: No, no, non è possibile.
0: Enciclica?
1: No.
0: Sull'utilizzo del responsabile, diciamo, dell'intelligenza artificiale, Matteo. Struttura ricorsiva.
1: Vuol dire che se questo sospetto dovesse verificarsi vero, beh, saremo di fronte quantomeno a una notizia emozionante, Dodone, perché non si può dire che non causerà delle forti emozioni nel nostro cuore. Devo dire che sotto certi aspetti sarebbe anche bello e sarebbe un po' in linea anche con quello che pensiamo di questo personaggio. Un personaggio che se la cava così.
0: Galleggia. Diciamo, un'analisi indipendente, scrive Diane Kronos, rileva percentuali elevate di testo generato da intelligenza artificiale all'interno del documento pontificio dedicato proprio all'impatto della tecnologia dell'intelligenza artificiale sull'umanità.
1: Ma sono pure elevate. Che chicca che ci trova la signora Polpetti. La Polpetti signora, questa veramente, ragazzi, dovesse dimostrarsi vera, già così com'è, io mi accontento già così com'è.
0: Va bene,
1: anche perché non so perché, ma le credo. Guardo questa notizia negli occhi e già un po' le credo.
0: Ieri quello ha presentato la Ferrari, poi in ciclica rubata.
1: Certo, Dodone, ma certo,
0: uno studentello qualsiasi
1: l'avrà fatta, oppure avrà fatta lui stesso in elicottero con un bello smartphone.
0: Sì, che non perde tempo. Ma giustamente,
1: sì,
0: non
1: pure perde
0: tempo.
1: Pure con la voce.
0: Sì, diretto,
1: scrivi enciclica, no errori.
0: Veloci stronzi.
1: Esatto, più o meno sarà stata così.
0: Allora, Alessandro scrive: ma dal laghetto dell'Eure, che schifo.
1: Ma come si permette?
0: Che schifo.
1: Ma che vado a parlare io? Come si chiama? Alessandro?
0: Alessandro Cavalli.
1: Ma io vado a casa.
0: Il cognome.
1: Non
0: Cavalli,
1: ma che
0: Alessandro.
1: Vergogna, dai. Allora è personaggio vergognoso. Ma io vado a casa di Cavalli Alessandro a dirgli che fa schifo casa sua. No, non lo faccio. Lui non deve fare lo stesso con noi, ma perdonami.
0: Andrea poi si fa solo una domanda. Ma quindi c'è proprio una clausola legale che impedisce a Jacopo Morroni di parlare della scolopendra?
1: Sì. Come hai fatto a capirlo?
0: Sì.
1: Ma che c'è sfuggito? Non mi pare, c'è sfuggito. Abbiamo messo sui social, non credo.
0: Da quando buttava fuoco contro la scolopendra, insomma.
1: Ragazzi, lui è stato il principale buttafuoco contro la scolopendra. E da quel momento hanno agito, sono fuoriusciti dalla fossa delle Marianne i nostri legali che hanno colpito.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Quando è mezzanotte e 16 minuti, raccontatelo alla scolopendra su Radio Rock, signori

0: Gli scherzosi, i curiosi, Dodone, let's happening.
1: Piace fare gli scherzi.
0: Così, piace fare gli scherzi alla scolovendra, cosa che non si fa, l'abbiamo detto, soprattutto in questo ormai giovedì 28 di maggio, ragazzi, 28 di maggio. Guardiamoci negli occhi e parliamoci, amiamoci, vogliamoci bene, stiamoci tanto tanto vicini. Dove state andando, cosa state facendo? Da rivelare subito alla scolovendra.
1: Ci scrive il signore Adriano.
0: Tornato Adriano.
1: Bella scolo, sto andando al Burger King.
0: Questo è importantissimo.
1: Come i veri King, Matteo.
0: Come i veri King.
1: No, scusate, Mac, attenzione. Fermate le rotative.
0: Stavamo facendo silenziosamente partire i nostri legali, così, per andare a vedere, giusto per andare a verificare, perché ci tornava una cosa diversa e quando ci torna una cosa diversa facciamo sempre partire i nostri legali, naturalmente, che sia l'uno o che sia l'altro. È sempre il luogo più consigliato dai nutrizionisti di tutto il mondo. E quindi bravo Adriano, bravo per il messaggio meraviglioso che stai dando ai più piccolini.
1: È ufficio legale della scolopendra che, ricordiamo, raggiunge i 100 km orari in soli 4 secondi.
0: È incredibile.
1: Quindi non c'è da fuggire, questo lo ricordiamo. No, magari c'è chi fugge, no? Fa sorridere.
0: Fa troppo ridere, fatto, però
1: perché?
0: Fa ridere.
1: Perché fa ridere, dai.
0: Lasciamoli fare perché fa ridere ogni tanto.
1: Ogni tanto lasciamoglielo fare.
0: Che poi quei luoghi lì, Sir Mac e il King, quell'altro. Ma è leggenda questa cosa o è verità questa cosa che ogni tanto stai dormendo nel bel mezzo della notte, ti svegli e senti questa voglia spaventosa di velocissimo food, di fastissimo food?
1: Se devono pure sbrigare,
0: Matteo. Mamma mia, quanto se devono sbrigare in quel caso, eh? A me è un po' che non succede, però ricordo che qualche anno fa Mi succedeva qualcosa del genere. Era molto, molto, molto triste quando accadeva.
1: Credo che siano tutti aperti adesso, tipo fino alle 5-6 del mattino. Quindi, se c'è voglia di bacon alle 4:58,
0: sì. Ma anche per loro,
1: soddisfare questa oscura voglia.
0: Soprattutto se hai voglia di diritti dei lavoratori.
1: Ah, soprattutto, provo a fare una bella scorpacciata.

0: Z Siori TV on the radio su Radio Rock, mezzanotte 26 ancora, aspetta no. 27.
1: Santo cielo, Tony, ce l'abbiamo fatta. Ci eravamo detti arriviamo a mezzanotte 27 vivi per vincere. Niente, un bastoncino di legno.
2: Magari.
0: No, quella è troppo.
2: Magari,
0: stavo scherzando.
2: Che?
0: No.
2: Natale 2.
1: No, assolutamente. No, quello sarebbe Natale 2. Quello sarebbe Natale 2. E non mi sembra che ci sia Natale 2.
2: Non mi sembra che noi si percepisca una quattordicesima.
1: No.
2: D'agosto.
1: Ma
2: non mi sembra proprio.
1: Ma per carità di Dio, ma perché ce la meritiamo? Scusami.
2: Perché esiste.
1: No, ragazzi, assolutamente no. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo alla Scolopendra.
0: Allora, sentiamo la vostra viva voce. Senti qua, caro Cellone.
3: Buonanotte, sì. Scolopendri.
0: Buonanotte.
3: Daniele, ma stavo pensando, perché più o meno l'ambiente musicale, mi avete messo Tom Waits, per me sì. Mi avete fatto sbiellare.
1: Sembra arrabbiato, ma
3: poi quella canzone è cioè, uno dei pezzi più stratosferici. Ma stavo a pensare, visto che è in un film,
0: sì,
3: ma se vi chiedo una canzone dalla colonna sonora di Grindhouse, Death Proof, Grindhouse, di Tarantino, che è Down in Mexico, ma la mettete? Quella è la scena di uno degli spogliarelli, anzi cioè, da un balletto che fa quella veramente fuori di testa.
1: È l'unica che non possiamo mettere.
0: Ma che dice? Peraltro da signorine, ma che è?
1: No, è una cosa vergognosa. Quindi non la possiamo assolutamente mettere. Daniele, peraltro, da non confondere con l'altro grande spogliarello che coinvolge in qualche modo Tarantino, che è quella della signora Salma Hayek in quel bellissimo film Dal tramonto all'alba, Dodone, pieno dei vampiri. Improvvisamente pieno dei vampiri.
0: Vampiri buoni? Legati alla Costituzione o vampiri cattivi?

0: your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Yeah.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando?
1: Stai ascoltando la

0: Now You Girls, signori, Franz Ferdinand su Radio Rock, mezzanotte 36, quasi e 37 minuti, caro Cillone.
1: Quasi, Dodone, quasi quasi, tutto vero, dove state andando e che cosa state facendo, da rivelare senza l'indugio, quindi via l'indugio, alla scolopendra, via veloce.
0: Senti questo messaggio senza l'indugio.
1: Questo è completamente privo di indugio, è completamente privo di indugio.
0: Non c'è indugio, non c'è indugio.
1: Il nostro rilevatore di indugio non segnala nulla, effettivamente. Questo è molto bene. Bravo!
0: E poi, signore Mirko, tornando in hotel a fare il bucato, domani si impacchetta tutto e si torna in Florida dal Kansas per qualche giorno di riposo. Signore Mirko, io, che ci ascolta dagli Stati Uniti.
1: Ascolta gli Stati Uniti, io però vorrei capire fino in fondo qual è la situazione attuale. Qual è la sistemazione attuale del signor Mirko? Cioè, lui, non ho capito, torna in hotel a fare il bucato?
0: Sì.
1: E che, qual è, cos'è questa situazione? E questa non è di tutti. Non è di tutti gli
0: signore,
1: esseri umani.
0: Mirko è un signore.
1: Mirko è un signore. Senti anche Dennis, a proposito. Vado al piano di sopra. Al piano di sopra. Incredibile. Pensa alla magione di questo.
0: Non sei grossa casa Dennis.
1: 7-1 piani. Cioè, questo qui. Vado al piano di sopra, signor Dennis, a stirare le mie camicie. Wow, dice in tono sarcastico. Che vergogna, guarda. Tutti vorremmo essere una di quelle camicie per farci stirare. Brand new music, right?

0: Body, questa era Coming On Strong, la novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. Alla trasmissione Dodone Realpolitik stanno parlando di Garlasco da due giorni, credo, e li ho lasciati prima, che veramente erano tre ore fa, e adesso ancora caso Garlasco. Cioè, quanto cazzo, scusatemi, quanto può esserci da dire di questo? Io non lo so, ragazzi, non capisco niente. Però, beh, evidentemente c'è tantissimo da dire. Deve essere una cosa di, assolutamente di interesse pubblico, evidentemente, per spenderci due ore e mezza di trasmissione.
1: Comunque parliamo di un evento di 20 anni fa, insomma, tra l'altro, non proprio una cosa freschissima. Comunque, vabbè, ci sono stati gli sviluppi, eccetera, eccetera. Okay. Dove state andando? Cosa state facendo? Sentiamo la vostra vivissima voce.
2: Colo Vendri, io viva. Non gli volevo dire niente a Grindhouse, però...
0: Che è successo?
2: Quel ballettino là di Salma Hayek, quel ballettino là di Salma Hayek.
0: Appunto, esatto.
2: Né per niente, pure bravo. Il film da Tramonto all'Alba Carbuccio, però è proprio quel balletto là che...
0: Sì.
2: C'è da discutere, insomma.
0: No, non c'è da discutere.
2: Se preferisci uno all'altro, non c'è.
0: Non ho capito se preferisci Salma Hayek.
2: Per il resto io vado a fanculo e faccio schifo in questo momento.
0: Ma come è possibile? Ma non ci credo, non ci credo assolutamente, Dodone. Nessuno dei miei 7 figli ci crede, quindi siamo in tanti.

0: Son of a Preacher Man, signora Dusty Springfield su Radio Rock, colonna sonora del film Pulp Fiction.
1: È proprio lui, dove siamo sempre in area Tarantino, mezzanotte 45 minuti, che poi in realtà dal tramonto all'alba era dell'amico Rodriguez, un amico non meno matto Rodriguez.
0: Beh,
1: il nome di mezzo,
0: insomma, sì, direi anche un po' più matto forse.
1: Rodriguez ha fatto quello e poi c'era anche Sin City e poi altro aveva fatto anche qualche altra follia.
0: In fondo c'era qualcuno che per praticità sul moncherino della gamba film là aveva fatto installare tipo una K47.
1: Sin City?
0: No, non so se era dal tramonto all'alba o qualcosa. No,
1: dal tramonto all'alba forse sì. C'era qualcosa di acchittato, diciamo. Di
0: questo acchittato. Ricordo. Comunque,
1: forse era un altro.
0: Dove
1: però
0: state andando? Cosa state facendo? Sentiamo la vostra viva voce.
2: Buonasera, eccoci qua ritrovati.
1: Oh,
2: in questo
1: bello
2: momento mi trovo a via De Marconi.
1: Attenzione.
2: E quello che vorrei fare è mandare un messaggio
1: senza
2: a Paola.
1: Reato.
2: Vorrei dire
1: Paola.
2: A Paola in
1: Paola?
2: Radio, in modo tale che lo possano ascoltare in molti, che è una stronza.
1: No.
2: E dico stronza perché se io dicessi birichina o sciocchina,
1: sarebbe meglio.
2: Creerei delle illusioni a questa persona.
1: A chi non la conosce, o a lei.
2: Potrebbe illudersi.
1: No, anche chi non la
2: invece
1: conosce.
2: Le cose vanno chiamate esattamente per come sono.
1: No, ragazzi, adesso.
2: E siccome la trasmissione la si può anche ascoltare registrata più e più volte,
1: lo può risentire,
2: la può ascoltare tante volte.
1: Stronza,
2: cosa.
1: Giusto.
2: Quindi lo ribadisco, Paola, sei una grandissima stronza. Ti è.
1: Paola,
2: grazie per lo sfogo per essere stati miei portavoci. Buonanotte.
0: Non so di quale battaglia adesso ci stiamo facendo portavoce.
1: Non lo so, come si chiama questo signore?
0: Andiamo a verificare, Matteo.
1: Andiamo a verificare.
0: Andiamo, fermiamo in strada. Grazie cuore, dice. Grazie.
1: Meraviglioso.
0: Signore Giotto, il Pacifico Giotto.
1: Il Pacifico G8. Signor G8, noi ci facciamo anche, ormai l'abbiamo fatto in realtà. Ormai siamo messaggeri della tua rabbia, però.
0: Giotto è completamente dalla parte del torto. È immerso nel torto in questo momento.
1: È
0: ma non possiamo saperlo.
1: Talmente immerso che non si vede praticamente. Nella foresta del torto. Qualcosina in più di questa storia, però ce la devi. Qualche dettaglio, niente di illegale, per favore. Però qualche dettaglio in più daccelo.
0: Dove
1: G8.
0: State andando? Cosa state facendo quando è mezzanotte e 47 minuti? Genesis su Radio Rock. In my stomach, like I just rocked my baby.

0: Loro sono i Genesis. Questa era In The Cage, Dodone. Subito In The Cage. Immediatamente In The Cage.
1: Ma dici con i redattori, Matteo?
0: Ma assolutamente sì. Ma no, basta con questa storia.
1: Ma mi sembra anche troppo. Però vabbè, dai, sì. Facciamoci contagiare da questo buon umore. Via, nella gabbia.
0: Nella gabbia. Vabbè, dagli l'acqua. Dagli l'acqua, dai, sti cavoli.
1: Quanto
0: dai.
1: Siamo buoni.
0: L'acqua, dagliela, dai.
1: Quanto siamo buoni.
0: Secondo me non ci tornerà bene tutta sta bontà poi. Non li educheremo come Dio comanda.
1: Allora, però, la notizia è che tutta Italia sta aspettando. Chi è Paola e perché è una stronza? Paola è mia cognata.
0: Ah, vabbè.
1: Scrive Giotto, è una persona di una cattiveria che Satana a confronto è Biancaneve.
0: Biancaneve.
1: Non c'è giorno che non si esprima con gesti e parole veramente cattive. Oggi mi sono rotto il cabasissimo.
0: No!
1: Gliel'ho cantate di santa ragione. Ecco, ecco!
0: Ecco!
1: Eccolo, no, Giotto.
0: Posso dire totalmente dalla parte di Giotto. Cioè, non sappiamo niente, ovviamente, sappiamo di questa niente. Storia. Non abbiamo sempre. Io mi fido del G8. Mi fido del G8, Dodone. E poi con la cognata si sa, dai. Si sa. Si fa la battuta. Ecco la cognata, la battuta.
1: Sì.
0: Allora, dai, ma vabbè. Sempre dalla parte di Giotto. Sempre dalla parte di Giotto.
1: E poi il messaggio della nera, profonda notte di Yuri.
0: Questo è fondamentale, eh.
2: Ciao ragazzuoli, io sto tornando a casa dopo un primo appuntamento su Tinder.
0: Attenzione, è l'orario, eh.
2: Sembrava andasse tutto benissimo.
0: E poi? Poi?
2: Andato in macchina, però al ciclo, però vabbè. Il ciclo, comunque due carezzine si possono fare lo stesso, però poi. No, c'ho la pressione un po' bassa, non mi sento bene. Quindi niente, dai, riaccompagno a casa.
1: Con
2: e quindi sto andando a casa a spaccare noci.
0: Posso dire?
2: Buonanotte.
1: Buonanotte, Yuri.
0: Sì, che Yuri abbia avuto voglia di raccontare a noi questa storia. Alla fine di questo appuntamento lo rende un gigantesco.
1: Veramente.
0: Un gigantesco assoluto. Yuri, pericolo scampato. Stai a casa solo, bello tranquillo. Te fai quello
1: molto
0: che devi
1: meglio.
0: Fare. Ma puoi mettere, santo cielo, saresti stanchissimo in questo momento. Stanchissimo.
1: E poi lo scuro di Teramo, Matteo. E Sore dei
3: Tu che essere Capone. End of episode. Finisce la trasmissione. Dio. Oggi vetro. E ore Capone.
0: Capirai.
3: Tu che essere Capone è offerto da Matteo Cillario. Che appena arriva l'estate finisce subito le magliette senza il puzzo ed è costretto
0: è vero,
3: a indossare quella aziendale.
0: Questo è verissimo.
3: Cosa devo, state andando?
0: Vero,
3: dove state facendo?
0: Tutto vero fino a
3: sempre
0: qua,
3: in
0: tutto
3: giro. Vero. On my train. Ma la scolopendra quante zampe ha? O lo devo chiedere ad Animal House?
0: Ma guarda,
3: soffro di insonnia, vi suggerisco questa notizia che ha reso la mia giornata più spassosa.
0: Simone.
3: Il Papa, che per fare l'enciclica sull'intelligenza artificiale, usa l'intelligenza artificiale.
0: Papone.
3: L'Eur, che schifo!
0: Cosa?
3: Ma quindi c'è proprio
0: una clausola
3: legale che impedisce a Jacopo Morrone di parlare della scolopendra?
0: Non una clausola,
3: sto andando
0: una clausola.
3: Al Burger King.
0: No,
3: no, scusate, Mac.
0: Ah, vabbè. Ecco.
3: No, scusate, KFC.
0: Ah.
3: No, scusate, Roadhouse.
0: Famole tutte, se
3: no, scusate,
0: tutte.
3: Old Wild tutte. West. Dette tutte, così almeno non si offende nessuno.
0: Bravo,
3: ma se vi chiedo
0: bene.
3: Una canzone della colonna sonora di Grindhouse di Tarantino, Grindhouse. La scena di uno degli spogliarelli che fa quella fuori de testa.
0: Ah.
3: Matteo Cillario subito,
0: ma
3: come tu verso Capone, ripensa a Salma Hayek in Dal tramonto all'alba, altro che Salma, che comunque è scritto da Tarantino, ma è di Rodriguez.
0: Bravissimo.
3: Poi dopo l'hai detto, però dopo.
0: Bravo.
3: Un'ora, capito? Non è che lo puoi dare come ti pare a te,
0: non
3: ti rivieni in mente. Tipo Nightmare Before Christmas, che non è di Tim Burton, ma di quell'altro.
0: Questo non lo sapevo. Di chi è? Di chi è?
3: Tornando in hotel a fare il bucato, domani si torna in Florida.
0: In Florida?
3: Vabbè. In Florida dal Kansas. Vado al piano di sopra a stirare le mie camicie. Wow! Io non bevo olio di niente a Grindhouse, però quel ballettino di Salma Hayek è quel ballettino di Salma Hayek. Per il resto io vado a fanculo e faccio schifo in questo momento.
0: Non è vero.
3: Trovo in Viale Marconi per mandare un messaggio a Paola. Vorrei dire a Paola in radio che è una stronza. E dico stronza perché se dicessi birichina o sciocchina creerei delle illusioni a questa persona. Invece le cose vanno chiamate per come sono. E siccome sono la trasmissione siccome la trasmissione si può riascoltare più e più volte, la puoi riascoltare tante volte. Quindi lo ribadisco, Paola, sei una grandissima stronza. Chi è? Così.
0: Non si può dire. Oh.
3: Tu Carso da Capone torna forse domani. Ma prima hashtag NFGSE oggi al primo posto. Ne gusti quelli che. Ma si può usare il Papa pure per pubblicizzare se stessi?
0: Ah,
3: cioè,
0: sì,
3: se può affittare e ne gusti quanti?
0: Ragazzi,
3: ma dico io, l'elicottero, la Ferrari, ma chi è? Papa Magnum PI.
0: Chi è?
3: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della, della Radio Rock, della Racchio, della Radio Rock, il momento in cui bisogna dare della stronza a Paola, quello che vorresti. Non finisse mai, Paola, una volta è toccata alla Fiorenza, ma tocca pure a te. Ma ciao Paola!
1: È stato fermato questo ragazzo, è ora in galera.
0: Ah, meno male, Dodone. Qualcosa funziona in questo paese.
1: Va tardissimo, noi torniamo domani?
0: Yes.
1: Alla una?
0: E non fate gli stronzi, direi.
1: Più.

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music right.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.